0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Lo so, abbiamo ascoltato Buona Domenica, però in realtà è sabato. Vabbè,
1: non
0: dai.
1: Fa niente. E allora chiudiamo in bellezza. The Melbourne Star è tornata. Almost, almost.
0: Okay. Silvia. Right. Yes, I got excited.
1: Don't get too excited yet.
0: Yes.
1: Se non lo sapete, Melbourne Star è la ruota panoramica a Docklands, tipo London Eye.
0: Ok, aspetta, come si dice ruota panoramica in inglese?
1: Ferris wheel.
0: Okay, yeah, that one. Yeah, no, I can't. I'm not gonna repeat it.
1: Parola strana.
0: No, molto.
1: Ferris, hai un problema con la parola?
0: Molto.
1: Ferris.
0: Molto,
1: okay.
0: Yes. Yeah. Molti non un problema, molti problemi.
1: Yeah. Allora, questo Ferris wheel è stata fuori uso per almeno 5 anni, ma adesso hanno riacceso le luci.
0: Oh.
1: E riaprirà prima della fine dell'anno.
0: Amazing. Oh my god. Okay. You clearly made my weekend.
1: Cioè, perché... You got something to look forward to.
0: Yes, lo metto sul calendario.
1: Yeah, so you can finally go on the wheel.
0: Well, actually, that's not quite true because I've been on that wheel.
1: Oh, you've already been on it. Oh,
0: yeah, okay. on that wheel specifically.
1: Okay, well, that means you must have had the time of your life.
0: Well, I did.
1: You're very excited to go on it again.
0: Yes, I like this. Like,
1: so,
0: yeah.
1: What was the experience like?
0: Look, it was really, it was weird a little bit, but it was also very nice. So, it was ages ago, obviously. Abbiamo detto che non funzionava.
1: Sì, e diciamo ruota panoramica, Ferris wheel.
0: Yes.
1: Ma è più di un Ferris wheel.
0: Okay.
1: Right?
0: Yes.
1: Perché
0: yes.
1: Un Ferris wheel, is one, it's like the ones at the parco giochi where,
0: right,
1: where you just,
0: yes,
1: you know, your legs are hanging down. And,
0: okay, you know, okay. I mean? No,
1: but
0: questa qui.
1: This is a bit more sophisticated.
0: Sì, questo qui è come se fossi, come se stessi dentro cable cars.
1: Ah, okay, yeah.
0: Ok, yeah. Insomma, quindi tu vai dentro queste, diciamo, cabine e niente, in realtà puoi anche, non quando sei dentro che stai su, però puoi fare le foto e puoi mettere il finto background come se stai dentro a fare la foto. Anyway,
1: okay.
0: It was really strange, però praticamente quando ho dovuto lasciare Melbourne la prima volta per andare in Tasmania, you know, like la mia avventura qui australiana, allora volevo salutare Melbourne con una cosa interessante, quindi
1: salutare la ruota
0: salutare Melbourne dalla ruota, e quindi il mio amico mi ha portato sulla ruota panoramica e quindi niente, ho veramente un bellissimo ricordo, quindi sono contentissima di riandarci. E come dicevo prima,
1: e quanto persone ci vanno?
0: Non lo so in realtà, e io credo che forse 4 o 5 massimo, magari 4, noi eravamo in 2.
1: Okay.
0: Vabbè, non è veloce, quindi non ti aspettare che cioè, va molto piano. E poi in realtà ho sempre paura che rimango sopra. Allora mi piacciono, però sono molto cautious. Is that how you say?
1: Yeah.
0: Yes,
1: you'll be fine. You've survived it once.
0: Yeah.
1: And,
0: okay.
1: Look, I don't know if it's going to be exactly the same.
0: Right.
1: Because it's got new owners now. New owners, Jay and Jane Jones. Jay and Jane Jones.
0: The three
1: Jay. A couple.
0: Oh my god, okay.
1: Jay and Jay Jones.
0: Come fanno a chiamare? Quando la gente li chiamano, come fanno?
1: Silvia, yeah. If you thought you had trouble saying Ferris wheel,
0: imagine
1: Jay and Jay Jones.
0: I know, right? È come lo scioglilingua in italiano che fa, li vuoi quei kiwi? I don't know, I can't. Li vuoi quei kiwi?
1: Li vuoi quei kiwi?
0: Ah, sì, parole, lo devi dire veloce.
1: Yeah. Li vuoi quei kiwi?
0: Sì, I told ya.
1: Jay Jones, the new owners of the Melbourne Star, they took over it 1 year ago. So it's already been lighting up. Like,
0: okay.
1: I drove past it the other night and I was like, whoa, it's what's happening?
0: Okay, so
1: it's back to life.
0: I can't
1: the lights
0: wait.
1: Are on. And then, we're going to get to be able to go. We're going to be able to go on it at the end of the year. Oh, who knows? Maybe we could do a broadcast.
0: Oh, yeah, maybe. Can you imagine, like, from the Ferris wheel on the top,
1: perfetto.
0: Radio Italiana 531 che manda in onda i programmi dalla ruota panoramica quando è Samma, che c'è il sole tramontato. pronta alle 9. Ok, I got this pitch. I'm gonna talk to the production manager. I'm gonna let him know.
1: Fantastic.
0: Yes, fantastic. Well, adesso noi salutiamo perché siamo arrivati alla fine del programma, quindi come abbiamo detto la nostra ora è passata e niente, quindi io e Sonia vi aspettiamo di nuovo sabato prossimo da Roma a Melbourne, 9:30 orario di Melbourne, se ci ascoltate da Adelaide alle 9, e spero che vi siete divertiti, vi abbiamo tenuto tanta compagnia, seguite Sonia su Instagram,
1: Sonia D Comedy,
0: fantastico, sta facendo un sacco di gig, quindi andate, andate ragazzi, perché
1: e Silvia D Ruota Panoramica,
0: esatto, esatto. Bene, ok, allora un bacione e ci vediamo la settimana prossima.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Spesso mi chiedono quale sia stato il mio viaggio preferito, quale paese del mondo abbia amato di più. È una domanda che non può avere una risposta sola, ovviamente, perché sono tanti i luoghi che ho amato e per motivi molto diversi. Ma c'è un paese che compare sempre nella mia lista dei preferiti. L'ho visitato una volta soltanto, ma ho avuto la fortuna di farlo insieme a un architetto e storico che, proprio grazie ai suoi racconti e alla sua profonda conoscenza di questo paese, ha trasformato questo mio viaggio in uno dei più belli e intensi che abbia mai fatto. Buongiorno e ben ritrovati a In Viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo insieme in Armenia. La chiamano l'anima del Caucaso, il ponte tra Asia ed Europa, crocevia tra Occidente e Oriente, il paese di pietra. L'Armenia è sicuramente tutto questo, ma anche molto di più. Circondata da paesi molto più grandi e più estesi di lei, come la Turchia, l'Iran, la Georgia e quell'Azerbaigian con cui si è impegnato in una lunga guerra che è finita solo recentemente, l'Armenia ha avuto una storia incredibilmente tormentata e tragica, che ha visto continuamente ridurre il suo territorio nei secoli. Pensate che la Repubblica Armena che conosciamo oggi è grande solo un decimo di quello che era 2000 anni fa, quando veniva chiamata il Regno d'Armenia. Ora, secondo me, un paese si capisce meglio quando se ne conosce la storia, il passato e le vicissitudini che ne hanno determinato non solo i confini geografici, ma anche lo spirito della sua gente. Quindi, per comprendere la bellezza e l'unicità dell'Armenia, dobbiamo aprire una breve parentesi sul suo passato. Molto breve, ve lo prometto. Allora, abbiamo detto che originariamente è un regno, che viene anche chiamato impero negli anni del suo massimo splendore, fra il 95 e il 65 a.C., quando poi finisce sotto il controllo dei Romani. L'Armenia arriva in questo periodo a coprire tutti i territori, inclusi tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo, ed è un paese ricco e prospero anche culturalmente. Subisce la sua prima invasione nel X secolo d.C. da parte dei Mongoli. Tra il 1500 e il 1600 sono gli ottomani a occupare i suoi territori orientali, riconquistati poi un secolo dopo dai persiani. Nel 1828 parte dell'Armenia viene conquistata anche dall'impero russo zarista, ma non finisce qui. Alla fine dell'Ottocento la Turchia decide che vuole prendersi altri territori armeni e soprattutto che vuole eliminare la popolazione armena, così come tutte le altre culture cristiane sul suo territorio, in un programma di sterminio che ha raggiunto il suo apice tragico nell'aprile del 1915, quando i Giovani Turchi, un'organizzazione nazionalista che vuole creare uno Stato nazionale turco che sia solo musulmano, impongono una dittatura militare e cominciano la sistematica eliminazione degli armeni. Lo chiamano Metzjäger, il grande crimine, il grande male, che solo parecchi anni dopo è stato chiamato con il suo vero nome, genocidio. 1,5 milioni di armeni vengono uccisi, altre centinaia di migliaia vengono torturate e deportate in Siria, in lunghi viaggi senza cibo e acqua, a cui davvero pochi riescono a sopravvivere. Antonia Arslan è una bravissima scrittrice italiana di origine armena, che ha scritto le memorie della sua famiglia armena nei suoi due romanzi più noti, La masseria delle allodole, che ha vinto diversi premi letterari ed è stato tradotto in 20 lingue, e La strada di Smirne. Vi consiglio di leggerle se volete sapere di più di questa pagina di storia. I fratelli Taviani poi ne hanno anche realizzato un film nel 2007, intitolato proprio La masseria delle allodole. Anni successivi al genocidio non sono più semplici. Nel 1918 viene proclamata la Repubblica Armena e la sua capitale è Yerevan, una delle città più antiche al mondo. Ma subito dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Armenia finisce sotto il controllo dell'Unione Sovietica comunista, da cui si rende finalmente indipendente solo nel 1991. E non è tutto. Nel 92 comincia la lunga guerra con il vicino Azerbaigian per il controllo di un'enclave armena in territorio azero che dura più di 30 anni e termina solo di recente. Ogni paese confinante, quindi, l'avrete capito, custodisce in sé un pezzo di anima armena. Sapevate che l'Armenia è stata la prima nazione al mondo ad adottare il cristianesimo come religione di Stato nel 301 d.C.?
in una regione del mondo prevalentemente musulmana. La metà dell'Armenia è sopra i 2000 metri di altezza e la maggior parte del suo territorio, oltre l'80%, è fatto di montagne, vallate profonde, canyon e un terreno roccioso su cui hanno costruito centinaia di chiese e monasteri, fortificati e in posizioni strategiche, sui pendii delle montagne, mai sulle loro cime, perché, secondo le credenze armene, la natura non deve essere mai sovrastata da una costruzione fatta dall'uomo. Molte di quelle chiese possono essere visitate ancora oggi e in realtà sono il vero motivo di un viaggio in Armenia, o uno dei motivi più importanti sicuramente. L'architettura delle chiese armene, infatti, è unica e si trova solo qui. Le mura sono molto spesse per resistere agli attacchi degli invasori, ma anche ai continui terremoti di questa regione del mondo. Sono semplici, austere, con poche decorazioni e molto spazio vuoto. Sono luoghi mistici, silenziosi, quasi bui. Le loro finestre, infatti, sono poche e strette, che però si dilatano verso l'interno per diffondere la luce proveniente dall'esterno. E la loro posizione è studiata proprio per raccogliere più luce naturale possibile. Sono chiese di pietra, del colore della stessa pietra delle montagne su cui si trovano, per mimetizzarsi e non risultare invadenti. Un viaggio in Armenia è inevitabilmente un viaggio alla scoperta della sua profonda spiritualità, della sua storia e della sua resilienza. E forse è proprio per questo che l'ho amata tanto. Oggi, dopo le invasioni subite e il genocidio del 1915, in Armenia vivono poco meno di 3 milioni di persone. Ma la diaspora, cioè il numero di armeni di seconda e terza generazione che vive all'estero, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, è tra i 7 e gli 8 milioni. Ed è soprattutto la diaspora a proteggere la cultura armena e a farla conoscere al mondo. Per anni il genocidio armeno è stato ignorato e addirittura negato. Non veniva nominato nei libri di storia. Solo nei primi anni del 2000 alcuni stati, tra cui anche l'Italia, hanno riconosciuto che il genocidio è avvenuto realmente. Era parte di un piano preciso della Turchia di ridurre il territorio armeno ed eliminarne la popolazione. E non come uno degli eventi della Prima Guerra Mondiale, come creduto sino a quel momento e come continua a ripetere la Turchia. È incredibile, vero, quanto tempo a volte impieghi la storia a riconoscere le cose e a chiamarle con il loro nome. Il poeta e scrittore russo Osip Mandelstam, nel suo libro Viaggio in Armenia del 1933, definisce l'Armenia il paese delle pietre urlanti, perché tutto è affidato alle pietre. La storia, la fede, il dolore, la nostalgia, ma anche la bellezza, l'arte. Tutto è inciso sulle pietre intorno ai monasteri o sui muri delle chiese. È un viaggio in Armenia e anche la scoperta di queste pietre e di quello che raccontano. Prima di raccontarvi alcuni di questi luoghi incredibili, fermiamoci qualche minuto sulle note di Jivan Gasparyan, musicista e compositore armeno, conosciuto per le sue musiche malinconiche e intense, suonate con il duduk, che è un antichissimo strumento a fiato tradizionale dell'Armenia, dai suoni molto particolari. Anzi, ho deciso di usare alcuni suoi brani proprio come sottofondo per la prima parte di questo episodio. Gasparyan ha contribuito anche alla colonna sonora del film Il Gladiatore di Ridley Scott, lavorando con Hans Zimmer. Ascoltiamo il brano To Tsukabar, che sono sicura vi riporterà subito alle immagini epiche di quel bellissimo film del 2000. A tra poco!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia.

Radio Italiana 531. Questa è In Viaggio e stiamo scoprendo insieme un paese ricco di storie e di spiritualità, l'Armenia. Yerevan è la sua capitale dal 1918 ed è anche una delle città più antiche del mondo, fondata, pensate, nel 782 avanti Cristo. È chiamata la capitale rosa perché è costruita con le pietre del Caucaso ed è un misto interessante di costruzioni molto antiche e dell'architettura austera e fredda e geometrica del comunismo sovietico. Da ogni parte della città si vede molto bene la cima innevata del monte Ararat, una volta appartenente all'Armenia ma ora in territorio turco e che è ancora un simbolo importante per l'Armenia. Come sicuramente saprete, si dice che sulla cima del monte Ararat si sia incagliata la leggendaria Arca di Noè e molti archeologi la stanno ancora cercando. Oggi Yerevan è una città universitaria, molto giovane, vivace, che guarda al futuro e all'Europa ed è il punto di partenza perfetto per visitare alcuni luoghi simbolici dell'Armenia. E guarda caso, molti di questi luoghi iconici sono anche luoghi religiosi, dove l'arte e la spiritualità armene si esprimono al meglio.

Quella che avete appena ascoltato era Kele Kele della giovane cantante Siruscio, che ha rappresentato l'Armenia all'Eurovision nel 2008. Siruscio è nota per la sua fusione di musica tradizionale e musica pop, e visto che parlavamo di una Yerevan giovane e vivace, questo mi è sembrato il brano musicale giusto per raccontarla. Cominciamo allora il nostro itinerario intorno a Yerevan e partiamo dalla sua cattedrale, Echmiadzin, pochi chilometri a ovest di Yerevan. È stata costruita nel 300, esattamente nel luogo dove Gregorio l'Illuminato, il primo patriarca armeno, si convertì al cristianesimo. Ed è anche il luogo dove vengono conservati quella che si dice essere la spada che trafisse Gesù sulla croce,

è anche un pezzetto, un frammento dell'Arca di Noè. È un concentrato di leggende e simboli ed è praticamente la santa sede della Chiesa Apostolica Armena. Questa cattedrale in pietra si è vista passare davanti tutta la storia armena e anche decine di migliaia di rifugiati armeni che qui, durante il genocidio del 1915, hanno trovato protezione. Molto vicino alla cattedrale si trova il sito archeologico di Zvartnots. E qui apro una parentesi velocissima, mi scuso in anticipo per come pronuncio i nomi e le parole armene, perché sicuramente sbaglierò qualcosa, abbiate pazienza. Comunque, il sito archeologico di Zvartnots è incluso nell'elenco del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, come la cattedrale di Eçmiadzin, ed è una vera perla dell'architettura armena. Si tratta dei resti di un'antica cattedrale del VII secolo, che si dice fosse una delle chiese più belle al mondo. La cupola centrale, pensate, era alta 45 metri, ma venne poi distrutta nel 1930 da un terremoto, insieme al Palazzo Reale e ad altre costruzioni vicine. I resti di questa cattedrale vennero recuperati e ritrovati in alcuni scavi fatti nel 1900 e mostrano il modello architettonico che poi ha influenzato l'architettura religiosa in tutto il paese. La chiesa aveva una pianta a croce inscritta e con quattro absidi, chiamata tetraconco, che esternamente era un poligono a 32 facce, ma visto in lontananza dava l'impressione di essere circolare. Tutte le chiese che vedremo poi in vallate, sui pendii delle montagne, in mezzo alla foresta, avranno la stessa pianta a croce con un'alta cupola al centro. Sempre vicino a Yerevan, la capitale, si trovano anche il sito archeologico Garni, un tempio greco del primo secolo d.C. dedicato al dio del sole. È in ottime condizioni ed è forse l'architettura più strana in mezzo a tutte queste chiese cristiane, perché appartiene al periodo pre-cristiano. Gegard è accanto al tempio greco ed è un antico monastero rupestre costruito in diverse fasi tra il IV secolo d.C. e il 1200. È di una bellezza straordinaria, davvero. Si trova in una conca profonda nella Valle Azat, circondata da foreste molto verdi e molto fitte. E la parte più antica di questo monastero è stata scavata nella roccia, a cui poi si sono aggiunte le costruzioni successive. Si trova in un luogo, direi, magico, mistico, perfetto per un monastero. L'interno è buio e austero, come tutte le chiese armene, ma le pareti interne ed esterne sono incise con le tipiche croci armene, con l'estremità dei bracci che si allargano e sembrano esplodere in foglie e fiori. Non sono croci normali, sono croci che fioriscono, che si trasformano nell'albero della vita e producono germogli, fiori, frutti. Sono tipiche dell'Armenia e se ne vedono a migliaia lungo i cammini e nei crocevia, perché queste croci originariamente venivano usate per segnalare la strada alle carovane. Poi ne hanno riempito i cimiteri e decorato le mura delle chiese. Si chiamano Xachkar e secondo me rappresentano la vera spiritualità armena. Fede e resilienza, sempre, anche dopo un terremoto devastante o un'invasione. E il monastero rupestre di Gegard ne è pieno e potresti trascorrere ore a guardarle, perché sono tutte diverse, una più bella dell'altra. Alcune rappresentano anche ex voto e preghiere e sono incise disordinatamente sui muri della chiesa, senza un criterio. Anche Gegard, ovviamente, è protetto dall'UNESCO. Qui a volte vengono anche organizzati dei concerti polifonici. E provate solo a immaginare come possano risuonare i canti polifonici armeni in mezzo a queste mura antiche e a queste montagne. In queste chiese dai muri spessi e dalle colonne e dagli altari illuminati soltanto da fili di luce naturale che entrano dalle finestre e da un'apertura sulla cima della cupola. L'architetto che ha progettato queste chiese, secondo me, era anche un fantastico direttore della fotografia. Sapeva dirigere la luce sui punti più importanti di altari, bassorilievi, colonne, creando una vera magia. Fermiamoci per qualche minuto e ascoltiamo il brano Otanav del cantautore armeno Apo Sahagian. A dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando insieme in Armenia. Come vi dicevo, sono moltissime le chiese e i monasteri aggrappati alle montagne o costruiti in fondo a una vallata. Spesso si mimetizzano così bene con la natura intorno che si vedono le loro cupole solo quando ci si trova davvero vicini. A sud di Yerevan ci sono per esempio il monastero di Xorvirap del XII secolo, che ha il pregio di trovarsi quasi sul confine con la Turchia e vanta la vista migliore del monte Ararat con i suoi imponenti 5.000 metri di altezza. È famoso anche per essere stato costruito esattamente sul pozzo dove, per ben 15 anni, venne tenuto prigioniero Gregorio l'Illuminato, il primo patriarca armeno. Quindi è un altro luogo sacro e iconico dell'Armenia. Ancora più a sud si trova forse uno dei monasteri più belli di tutta l'Armenia. Ah, ma mi rendo conto che continuo a dirlo per ogni sito archeologico o edificio antico di cui parlo. La verità è che non riesco a trovare altre parole per descrivere questi luoghi mistici, che in realtà sono semplici costruzioni in pietra, semplicissime, non ricche, non decorate, senza affreschi o mosaici, solo pietra, ma solida, forte, che resiste alla storia il più delle volte e si erge orgogliosa da foreste e montagne rocciose. Secondo me non c'è niente di più mistico e ricco di significati. Comunque, torniamo a noi. Noravank è il nome di questo ennesimo monastero dalla bellezza indescrivibile. In pietra rossastra, come le montagne che lo sovrastano, e ricordate cosa vi ho raccontato all'inizio, la natura deve sovrastare le costruzioni dell'uomo, non il contrario. Noravank è ricoperta di bassorilievi e croci fiorite, le Xaçkar, di cui vi parlavo prima, incise sulle pareti da benefattori anonimi, degli ex voto per intenderci. È un monastero abbandonato da tempo, silenzioso e isolato. Quando l'abbiamo visitato noi, però, abbiamo incontrato dei pastori che si erano fermati davanti all'ingresso della chiesa a riposare e a mangiare qualcosa. Ci sono venuti incontro e ci hanno offerto della frutta e del lavash, che è il tipico pane armeno, molto sottile, che ricorda quasi una piadina e può essere conservato per giorni in forma più croccante, ma sempre buonissima. Ci mettiamo a mangiare e chiacchierare con loro e la giornata tra queste montagne finisce così. Ora, continuando il nostro itinerario tra antiche chiese rupestri, monasteri e siti archeologici, ci avviciniamo al lago Sevan, a est di Yerevan. È il lago alpino più grande dell'Armenia, ma anche dei paesi confinanti, ed è fondamentale per l'irrigazione delle regioni vicine. È anche un luogo di villeggiatura per gli armeni, che qui hanno la loro seconda casa e vengono in vacanza, e sostituisce quel mare che l'Armenia non ha più da diversi secoli. Ma accanto alle località turistiche, ai posti dove pescare, nuotare, andare in barca, anche il lago Sevan custodisce le sue chicche di architettura, con altri monasteri costruiti lungo le sue sponde. Il più curioso è il monastero Sevanavank, che anticamente era su un'isola del lago, che però, a causa di un'eccessiva irrigazione decisa dall'Unione Sovietica quando controllava l'Armenia, ha visto i suoi livelli di acqua abbassarsi di ben 20 metri, trasformando quell'isola in una penisola. Quindi, se all'inizio Sevanakan era isolato e sicuro in un punto strategico perfetto per una vita quasi eremitica, oggi può essere raggiunto facilmente in auto ed è uno dei luoghi più frequentati dai turisti. Sulla sponda opposta del lago Sevan si trova un altro posto incredibile. Scusate, continuo a ripetermi con questo incredibile, ma restate con me perché questo luogo è davvero incredibile. Fidatevi. Ora chiudete gli occhi, immaginate distese verdi con le montagne sullo sfondo, l'erba alta, il terreno ondulato. Ora immaginate una distesa di lastre di tufo rossastro, di altezze diverse, che spuntano dal terreno, disordinatamente, a volte una accanto all'altra, in gruppo, altre volte sole, isolate, dritte, orgogliose o anche un po' storte, inclinate da un lato. Si ergono dalla terra e si alzano verso il cielo. Sono larghe e piatte e hanno la superficie sempre incisa, con croci fiorite, una diversa dall'altra. Sono le centinaia di lapidi del cimitero medievale di Noratus, abbandonate da secoli, erose dal vento e dalla pioggia e oggi ricoperte di licheni, ma ancora belle e fiere, sparpagliate a caso su prati e colline. Noratus è un concentrato di croci fioriti, le Tsachkar, forse la più estesa di tutta l'Armenia. Ce ne sono quasi 1000. La più antica risale addirittura al X secolo. Su ogni lapide non solo è incisa una croce fiorita, sempre diversa, ma anche la storia della persona seppellita sotto quella lapide, una leggenda, una preghiera, immagini di matrimoni, di vita rupestre. Camminare fra tutte quelle croci è come leggere un libro e scoprire la storia dell'Armenia, ancora una volta. Perché gli armeni sono un popolo fiero e orgoglioso della loro storia e la scrivono e incidono ovunque. Cosa aveva scritto il poeta russo Mandelstam nel suo libro Viaggio in Armenia, ve lo ricordate? L'Armenia è il regno delle pietre urlanti. Ed è vero, l'anima dell'Armenia è incisa sulle sue pietre. Hanno provato ad annientarla e cancellarla dalle mappe e dai libri, ma non ci sono mai riusciti. Avrebbero dovuto eliminare le sue pietre e le sue chiese per farlo. Gli armeni sono anche viaggiatori, commercianti, artisti e poeti. Parlano con passione e nostalgia dell'Armenia anche se non ci vivono più. Ed è ciò che fa da sempre la diaspora armena sparsa in tutto il mondo. E lo racconta molto bene l'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia. La conoscete? Ora restate con me e ve ne racconterò la storia. Un'altra bella storia da ascoltare. Ma prima ascoltiamo insieme la musica dei Ladaniva, una coppia franco-armena che ha rappresentato l'Armenia all'Eurovision nel 2024 con il brano Giacco. Mi rendo conto che l'Eurovision è una fonte importante di musica contemporanea armena, almeno per questo episodio. Ma ascoltiamoli insieme. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete su Radio Italiana 531 e siamo al termine del nostro viaggio in Armenia. Prima della pausa vi avevo citato Venezia e vi chiederete cosa c'entri la città di Venezia con quella che è stata chiamata l'anima del Caucaso. Gli armeni erano viaggiatori e mercanti, così come lo erano i veneziani. L'Armenia era crocevia tra Oriente e Occidente e anche Venezia teneva unite queste due culture così diverse. Le loro storie in realtà si intrecciano molto, tanto che molti armeni si trasferirono a Venezia nei secoli e una solida comunità armena comincerà a formarsi a Venezia già nel XIII secolo. Da Venezia passavano inevitabilmente i mercanti armeni che trasportavano le loro merci dall'Oriente all'Occidente. Molti armeni che vivevano a Venezia lavoravano all'arsenale, per esempio, come carpentieri e capoperai. Altri erano diventati tipografi e aprirono molte stamperie. E infatti, proprio a Venezia, venne stampato il primo libro in lingua armena con i caratteri mobili, nel 1512. Nel 600, una famiglia armena, i Sherryman, si distinse per le sue abilità commerciali, ma anche per l'aiuto economico che diede alla Repubblica di Venezia. Erano ricchissimi mercanti di pietre preziose, famosi in tutto il mondo, e fecero molto per Venezia e anche per la comunità armena. Poi, nel 1715, successe qualcosa che rinforzò ancora di più la presenza della cultura armena a Venezia: l'arrivo in laguna del monaco cristiano armeno Mekhitar di Sebaste, che fondò il suo ordine religioso e venne anche perseguitato per questo e costretto a scappare dall'Asia. A Venezia si sentì al sicuro e decise di fermarsi con i suoi monaci. Voleva creare un monastero per il suo ordine religioso e la Repubblica di Venezia gli offrì l'isola di San Lazzaro, che era un ex lebbrosario poi abbandonato. Mekhitar e i suoi monaci l'ampliarono e ci costruirono un convento, una chiesa, un giardino e più tardi anche una biblioteca e una tipografia. E San Lazzaro degli Armeni divenne in fretta uno dei centri culturali armeni più importanti e conosciuti al mondo, dove ancora oggi si custodisce e si insegna la cultura armena. E nella sua biblioteca sono custoditi migliaia di testi e manoscritti molto antichi e preziosi. Con il genocidio del 1915, una nuova ondata di armeni raggiunse Venezia e si unì alle famiglie armene che ormai si erano amalgamate con la comunità veneziana. E a Venezia termina il nostro bellissimo viaggio in Armenia. È strano a dirlo, vero? Ma considerando quanto è grande la diaspora armena nel mondo e l'importanza che ha avuto Venezia per la comunità armena, questa mi sembrava la destinazione finale più giusta, più appropriata per un itinerario tra la storia e la cultura di questo paese. Bene, io spero di avervi trasmesso un po' di interesse per questo incredibile popolo di cui forse si parla ancora troppo poco e per questo paese fatto di montagne, di pietre incise con croci fiorite e di luoghi mistici e silenziosi. Vi saluto con un altro brano che sono sicura riconoscerete, che ha partecipato all'Eurovision del 2022 questa volta. Snap, della cantautrice armena Rosa Lynn. Non vinse l'Eurovision quell'anno, ma ebbe poi un grandissimo successo sui social, per questo sono sicura che lo riconoscerete. Questa è Radio Italiana 531 e avete viaggiato con Benedetta Rusconi. Alla prossima!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: Radio Italiana 531.

0: siamo soli, siamo soli.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai

0: bambini in foster care, un futuro pieno di sogni.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'Italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza del sonnino, sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per sabato 8 agosto, Commercial Road Port Adelaide, Bartley Terrace West Lakes, Torrens Road Cheltenham, Port Road Hindmarsh and Victoria Road Largs Bay.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu? Ci vai tu?
5: Ci vado io.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Dallo studio Sanremo, situato alla 215 di Portron Hanmansch, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti ed interviste. Al microfono Antonio Tavella, alla console come di consueto Luca Armiento. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo qui un'altra settimana, faremo un paio di settimane, poi c'è un riposo a fine mese.
1: Alla fine del mese.
0: Fine del mese, i nostri colleghi fanno ancora un viaggetto,
1: sì,
0: in giro per l'Australia. Comunque, continuiamo con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

E siamo a tempo di amichevole di lusso, di pre-campionato, come per esempio questa sera di cena, di nuovo il Milan che si affronta con il Chelsea, dopo l'amichevole con l'Inter durante la settimana, anche a Perth, finita 1-1. Mentre, diciamo, queste sono quelle che sono le... Il campionato, diciamo, inizia fra un paio di settimane, esattamente il 23 di agosto inizia il campionato in Italia, mentre il mercato si discute molto, però poche conclusioni per via della mancata liquidità delle società. Tutti pensano magari al prestito, a scambio di giocatori, perché mancano i soldi. E come si dice, senza i soldi non si canta la musica, o non si dice la messa, qualcosa del genere. Comunque, la situazione è questa, mentre si continuano gli amichevoli, tutto è pronto per l'inizio stagione. La prossima settimana magari daremo un'occhiata alla prima settimana di campionato, perché poi a fine mese abbiamo anche una settimana di riposo, ed è proprio la settimana successiva all'inizio, e quindi non avremo commenti sulla prima giornata. C'è la FA Cup australiana che entra negli ottavi di finale, con la notizia che le tre rappresentative del Sud Australia sono tutte e tre fuori. Prima il Cumberland, poi il FKB, gradi eliminate al primo turno, ed è scorsa settimana anche l'Adelaide United eliminata dal South Melbourne, e quindi non abbiamo più rappresentative per questa edizione di FA Cup. Ricordiamo anche la vincitrice dell'anno scorso, il Newcastle, è fuori, quindi c'è una specie di mezza rivoluzione, perché in realtà queste squadre di A-League sono ancora agli inizi della stagione, all'inizio della preparazione atletica, fisica atletica, e il loro rendimento non è al massimo, quindi è prevedibile queste sorprese, mentre le squadre locali degli stati sono verso la fine della conclusione dei loro stati campionati, e sono più concentrati e riescono a vincere di più. Infatti, se guardiamo sulla scena locale, ieri sera molte partite che erano state previste per oggi, sabato, poi il meteo ci diceva che oggi sabato doveva essere una giornata piovosa e magari anche con forti piogge. Mi sembra che le forti piogge sono arrivate solo durante la notte e non in giornata. Allora, le partite più importanti dell'alta classifica sono state giocate tutte ieri sera, ben quattro le partite giocate, e con risultati, cioè, in sintesi dobbiamo dire che la Adelaide City ha faticato un po' più del previsto per superare il playoff, il Playford, 1-0, una rete segnata solo a 5 minuti dalla fine del tempo regolamentare, e quindi mantiene la testa della classifica con un punto di vantaggio sul Birkalla, che a sua volta aveva liquidato facilmente il West Adelaide ieri sera. E tutto si decide la prossima settimana con l'ultima giornata, perché ricordiamo che chi finisce in prima posizione come Premier avrà di diritto, può partecipare all'Australian Cup, la competizione iniziata la scorsa stagione, dove raccoglie tutti i vincitori degli stati più alcune altre squadre importanti per formare 16 squadre. E quindi la Razzia c'è la possibilità, basta battere il FK Belgrade la prossima settimana, che potrebbe partecipare a questa competizione. Poi daremo un'occhiata a tutti i risultati, il programma del State League 1, State League 2 ed anche quello femminile. In altre notizie, in tennis, ricordiamo che Sinner è in fase di ricovero, nel senso fisico, in attesa degli Australian Open, che molto presto ci saranno gli Australian Open. Al momento ci sono in corso il Canadian Slam o campionati a Montreal, mancano i grandi nomi come Sinner, Alcaraz e via di seguito, anzi Zverev è stato già eliminato anche lui da questa competizione, quindi non può accorciare la distanza tra lui e Sinner in prima posizione. C'è il MotoGP questa settimana dall'Inghilterra, MotoGP delle motociclette. E ieri nelle libere il più veloce è stato Bezzecchi su Aprilia,
in seconda posizione Fernandez, terza posizione per Dijan Andrea. Quindi mancano i grandi calibri come Marcus Marquez e Alex Marquez, Bagnaia e via di seguito. Le libere sono solo una, non è che siano determinanti. Oggi ci saranno solamente le altre qualifiche e poi la sprint race per poi la main race tomorrow. Sono in corso di svolgimento gli europei di nuoto e dobbiamo dire che l'Italia sta facendo abbastanza bene a questi europei di nuoto, soprattutto un'atleta romana, una certa Pellicani, da sola ha conquistato ben 5 medaglie d'oro delle 9 medaglie d'oro che l'Italia ha conquistato e che guida la classifica provvisoria del medagliere. Questa ragazza molto intraprendente e brava nei tuffi, ha vinto tuffi dal trampolino, 3 metri, dal metro, synchronized, tutta quella zona lì, ha conquistato 5 medaglie d'oro. Brava la Pellicani. Bene, ora continuiamo con la musica e daremo poi un'occhiata ai dettagli di queste notizie.

sono le 12 minuti primi. Abbiamo qualche minuto prima del nostro break di commercial break. Allora, dicevamo che ci sono partite di amichevoli di lusso, quello che è stato definito, diciamo, the Winter Festival of Football, dove partecipano squadre inglesi e italiane, in particolare qualcuna spagnola anche. Infatti alcune partite già giocate ha visto risultati anche interessanti. Però per esempio la Juventus in amichevole ha battuto il Chelsea per 1-0 durante la settimana, mercoledì scorso infatti. Invece questa sera, da non dimenticare, c'è Chelsea contro AC Milan, valevole anche per come amichevole del... Mentre anche mercoledì scorso, allo stesso tempo, si è giocato aperto un altro amichevole derby milanista tra l'Inter e Inter Milan, finita 1-1. C'è stato un inizio un po' promettente del Milan, che ha dominato sulla fascia destra in particolare con Chiquese, che metteva in difficoltà quella parte della difesa dell'Inter, però era l'Inter a passare in vantaggio nella ripresa con un bel scatto sulla destra ed un raso terra in area di rigore che Di Marco metteva in rete imparabile. Poi il Milan ha avuto, diciamo, possiamo dire, la fortuna di pareggiare la partita grazie ad la concessione di un calcio di rigore per un fallo su Yukuku, qualcosa del genere, questi nomi un po' africani che non riusciamo neanche a pronunciarli. Come lo stesso giocatore lo trasforma il calcio di rigore, 1-1 a 5 minuti alla fine, e finisce 1-1 questa amichevole tra Inter Milan in Perth. Ricordiamo che lo stadio era abbastanza pieno, circa 70-80 mila spettatori.

0: Championship, anche se diciamo Scottish è una, il campionato non è troppo lungo, però c'è una, un intervallo invernale per via da freddo e quindi iniziano prima per avere un paio di settimane di ferie nel, nell'inverno. Bene, questa è la notizia per quanto riguarda il livello. Poi per la nazionale ormai è stato ufficialmente annunciato che si ritorna un po' al passato, così qualcuno l'ha definito, con il ritorno di Mancini alla guida della nazionale. Ma ricordiamo che Mancini due anni fa aveva lasciato la nazionale per andare a guadagnare qualche centesimo in più in Arabia, e adesso ha fatto ritorno e non avendo altre possibilità dopo il tabacco di del giocatore del Milan, Maldini, che aveva prima accettato e poi ha rinunciato per divergenze con la dirigenza della FIGC. Ad affiancare Mancini ci sarà Nabil Ranieri, esperienza non indifferente in campo del calcio, però il suo ruolo sarà quello del direttore sportivo e non decisionale per la formazione e il tipo di gioco che Mancini deve fare. Ricordiamo che a settembre ci saranno le prime qualifiche per gli europei nazionali a livello nazionale di squadre, quindi bisogna giocare subito. Mi sembra che a questo punto, poi ricordiamo che c'è la FA Cup che si gioca questa sera, ma poi andiamo all'intervallo pubblicitario e poi parleremo della FA Cup.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: E sono le 12 e 19 minuti primi. Mentre siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Storia, Antonio Tavella che riparla in diretta dallo studio. Allora, abbiamo parlato un po' in generale delle amichevoli, il calciomercato, diciamo, molte discussioni.

0: discussioni, voci di qua e di là, scambi di qua e di là, però al momento niente di nuovo. Si parla di, per quanto riguarda il Milan, due sono diciamo, i giocatori acquistati fino adesso, un centravanti e un terzino, però è quella in uscita che è difficile
1: Milan è
0: a
1: una squadra
0: piazzare.
1: mondiale, non è italiana.
0: Chi?
1: Milan è una squadra mondiale, da tutti i giocatori del
0: Sì.
1: mondo, per noi italiani.
0: Vabbè, ma non solo il Milan, anche l'Inter, la Juventus, sono tutti uguali. Tutte le grandi squadre sono
1: Ha
0: formate in
1: come
0: questo
1: forma
0: modo.
1: la nazionale, no?
0: Sì, ormai italiani perché la matrice è italiana, diciamo, anche se formalmente il Milan è stato creato dagli inglesi nel 1890 o qualcosa negli ultimi anni dell'Ottocento, quando un gruppo di emigrati inglesi residenti a Milano avevano formato un'associazione di cricket, penso un po', un'associazione milanese di cricket, che però poi subito dopo si trasformò in quella del calcio. No, e quindi la storia si gira e si rigira, siamo sempre là. Vabbè, ma adesso parliamo però di cosa sta succedendo sul mercato, perché ho detto, diciamo, il Milan ha bei problemi a piazzare, diciamo, giocatori in uscita, cioè giocatori che possono andare a vendere per fare cassa e magari a reinvestire in altri acquisti. Sembra che gli altri club non abbiano la liquidità per conquistare. Lo stesso caso di Leao. Leao si è messo sul mercato da solo dopo la fine della stagione. Al momento troppe voci. In Turchia c'è stato il Fenerbahce e il Galatasaray che hanno chiesto informazioni, però quando si parla di uscire i soldi spariscono, non si vedono neanche. Quindi si parla solamente. E quindi siamo a 2 settimane dall'inizio e non si sa esattamente, gli allenatori non sanno con chi giocatori devono formare la squadra per iniziare il campionato. Questa è la verità. Allora, poi torneremo sul campionato alla prossima settimana, quando ci avviciniamo alla penultima settimana d'inizio. Mentre in Australia sta succedendo anche che la FA Cup sta entrando nel suo momento più caldo. Dopo i 16esimi di finale, siamo agli ottavi di finale. Come ho detto in apertura, le tre rappresentative del Sud Australia sono state tutte eliminate,
1: Bravo.
0: quindi non c'è un interesse diretto per noi di qua in Adelaide per seguire questa competizione, anche se è nostro dovere seguire quello che succede altrove. Infatti questa sera incomincia la prima partita degli ottavi di finale alle 19:30, alle ore 19. Questa sera c'è il West Sydney Wanderers che in casa affronta il Melbourne Victory. Mentre domani ci sono due partite, una alle ore 16:30 ed è il Brisbane Roar in casa con il Sydney FC. Quella è una partita, anche la prima è una Sydney Wanderers e Melbourne Victory. Sono due partite da guardare. Il problema è che sono squadre di A-League. E una delle due deve uscire. Quindi alla fine vediamo che ci sarà molta possibilità per le squadre di A-League di arrivare magari ai quarti di finale, semifinale o addirittura alla finale, come è successo l'anno scorso con l'entrata del Heidelberg in finale contro il Newcastle. La seconda partita per domani è alle ore 19:10 ed è il South Melbourne, che ha eliminato il Adelaide United, in casa con il Fremantle. La squadra italiana di Fremantle è una squadra del campionato locale del Western Australia. Poi giorno 11, che sarebbe martedì ci sono altre due partite in programma ed è Queensland Lion, il Lion di Queensland di Brisbane contro il Melbourne City, il Riders, sì, una squadra Riders del New South Wales contro il MacArthur. Quindi queste partite per martedì, l'ultima poi è mercoledì alle ore 19 ed è l'Appia Leichhardt in casa contro il Sydney United, un altro derby di Sydney tra gli italiani e i croati. Quindi si va avanti così finché si arriva alla fine. Ricordiamo che il campionato A-League inizia il 16 ottobre, il 13 ottobre, qualcosa del genere, a metà ottobre inizia il campionato, quindi abbiamo tempo ancora per prima di mi sembra che la United gioca fuori casa la prima partita, se non vado errato. Poi daremo un'occhiata agli sviluppi di questa situazione. Io direi di andare avanti con un brano musicale, se si ha, cioè abbiamo uno però, pronto per la musica.
2: È il vostro amico Baglini che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

0: ¡Basta de mentiras!
1: Lo sai? Allora, sono le 12 e 28, 27 minuti primi, mentre siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Vorrei parlare delle tre partite giocate ieri sera per l'alta classifica del NPL del Sud Australia, che ha visto, parliamo di quella, diciamo, la capolista della City che ospitava in casa il Playford di la squadra di Elisabetta, che è in quarta posizione, se non vado errato, della lista della classifica, cioè è in pieno qualificazione per le finali. Devo dire che è stata una partita dura, soprattutto merito degli ospiti che ha giocato una partita dura, anche fisicamente. Se non pigliavano la palla, pigliavano le gambe. Sì, era vero. No, e se non pigliavano le gambe, pigliavano il corpo con una spallata o qualcosa, non ne facevano giocare molto bene. Però, e, mentre si giocava, si ascoltava le altre partite. La prima a vincere è stato il Metro Stans, che ha battuto il Comets per 1-0 fuori casa, e il Comets con questa sconfitta viene definitivamente retrocessa insieme al Parahills, perché è impossibile. Doveva vincere per forza ieri sera e magari anche la prossima settimana per avere una mezza possibilità di salvezza. Il Comets non ce l'ha fatta, quindi retrocedono Comets e Parahills al set League One. Quindi Metro Stars guadagna 3 punti e si porta a quota 41, se non vado errato, 40-43, va no, 37, 38, 41, 41 punti. La Dry City, che comandava la classifica con 42 punti, un punto di vantaggio solo Western Sbirkala, che era 41 ed ospitava il West Adelaide a Cavan. E mentre le notizie arrivavano dal Birkal, dicevano che la partita era andata definitivamente a favore del padrone di casa, che già vincevano 2-0 il primo tempo, poi erano partiti sul 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, ed è finita 6-1 per il Birkal. Evidentemente loro pensano magari anche ad un possibile pareggio a fine con un miglior quoziente reti. La Trasiti invece ha avuto delle difficoltà a superare questo Playford, e mancavano appena 4-5 minuti alla fine del tempo regolamentare. Si pensava ormai che però dovevo dire che la speranza era stata l'ultima a svanire. La Dasita riusciva a macinare occasione su occasione, però non riusciva a mettere la palla in rete. Siamo all'85esimo minuto, un'azione sulla destra. Arriva un cross sottoterra in aria che supera il portiere e Schimizzi si trovava all'altro posto, che calcia la palla e va a finire sul palo. Per sua fortuna il rimbalzo gli cade di nuovo sui suoi piedi e quindi la seconda volta la mette in rete.
2: Stava pure la terza, no? Andava sui piedi.
1: Fortuna, perché una volta che prende il palo, chissà dove va a finire, invece è finita sul suo piede di nuovo ed è andata in rete per l'1-0 e siamo a 5 minuti dalla fine.
2: Se ne
1: faceva due volte il gol. E poi c'è stata come si dice, il Playford ha cercato gli ultimi 10 minuti, inclusi i tempi supplementari, o il recupero, diciamo, di pareggiare, non sono mai riusciti a... c'è stato un tiro agli ultimi minuti, un raso terra dal limite dell'aria, che il portiere però para, e poi sull'azione di calcio d'angolo niente di nuovo, si va avanti alla fine la City riesce a portare a casa la vittoria, che questo significa che mantiene un punto di vantaggio sul Birkal al comando della classifica. La prossima settimana è l'ultima giornata, tutte le partite si disputeranno allo stesso tempo, credo sia sabato sera alle 19:30. La Dry City se la vedrà sul campo del FK Belgrad, mentre il Birkal deve giocare contro la Dry United fuori casa. E, cioè, però, diciamo, quella rete al 5-1 dalla fine ha riequilibrato le possibilità di entrambe le di entrambe le società, però con un vantaggio maggiore per la Drive City, che ha avuto un punto di vantaggio, deve assolutamente vincere per mettere automaticamente la qualifica alla Australian Cup, perché un pareggio potrebbe essere anche uno spareggio se la Drive City pareggia e l'altra squadra vince, quindi vanno a pari punti e lì entri in discussione il quoziente reti. E quindi tutto è da giocare, l'appuntamento è per sabato prossimo. Questo per quanto riguarda la... Ora sembra che è tempo per la pubblicità, ritorneremo poi, vedremo un po' il prossimo, esattamente cosa succede il prossimo turno.
0: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
9: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
8: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
9: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
8: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
9: Profumi? Ma come profumi?
8: Sì, sì, anche i profumi.
9: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
1: Sono le 12:34 minuti primi e siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Allora, diamo un'occhiata ora esattamente al programma della prossima settimana del National i risultati di ieri ha visto il Birkalla superare il this is a woman, that's woman soccer league. Dicevamo, il Birkalla ha superato, no, questo è esatto, 6-1, ha superato il Birkalla, ha superato il West Adelaide 6-1, quindi aumenta un po' il quoziente reti del Birkalla. L'altra vittoria è quella del Adelaide City contro il Playford per 1-0. Il Campbelltown ha battuto il FK Bigard 2-0, quindi il Campbelltown era già, diciamo, in un certo senso lì, safe, come si dice, non poteva retrocedere, però con questa vittoria è nettamente come avevo detto, il Comets invece è con la sconfitta in casa del Metro Stars per 1-0, viene matematicamente retrocessa. Il Campbell anche rimane soldamente con il West Adelaide, rimangono nella prossima stagione del NPL. Oggi ci sono due partite per concludere questa penultima giornata di campionato, dove vede il Croydon FC in casa con lo Sturt Lion. Il Sturt Lion deve recuperare una partita, perché quella della scorsa settimana, stranamente, non si è capito perché, è stata abbandonata per ragioni mediche. Qualcuno, non ho seguito da vicino, qualcuno si è fatto male, si è sentito male, e hanno dovuto sospendere la partita. Certamente non ho sentito via radio, la partita della scorsa settimana non si è giocata, quindi si deve recuperare. Però è una partita che non ha importanza, non incide per quanto riguarda promozione e titolo. Sono partite così di... Intanto domani giocherà, anzi oggi giocherà contro il Croydon fuori casa, e l'altra partita in programma è l'Adelaide United in casa con il Parahills Knights. Quindi Parahills Knights ormai condannato a morte, non esiste morte, è condannato alla retrocessione prima di iniziare, si può dire. Mentre la prossima settimana, ultima giornata, e qui c'è il nodo della questione che bisogna risolvere. Tutte le partite sabato alle 19:30, una alle 19, tutte alle 19:30. La prima, infatti, FK Belgrad contro Adelaide City alle ore 19, mentre alle 19:30 tutte le altre: Birkalla in casa con il West Adelaide, scusate, in casa contro il Playford, Sturt Lion in casa con il Campbelltown City, il Birkalla in casa con l'Adelaide United, il Metro Stars in casa con il Croydon FC, ed infine il Parahills Knights in casa contro il Comets. Immagina questa partita Parahills-Comets, le due squadre che sono penultima ed ultima in classifica, già condannata alla retrocessione. Purtroppo questo è il calcio.
2: È meglio che portano un barbecue, almeno sì, alla festa.
1: Forse è meglio che si mettono d'accordo, non la giocano neanche. Diamo un'occhiata alla State League One. State League One, il programma tutto odierno, nessuna partita giocata ieri sera. Allora, oggi partite alle ore 15, tutte alle ore 15, una sola partita alle 19. Ed è Eastern United in casa con Adelaide Atletico. Poi abbiamo Adelaide Croatian Riders in casa con il Cove FC, i Mowbray Jets in casa con l'Adelaide Cobras, Salisbury United in casa con il South Adelaide, il Fulham United in casa con l'Adelaide Blue Eagles, e alle 19 Cumberland in casa con l'Adelaide Olympic. Quindi la classifica ci dice che il Riders è praticamente promossa, perché è in testa alla classifica e molto probabilmente rimarrà in testa alla classifica nonostante l'ultima giornata. La lotta poi bisogna vedere chi accompagnerà il Riders al campionato di NPL next year. Ci sono le candidate, sono tutte quelle che seguono. C'è l'Olympic, la più candidata, seconda, poi c'è Mowbray Jets, c'è il Blue Eagles che è sesta, c'è l'Adelaide Atletico e anche sono 5-6 che possono lottare per un secondo posto. Dipende chi arriva in finale, perché chi va in finale insieme Croatian Riders vanno direttamente in promozione. Questo per quanto riguarda il State League 2-1. E quindi brevemente anche diamo un'occhiata al State League 2. Anche qui tutte le partite si giocano oggi, non sono partite, diciamo, venerdì sera, sono tutte partite che si giocano oggi. Allora, qui quando vogliamo trovare un po' un foglio, non lo si trova. State League 2. Right. Questo è uno e questo è l'altro, esatto, ce l'abbiamo. State League 2. State League 2, come di consueto, sono divisi in due gironi. C'è il girone Nord, le squadre che da Adelaide Nord a Elizabeth in su giocano, e poi quelle del Sud, che alcune di Adelaide, dalle Hills giù in Adelaide. Allora, il programma di oggi, nello South, nel Nord, vediamo, le partite tutte alle 13, c'è la Elizabeth Grove in casa con Adelaide Vale, il Moberi Vista in casa con il Gola Eagles, Pontian Eagles, la capolista, dobbiamo dire, in questo caso, questo girone, in casa con il Salisbury Inter, il Northern Demons in casa con il Barossa United. Ricordiamo che il Barossa è una delle nuove squadre che è entrata a far parte della federazione del Sud Australia e che ha partecipato per la prima volta a gironi della federazione. Scusate, quella era Elizabeth Down contro Barossa, quindi un derby locale. Infine il Northern Demons in casa con Port Adelaide. Questa è la zona, dicevamo, zona nord. Mentre nella zona sud tutte le partite iniziano alle ore 15 insieme. Il Western Strikers in casa con l'Adelaide Hills. Poi abbiamo Norlanga in casa con l'Adelaide Titans, Ghana United contro Mambaka United, Adelaide University in casa con il Vipers, ed infine il Plympton in casa con il Seaford Rangers. Questi sono i due gironi di State League 3, 2, e speriamo di avere con noi tutti i risultati la prossima settimana e le eventuali promosse e retrocessioni ed eventuali anche spareggi. Possiamo andare alla pubblicità?
2: Pubblicità, sì.
1: Yes.
10: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
11: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
12: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
13: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
14: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: E sono le 12, vediamo un po', 51 minuti, sai? Comunque abbiamo un po' di tempo ancora a disposizione. Parliamo del Women campionato femminile, risultati del campionato femminile First Division, diciamo. Questi sono i risultati di ieri sera, tutti giocati ieri sera, la prima squadra e le riserve. Allora, vediamo che l'Atlantic City ha superato il Cove FC per 4-0 durante la settimana, questa era, perché c'è stata. Allora, non ho completato il City. Atlantic City, yes, Cove FC. Women Premier League. State League. Ok. Sturt Lion, qua non può essere questo del. No, le partite di ieri sera. Vabbè, dobbiamo passare ai risultati dall'affare. State League Ok, State League One Women, Campbellton City ha battuto 3-1 il Metro Stars, il Birkalla che ha superato 6-1 il Moberly Vista, il Salisbury Inter ha superato l'Adelaide Comets per 3-2, 1-0 vittoria dell'Adelaide University contro il Flinders, il Football SA. Ed infine il West Adelaide ha giocato un po' a tennis contro il Flinders University, ha vinto per 12-0.
1: Solo 12.
0: Solo 12.
1: Mannaggia.
0: Infatti, se noi guardiamo la classifica ci dice, questo è il campionato femminile senior in un certo senso.
1: Senior 12-0.
0: La classifica ci dice che il West Adelaide è al comando con 51 punti. 51 punti e quindi nettamente è Premier already e vincerà lo scudetto ancora una volta. Seconda posizione per il Salisbury Inter con 38 punti, seguito dal Birkalla con 36, Adelaide Comets 33, Campbellton City con 31, Football SA con 23, Adelaide University con 21, poi c'è il Metro Stars con 12 punti soli, Moberly Vista con 11 ed infine il Flinders Uni con un solo punto. Questo deve essere un mezzo record, un solo punto in tutta la stagione, penso un po'. Questo è per quanto riguarda i senior. Andiamo un po' State League One Women. I risultati di questa State League One, vediamo, risultati, results. E qui abbiamo, ieri sera ha giocato il South Adelaide contro Adelaide City e l'Adelaide City ha vinto per 7-0, le donne, State League. 2-1 la vittoria del Cove contro Moberly Jets. 4-1 ha vinto il Adelaide Jaguar contro Elizabeth Grove. Vittoria di 7-0 del Sturt Lion contro il Western Strikers. E 3-1 vincitore. Questa è una partita di recupero, se non vado errato. Infatti, giorno 7. Giorno 7 agosto, Adelaide City, queste sono le riserve dell'Adelaide City hanno vinto 3-1, okay. Le riserve del Jaguar hanno vinto 2-1, le riserve del Moberly Jets hanno vinto 3-2, le riserve questa è quella precedente, Adelaide City contro il Cove FC per 3-1, però quello che ci interessa, vediamo un po' la classifica di questo State League, perché la prima in questo campionato, la prima viene promossa direttamente, la prima squadra viene direttamente all'ultima, la seconda fa il playoff contro la penultima del girone precedente, quindi c'è da giocare per quanto, se la Brasile arriva seconda, c'è da giocare. Allora vediamo un po' la classifica. La classifica dei senior, women senior. E vediamo che al comando c'è la Dry City al momento.
1: No.
0: No, queste sono le riserve, scusate, queste devono essere le riserve. questo lo sappiamo che la Dry City è delle riserve. Ok, Women State League. State League Reserve, that's right, senior. Andiamo ai senior. In senior invece c'è il Sturt Lion al comando, che ha giocato 20 partite ed ha 51 punti. Al secondo posto c'è l'Adelaide City, che ha giocato 19 partite ed ha 48 punti. Quindi la questione è questa, è che se l'Adelaide City vince il recupero della partita che deve fare, vanno a pari 51, e qui entra in gioco il quoziente reti. E qui il Sturt Lion ha un miglior quoziente reti, ha più 53, mentre la Dry City ha più 48. Quindi deve vincere il partito di recupero, per esempio per 6-0, 7-0, magari per passare. Tutto è da giocare.
1: Hanno fatto 12-0, possono fare il 6.
0: Quello è il West Adelaide. Comunque la Dry City ha fatto 7 al... Ok, allora dobbiamo concludere con le notizie, altre notizie non di calcio, se riusciamo a trovare le nostre note, dove possiamo parlare così a memoria. Sinner, che è in fase di recupero dopo la grande maratona che lo ha visto vincere alcuni slam, ed è al comando del ranking, ed è sta prendendo un po' di riposo in attesa di ricaricare le batterie per gli US Open, dove si prevede anche il ritorno di Alcaraz, il suo diretto avversario. E quindi vedremo un po' come finisce la stagione, anche se ha un buon vantaggio di punti, però alla fine Tutto può succedere.
1: Siamo forti italiani.
0: Siamo forti, perché dopo Sinner gli altri italiani non vanno abbastanza bene. Cobelli è ottavo in posizione nel ranking. Musetti si può dire che è sparito dalle prime 10. E Barrettin neanche lui si vede più dalle prime 10 posizioni.
1: È un gigante lui.
0: Sì, è un gigante, sì. Questo per quanto riguarda il tennis. Mentre nella MotoGP c'è il Gran Premio dell'Inghilterra, che ieri si sono già fatte le libere, e più veloce è stato Bezzecchi, che guida la classifica provvisoria, però con la sua Aprilia ha avuto un po' di sfortuna nelle ultime due gare ed è scivolato un paio di volte, quindi c'è da imparare molto ancora per Bezzecchi. Seconda posizione nelle libere è stato Fernandez, seguito da Di Gianandrea per la Ducati. Oggi poi ci sono le qualifiche, naturalmente, e la sprint race per poi la gara domani. Infine c'è il nuoto, europei di nuoto, dove le italiane, l'italiana in particolare, la Pellicani, sta facendo la maratona, una mattatrice di medaglie d'oro, ben 5 medaglie d'oro da sola conquistate, delle 9 medaglie di oro che l'Italia ha già conquistato, e quindi campionati europei. E al momento l'Italia è al comando della classifica provvisoria del medagliere, speriamo che si riesce a mantenere. Comunque è una buona sorpresa per il nuoto italiano, una nuova tuffatrice, questa è una tuffatrice, che fa abbastanza bene sia dal metro, dai 3 metri, dal trampolino, quindi speriamo che continui. E questo è tutto.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento, dobbiamo dire con sicurezza, che per la prossima settimana. Infatti il nostro servizio sarà interrotto solo a fine mese, quando c'è il Festival Italiano di Melbourne, che avrà la precedenza su tutti gli altri programmi, con sabato e domenica. Quindi però ci abbiamo ancora un paio di settimane. Ci abbiamo un paio di settimane ancora che possiamo discuterne di tutto. Quindi non ci resta che augurare da parte mia e dalla squadra sportiva una buona settimana, e con la speranza che ci ascoltate anche la prossima settimana.
1: Come no?
0: Come no?
1: Ci ascolto.
0: Noi paghiamo bene.
1: Come no? Ci pagano poco, ma parliamo bene.
0: Bene. E poi vedremo un po' se continuiamo con le buone notizie e anche con le cattive. Perché però vogliamo ricordare che questa sera c'è la partita amichevole Chelsea-Milan. E allo stesso tempo, quelle alle 9, se non vado errato, alle 9 c'è la partita dell'FA Cup, ottavi di finale tra il Sydney Wonders e Melbourne Victory. E poi tutto il resto del programma domani e martedì prossimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 8 agosto. Commercial Road, Port Adelaide, Bartley Terrace, Westlakes, Torrens Road, Cheltenham, Port Road, Hindmarsh and Victoria Road, Largs Bay.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura.

0: Hot di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
1: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
0: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
1: Profumi? Ma come profumi?
0: Sì, sì, anche i profumi.
1: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
2: Buon pomeriggio radio ascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Ripeto 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo Quanto è bella lei, canta Gianni Morandi. Oh, Gianni Nazzaro.

E adesso salutiamo Maria e Domenico Cirillo e famiglia con il bellissimo motivo Quando la donna vuole, canta Matteo Benzi e Federica Cocco. Grazie per la vostra scelta. Ascoltiamo insieme.

Benissimo, benissimo. Adesso andiamo a salutare a Gianna Gallina e famiglia con il bellissimo motivo Quando la donna vuole, canta Matteo Benzi e Federica Cocco. Grazie per la vostra scelta. Ascoltiamo assieme.

Grazie Rosina Iossa per la vostra chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo ancora un bacio, canta Elena Commarone. Grazie, ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: E adesso andiamo a Sydney per salutare Filomena, Nick, Gialonardo e famiglia con il motivo Innamorati. Canta Toto Cutugno. Grazie per la vostra bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

Grazie Anna Feltrine per il tuo grande affetto e dolce sorpresa. Ti voglio tanto bene e ti abbraccio con il motivo perché sei bella. Canta Marco e Eclen, ascoltiamo assieme. Grazie.

E adesso con il motivo ti aspetterò. Salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. Grazie per la bellissima scelta. Canta Michele Rodella.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri,
4: Emilia San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunte Filippo Belperio e famiglia con il motivo Cara terra mia, canta Albano e Romina, un bacione e un forte abbraccio, carissima comare, è il tuo compleanno, buon compleanno.
7: Va, come va?
8: Sono rimasto ucciso.
7: Tutto ok.
8: A Bosaso, in Somalia. Un ragazzo è stato calpestato a morte dalla folla che fuggiva caricata dai soldati.
7: Come va? Come va? Tutto ok.
9: E anche i primi morti. Sei in tutto.
8: E il bilancio parla di almeno 5 morti in Afghanistan e Somalia negli scontri con polizia e forze del 4.
10: Religiosi e un laico sono rimasti vittime di aggressioni.

E adesso grazie Denica per la tua richiesta, con il motivo come si, con si, con sa. Canta Gian Piero Vincenzi, ascoltiamo insieme. Grazie.

E adesso la prossima canzone è il motivo Made in Italy, canta Ricchi e Poveri. Salutiamo Nina, Basile, Toscano e famiglia. Grazie Nina per la tua chiamata. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per sabato 8 agosto. Commercial Road, Port Adelaide. Bartley Terrace, Westlakes. Torrens Road, Cheltenham. Port Road, Hindmarsh. And Victoria Road, Largs Bay.
3: È tempo di salame da Banquet Foods.
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Grazie Santino, la chiamata è bellissima, la vostra chiamata è bellissima, è scelta, è il motivo, penna nera, canta Marianna Lanteri, ascoltiamo assieme.

E adesso ringraziamo Italia Vella per la sua bellissima scelta con il motivo Terra Straniera. Canta Claudio Villa, ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Albano.
1: E adesso andiamo. Grazie Emanuela per la tua chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo,
0: Henry
1: buongiorno
0: Santo.
1: Amore mio.
0: Henry Santo. Canta Henry Santo.
1: Allora, canta Emily Santo. Va bene.

0: au. Brazier Mobility crea indipendenza.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Adesso salutiamo e ringraziamo Francesca Mozzicato. Devo chiedere scusa. Andiamo a Perth per salutare Antonietta in Colin e famiglia con il bellissimo motivo Ave Maria, canta Francesca Mozzicato. Un forte abbraccio, grazie, ascoltiamo assieme.

adesso salutiamo Vivian e Pina e Angelina, Esterina e famiglie con il bellissimo motivo Dimmi che mi ami, canta ancora. Che mi ami ancora, canta Vittorio Romano. Grazie Vivian per la tua chiamata e bellissima scelta.

Ecco, l'universo per me canta Angelica. Salutiamo Antonietta e Antonio Paglia. Grazie per la bellissima richiesta. Drink water, will you?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Salutiamo Maria Penna e famiglia con il motivo Fox Italiano. Salutiamo, ascoltiamo insieme questo bellissimo brano. Canta Francesca Muzzicato.

Adesso, grazie Giuseppina per la vostra chiamata e scelta con il motivo Acqua e Sapone, canta Matteo Benzi. Un bellissimo brano, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: E adesso con il motivo Pupetta canta Enzo Petrac. Salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Grazie.

E adesso salutiamo Incoronate Antonio Damiano, Mimma Barillà e famiglie con il bellissimo motivo Una Vespa in Due. Canta Orietta Berti. Ascoltiamo insieme.

Benissimo, adesso carissimi siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio a te come sempre per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e a Lina per la vostra compagnia. A voi carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre telefonate. Grazie per le vostre tante gradite telefonate, bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Amore canta Pupo. Amore grande canta Pupo. Un forte abbraccio a voi tutti. Ciao ciao da me, alla prossima. Continuiamo ad ascoltare con Francesco Ventrice. Grazie.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 8 agosto. Commercial Road, Port Adelaide, Bartley Terrace, Westlakes, Torrens Road, Cheltenham, Port Road, Hindmarsh and Victoria Road, Largs Bay.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

ci sarà molto da fare. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 con un programma, la situation del presente, che non si capisce proprio niente, dalle ore 3 sino alle ore 5, dalle 15 alle ore 17. Salutiamo il team che ci ha preceduto, con Luca alla console e Rosina Russo con il suo team. E rieccoci qui, buon sabato pomeriggio, sono 9 minuti passate le ore 15. La giornata, sai com'è, non è che sia proprio delle migliori, la temperatura al momento 16 gradi qui in Hanimash, e c'è anche probabilità di pioggerelline sparse. La situation del presente che non si capisce proprio niente, mamma mia, che casino Pippo. Con noi comunque oggi ascolteremo moltissima bella musica, canzoni anche del passato, che è anche giusto sempre rispolverarle. Andiamo ad ascoltare, visto che siamo nei periodi anche delle influenze, di raffreddori, di malanni, pigliate una pastiglia. Questa ce la canta Renato Carosone. Buon ascolto a tutti.

Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariano.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sientami vatta cucca, sientami vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle valline, glicere, fosfato, bromotene, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sientami.
2: Olè, figlia di una pastiglia, magari fosse solo una pastiglia, è di più di una, però sai come ci vogliono anche, ci sono anche le Tremador, mamma mia, che potenza! Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Un ballo du cavallo, questo ce lo canta Gigione.

0: Val Rugaval.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

Cuore bandito, cantata da Julie. Belle, belle queste canzoni di cuore, amore. Anyway, people, sono 24 minuti passate le ore 15. Oggi è sabato, l'8 di agosto. E anche questo mese è cominciato. E tra un po' se ne andrà anche l'inverno. Meno male, che frescura che c'è. A Can White che viene la primavera, così possiamo anche piantare nei nostri giardini. Giardinaggio. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Parla con me, questo ce lo canta Francesco Merola.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Daniele, Massimo Traino, è nato Caratone. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se lo vedi a così, a noi ci manca assai. È Napoli.

Parla con me, cantata da Francesco Merola, e penso che si riferiva proprio a suo padre. Allora, carissimi tutti, come va la situation del presente che non si capisce proprio niente? Mi sa, chi è che di voi crede alle sedute spiristiche? Sai, quelle che si parla lì, si mette insieme in un tavolo rotondo, si congiungono che le mani, ci sono quelli che ci convincono che ci possono mettere in contatto con l'aldilà. Però sai, a me sinceramente mi preferisco stare nell'aldiqua. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, è il Bandolero Stanco, cantato da Roberto Vecchioni.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo? $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Patrizia, cantata da Eugenio e Finardi. Beautiful, beautiful song. 40 minuti passate le ore 15. Oggi è l'8 di agosto, carissimi tutti. Adesso facciamo anche gli auguri a tutti quelli che naturalmente sono nati, hanno fatto anche i compleanni, e anche a tutti quelli che si sono sposati. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale. Uomini, bambini, il mondo degli uomini bambini, cantata da Mauro Levrini.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

Olè, il coratone in versione spagnola cantata da Gigi D'Alessio. Buon sabato pomeriggio a tutti coloro che sono sintonizzati sulla Radio Italiana 531, una stazione italiana in Sud Australia, Adelaide, Australia, la piazza radiofonica italiana. Allora, carissimi tutti, siamo l'8 di agosto, la temperatura al momento è 16 o 14 gradi. E a proposito delle situazioni, se tutti coloro che si trovano a corto dei carburanti, potrete trovare i carburanti nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, la Super al costo di 5 centesimi sopra i 2 dollari, il diesel 30 centesimi o 50 anche sopra i 2 dollari, e invece a riguardo del autogas prezzi modici, pochissimo sopra il dollaro. Allora, tutto è aumentato, mi raccomando, stiamo accorti, chiudiamo bene i tappi della benzina, perché sai com'è con quello che costa, sai, ci sono i ladruncoli, che forse sai com'è, come si faceva moltissimi anni fa lì con la cannuccia, se la succhiano, eh. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, La voce del silenzio, vediamo un po' chi ce la canta. La voce del silenzio, mi sembra che la cantava anche Massimo Ranieri, La voce del silenzio, e mi piacerebbe proprio ascoltarla, proprio cantata da lui. La voce del silenzio, vediamo un po' se ce la dà Massimo Ranieri. Sì, ce la dà, La voce del silenzio cantata da Massimo Ranieri.

La voce del silenzio ce l'ha fatta ascoltare Massimo Ranieri. Bellissima canzone, che poesie. Madonna che storia, la voce del silenzio. Ma come si fa? Mi sembra un paradosso, carissimi tutti. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Vediamo un po' cosa vi propongo oggi, perché voglio mettere bellissime canzoni. La collina dei ciliegi, questo ce la canta Lucio Battisti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato, 8 agosto, Commercial Road, Port Adelaide, Bartley Terrace, Westlakes, Torrens Road, Cheltenham, Port Road, Hindmarsh and Victoria Road, Largs Bay. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney! Questa non è pizza.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

cantata da Orietta Berti. Buon sabato pomeriggio a tutti quelli che sono sintonizzati sulla Radio Eterna 531 Fai Terry One Italia Radio Station. Siete in compagnia con Francesco, con un programma dalle ore 15 sino alle ore 17. Sono 9 minuti passate le ore 16. Oggi è l'8 di agosto del 2026. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Musica, Pipu, evviva! Questo ce la canta Giovanotti con Gianni Morandi.

Evviva, cantata da Jovanotti e Gianni Morandi, allegrissima, allegrissima canzone. A proposito di canzone, di canzoni allegre, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, queste bellissime canzoni. Vediamo un po' cosa vi propongo oggi. La Bamba, La Bamba, ok, La Bamba, questo chi ce la canta? Oh yes, Logos, Los Lobos, mamma mia che nome, Los Lobos con La Bamba, ascoltiamola insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente

0: Invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
0: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
0: Ci vai,
1: sì?
0: Tu,
1: ci vai tu.
0: Ci vado io.
1: Peter,
0: Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
0: Experience Italy in the heart of Griffith.

grande, grande Zucchero Fornaciari, ci ha cantato Balla, Baila, e rieccoci qui, siamo un sabato pomeriggio, 21 minuti passate le ore 16, oggi è l'8 di agosto del 2026, vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta che è radiofonica qui dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Andiamo subito a un altro brano musicale, Vino Amaro, questo ce lo canta Gianni Nazzaro.

0: Pina Amaro è cantata da Gianni Nazzaro. La donna cambia letto, ma il fiume no. Mamma mia, che parole, eh? Allora, carissimi tutti, siamo nel sabato pomeriggio, ci stiamo anche avvicinando all'ora e di pranzo, e non solo, anche alle uscite. Alle uscite serali, è bella, che si fa, si balla, facciamoci un tiro e poi si va in giro, eh. Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce la canta Rita Pavone con Cuore.
1: Mio cuore

cuore, cantata da Rita Pavone. Ok, allora carissimi tutti, adesso siamo nel censimento, Pipu. E mi raccomando, compiliamo tutti questi form come si deve. E se no, naturalmente per tutti coloro, sai, che digitano, che ci sanno fare col computer, onorevole amico. E mi raccomando, digitate bene e non sbagliate le parole. Usate il translation perché potrete andare anche forse nei guai. Non lo so questo. Però dobbiamo dire tutto quello che abbiamo, quello che non abbiamo. Cani, gatti, cavalli, topi, macchine, quante mogli, quanti figli, nipoti, qua via dicendo, con chi abitiamo, cosa facciamo, tutte cose facevamo prima andare in chiesa a confessarci. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale e questo ce la canta Umberto Tozzi con Gloria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta
5: la vostra radio, la Radio Italiana 531.

40 gradi di temperatura. Ma che temperatura! 40 minuti passate le ore 16, 15 gradi di temperatura al momento, eh? Il termometro. Misuriamoci la febbre e anche la pressione, eh? Teorema, questa la sta cantando Marco Ferradini, che teorema.

8 agosto, people, sabato pomeriggio ci stiamo anche avvicinando alla cena, Allora, carissimi tutti, a proposito di censimento, dobbiamo compilare tutti questi formi e dire tutto quello che abbiamo e anche quello che non abbiamo, perché sai come tante volte, anzi si fa prima a dire quello che non abbiamo, così facciamo subito. Difficile sindaco, questo ce lo canta Otelio Profazio.

Mi fecero sindaco, oh, che bellezza, mamma mia, questa ce l'ha cantata Otello Profazio. Che canzoni, che storie. E i sindaci che naturalmente hanno moltissime responsabilità. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce lo canta Mango, Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

dolce amaro, bello e brutto, in questo mondo ci vuol tutto, ebbene sì, è proprio così, e il programma finisce proprio qui, 55 minuti passate le ore 16, vi ricordo avete ascoltato un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente. 16 gradi di temperatura al momento qui, Animash, Adelaide, e ci sarà qualche pioggerellina sparsa. Poi domani 100% probabilità di pioggia con 15 gradi di temperatura. A me non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e augurarvi a tutti una buona serata e un buon weekend. Ciao ciao a tutti. C'è chi nasce, c'è chi muore.

0: el autismo che è invadente, la situazione è molto grave.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:01.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 8 agosto, Commercial Road, Port Adelaide, Bartley Terrace, Westlakes, Torrens Road, Cheltenham, Port Road, Hindmarsh and Victoria Road, Largs Bay. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnolo.

0: rotta. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
1: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto, Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, secondo fonti citate da Iran Wire. A guida suprema Mujtaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. L'indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
0: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato Islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervi intanto quattro giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
0: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
1: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme e iniziato il massaggio cardiaco. Il 16enne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
0: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistate.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland's,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gagamis, flavors from around the world.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: Well, welcome back to the North Head Tessie program.
8: Bel ritorno.
7: Bel ritorno. I'm sure there's a song about that. But listen, we've been, now, as you know, everyone, this is a live show.
8: Yes.
7: So any of our listeners out there can call us in on 08 834 0770. So don't be shy. Give us a call and we can have a chat with you. Now, I've got a couple of guys on the line here from all the way from Clare. Oh, Serge, put some day.
9: Buonasera.
8: Sono tutto ubriaco.
7: Chi è stato, Serge? Chi è?
9: Dai, Sorm, Dorotea, come rai, Bruno, Donna di Candia.
7: Oh, that's,
8: hello.
7: That's my beautiful sister-in-law.
8: Yeah, that's tongue, tutta stai.
9: Hey, your beautiful sister-in-law, sign. And my cousin, Mikhail.
7: Kurat, stai da.
9: Scousy with the Umerai Daniel.
7: Oh,
9: sim, tutti do.
10: Allora, no, non asti me vai venga, Ranna.
11: Appena
8: sto a mangiare.
10: Mi vai venga. Mao, c'è vu sono nei storni, da queste ma patato te da.
7: E dimmi storni, te non fa.
10: Solo c'è veloce, va bene. Allora, io te ne, ma ai serio, se ma patane a casa, stavano tre de neo. Dao de kiss. Ne stavano battesciando. U alter della chiesa, ogni metà in allassezza, metteva la scufenga e se andava a parlare le messe. Allora, avrei un momento cura, aspettate se andava le messe. Ha detto, tu sei che va a venire la fin del mondo. Ai, serio, dai, vai. Ha detto, sai, ha detto che sei ne spada, ne paita grena, che...
9: A Rome,
10: che sa spada ha detto volesse levarti dalla paita,
7: oh,
10: però
7: wow.
10: Finché non mi sono levato, ha detto tutti chi che sono battesciati vanno tutti a Cristo a Gesù. Chi che ne sono battesciati andassi tutto il mondo. Non è dupe tau, non è dito.
9: Non è un estim
10: battesciato, sono in medo, sono in serio. Non mi dai, ha detto medo, come fa? Allora, Cerca sono fatta e sono pigliato un pannello.
9: E ho matriciato. E
10: ho matriciato un coso dell'acqua. Sono questo pannellino là. Sono di ginocchia tutte da. Sono di del nome del padre. Santo. Sono questo pannellino dell'acqua. E ho fatto già tutte da.
7: Oh, man, them laugh for
9: us.
10: Allora, cura della chiesa di... Non sai che tu stai a pigliare per fare sacrificio. Sono di... Oh, chi non dammerai da sia o da moglie? Sono di... Ehi, lo posso fare sciacchi, sai se stai a fare sciacchi. No, tu stai a pigliare per fare sacrificio. E fate light che da dai a portare.
9: E poi a dire, vai, che tu stai... Che sa, c'è ne spad, so dai.
10: Sai, la spad.
9: When I talking dead, moon of a spuccia. I said, oh, what? When you anche start but the shot, I did. And then put a mat, no steak on air couch, but then fascia a bash, che si spad. He goes, this is about you, no cretin. This is serious.
10: Oh, man. I did come up in a, I can't do more for my days.
9: C'era?
8: Quen botil de meir cata si fat?
9: Mero.
10: Ah, babbo. De cal tut il... Come si dice, l'assaggina della meira. Ne prende a bacchetta. Prende a
9: bacchetta. È un gusto di messo fuori qua.
10: Ma le farà della zianna, o dolce del bene, la cioccolata.
8: Allora stai bella.
10: Vabbè, come si dice, il ciupato.
9: Il ciupato.
10: E riuda, faccia cata.
8: Faccia cata.
7: Oh, me donne.
10: Ma sono da calca, dai, la faccia cata.
9: Disgraziato.
7: Ah, Chris de Blafort. Mi sto cascattando.
11: Mori ha fatto russo.
8: Si è lavato un golf.
7: Mi sono spigliato. Tutto calmo.
9: Wey, fa una bella serata, ok?
7: E dove sei te meglio a stasera?
9: Augur vi first live show.
7: Grazie.
9: Un prime? Cos'è un prime?
8: Un prime live, yeah.
7: This is the second one, the first one from our studio.
8: Ma per me.
9: Beautiful.
10: Auguri a tutti voi.
7: All right. Now, next time we have you on there, don't make me laugh so hard because we're soft pashats.
11: Ah, pashats.
8: Ci vuole un panuolin. Casa pashats.
9: Buonasera
10: a tutti. Tutti gli ascoltatori.
8: Sì.
7: All right, thank you for calling in, guys. It's really good.
9: Enjoy. That's a boy. That's a boy.
10: Ciao.
8: Enjoy. All right. Ciao.
11: Set the ball.
8: Wow. Okay. That's all you can say. Well.
7: Okay. Yeah, talk.
11: Very interesting story.
8: I'm
7: actually sweating. Look at
11: this. I think I was just watching Rita's reaction to it. No, what the hell
7: was that about?
12: I was laughing because you were.
8: Yeah.
7: Yes. All right. Are we going to go on a break? Because I'm exhausted.
12: Yes.
7: Oh, goodness me. What have we got? We got, who have we got there? We got another song coming up now.
12: Yes.
7: Paolo Rossini, is it?
11: Remix.
12: Non credere.
7: That will do.
12: We won't believe you. Okay.
7: Non credere. Goodness me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
5: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Iran Wire, a guida suprema Muitaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
4: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervi intanto quattro giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
5: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
4: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
5: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme e iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
4: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43, continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino, tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
9: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
10: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
9: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
10: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
9: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
10: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
9: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
10: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
11: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
12: You're listening to Radio Italiana 531.

0: ai casi in cui il richiedente abbia almeno un nonno o un genitore nato nel territorio nazionale.
1: Sì,
0: Nel caso
1: è stato un
0: dell'Argentina.
1: taglio importante, è stato un taglio importante perché, guarda, in Argentina la storia dei nostri ascendenti italiani allora permetteva a tanti, anche nipoti, pronipoti, a ottenere la cittadinanza. Adesso l'istoria è cambiata.
0: No, no, è assolutamente vero. Infatti sono curioso, sono estremamente curioso di leggere i dati del 2025, ma ancora di più quelli del 2026, perché il 2025 è stato uno spartiacque, no? Il 2026 invece accoglie appieno queste novità. Mi spiace particolarmente perché quando si parla di cittadinanza italiana in Argentina, bisogna ricordare che si tratta di persone che non scoprono casualmente di avere questi legami con l'Italia. Si tratta di famiglie che conservano con molta attenzione, molta cura le proprie radici italiane. E questa cosa è una realtà che mette in luce un, chiamiamolo, paradosso italiano, del sistema italiano chiamiamolo, accoglienza. La legge infatti riconosce con relativa facilità la cittadinanza a persone che hanno discendenti italiani, come nel caso degli argentini, per esempio, ma crea molte più difficoltà a persone che sono nate in Italia da genitori stranieri, da genitori arrivati in Italia. Quindi si crea un po' questo paradosso che mette in contrasto due realtà diverse che però hanno la stessa voglia di conoscere l'Italia e di vivere in Italia e l'Italia.
1: Eh sì, certo, da un lato e dall'altro ci sono degli argomenti forti riguardo a ritornare alla vecchia legge o andare avanti con questa nuova legge che ovviamente fa un taglio importante. Invece sappiamo, abbiamo letto che tu porti avanti i lavori sul giornale Ultima Voce. Allora, ci racconti Ultima Voce di che ti occupi questo giornale?
0: Ok, allora, è una realtà editoriale che ha ormai più di 10 anni, io l'ho vista nascere praticamente nel 2015 e mi sono sempre occupato, nasce come una sorta, come un blog e successivamente si è trasformato in una vera e propria testata giornalistica, quindi con la registrazione in tribunale, la strutturazione di un direttivo interno con direttore responsabile, direttore editoriale, caporedattore, eccetera. Io fin da subito mi sono sempre occupato di scelta dei temi da trattare e ho sempre cercato di fare particolarmente attenzione ai temi divisivi. O ai temi che in qualche modo danno voce agli ultimi, e da qui nasce proprio il nome del giornale. Perché? Perché penso siano i temi che vadano trattati in maniera più approfondita possibile, in maniera meno superficiale possibile. E quindi fin da subito, appunto, ci siamo occupati di temi come le persone in transito, in maniera diretta, io in maniera particolare. Piuttosto che la comunità LGBTQ+, piuttosto che i diritti umani, o l'ambiente, la criminalità organizzata, che è stata molte volte è stata trasformata un po' come un racconto da romanzare, soprattutto all'estero, ma che in Italia ha legami estremamente profondi in qualsiasi settore della società e che quindi merita un'attenzione particolare. Col passare del tempo, appunto, l'interesse verso questi temi ha dato la possibilità a persone che fanno della scrittura del giornalismo la propria vita a, come dire, ad avvicinarsi a questa nuova realtà. E ciò ha permesso di creare dei collegamenti sempre più profondi con realtà che si occupano di tutti questi temi, arrivando ad essere un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone che ogni giorno scelgono di leggerci e scelgono di approfondire queste tematiche attraverso quello che scriviamo sulle

0: nostre pagine. Oggi è una realtà consolidata, è una realtà appunto che conta su migliaia di persone, soprattutto sull'intervento di decine di professionisti che si occupano di questi temi.
1: Che bello, che bello. Allora, anche possiamo raccomandare alla nostra audience di andare a trovare su internet Ultima Voce. E ricordiamo la pagina, come trovare questo giornale.
0: Il sito è www.ultimavoce.it, sui principali social network, quindi X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, basta semplicemente cercare Ultima Voce. Abbiamo il nostro logo, è una mongolfiera, il nostro colore principale è un bel azzurro, quindi siamo facilmente riconoscibili.
1: Benissimo, benissimo. Allora, perché non pensare in un domani a un avvicinamento, una collaborazione con Voce la Radio e Ultima Voce? Perché no? La
0: Beh,
1: pensiamo
0: sì.
1: così, ti invito, perché no, sarebbe bello averti ogni tanto come parte di Ultima Voce su Voce la Radio.
0: Con piacere, tra l'altro c'è una certa vicinanza, no, nel nome delle due realtà, c'è un certo legame, perciò sembra quasi un segno del destino, no? Perciò con piacere.
1: Certo, non me ne parliamo, parliamo. Intanto ritorniamo ai flussi migratori e ti aggiorno e ti racconto che nelle Marche, noi che siamo marchigiani doc, diciamo sempre che nelle Marche sono 1,5 milioni di abitanti, invece fuori le Marche, in tutto il mondo, quelle discendenti iscritte all'AIRE, siamo 1,5 milioni di abitanti. Allora pensa che questo movimento migratorio nel mondo, se ritorna nelle Marche, ritornasse nelle Marche, tanti tanti marchigiani che oggi viviamo una realtà marchigiana nel mondo troppo forte, perché siamo più di 60 associazioni in tutto il mondo, dall'Australia fino al Canada, fino all'Argentina, tanti tanti paesi. Anche questa è una realtà interessante, molto viva, perché questi movimenti migratori anche hanno creato un legame con diverse regioni dell'Italia. Succede con le Marche, succede con la Sicilia, con la Calabria. Immagino che tu, calabresi, ne trovi in tutto il mondo e trovi anche queste associazioni. Cosa ne pensi di queste associazioni, queste realtà nel mondo che si organizzano per mantenere il legame con le proprie radici?
0: Io penso siano realtà estremamente importanti. Oggi fortunatamente siamo incredibilmente connessi, quindi hanno la possibilità con voglia, chiaramente perché quella, la passione e la voglia sono elementi imprescindibili, trovano vita facile fortunatamente. Cioè, le cose sono un po' diverse, anche solo a 15-20 anni fa. Di questo sono particolarmente contento. Ma questa cosa ci dà la possibilità anche di capire, di riportare una problematica che riguarda tutte queste persone che hanno voglia di rimanere in contatto con le proprie origini, no? Con le proprie radici, che riguarda lo spopolamento dell'Italia. Cioè, se all'estero troviamo molte più persone che in quella determinata area geografica italiana è perché queste persone da quella determinata area geografica se ne sono andate. Ed io, da buon calabrese, tocco con mano ogni volta, tutte le volte che ritorno, nella mia regione, questa realtà. Scopro, ogni volta nuovi, piccoli paesi che stanno letteralmente, sparendo. E ciò mi dà la possibilità di riportare degli esempi virtuosi che riguardano invece le persone delle quali mi occupo per lavoro, che incredibilmente in alcune realtà danno la possibilità di rientrare. Molte degli italiani che decidono di lasciare le proprie città o i propri piccoli paesi lo fanno perché non faticano a immaginare un futuro in quella determinata area, perché magari si fa fatica a portare avanti la propria attività, non c'è lavoro, ci sono un sacco di difficoltà di tipo economico, eccetera. Ci sono realtà, come per esempio nella mia regione Riace, non so se conoscete Mimmo Lucano, si sono, hanno provato a ripopolare queste zone, Riace, un piccolo paesino calabrese, con la presenza migrante, e la presenza migrante ha dato la possibilità di creare nuovi sistemi economici che in qualche modo offrono la possibilità di accogliere nuovamente gli italiani che in precedenza avevano deciso di lasciare quella determinata terra. Quindi in realtà sono fenomeni che in qualche modo possono facilmente incastrarsi e compensare. Io penso sia questa la strategia vincente per il futuro, anche per risolvere quelli che sono i problemi che ho elencato prima, no? Quindi lo spopolamento, l'invecchiamento della nostra società, le nascite che si stanno gradualmente sempre di più azzerando.
1: Sì, certo. Già un po' per finire, e ti ringraziamo tantissimo della tua presenza, i progetti di Andrea per il 2026-2027, l'Argentina, e il ritorno in Argentina?
0: Mi piacerebbe tantissimo farlo, ed è una cosa che non escludo assolutamente. Diciamo che per i temi che vado a coprire, questo è un periodo estremamente intasato, quindi molto presto avrò diritto a una lunga pausa, perché no, magari potrei pensare di trascorrerla in Argentina, non solo qualche settimana, ma addirittura qualche mese, anche perché ho la possibilità di lavorare da remoto molte volte, perciò perché non sfruttare questa possibilità. Dal punto di vista professionale, invece, nei prossimi mesi uscirà il mio ultimo libro, che riguarda un po', ecco, il tema che abbiamo affrontato prima, quindi l'analisi delle persone in transito in questo momento nel territorio nazionale, andando a coinvolgere alcune delle aree menzionate prima e molte altre. Quindi chissà, magari dopo questa ennesima fatica mi concederò un po' di pausa nella bella Argentina.
1: Possiamo dire il titolo del libro o ancora sorpresa?
0: Preferirei ancora. È stato consegnato giusto settimana scorsa alla casa editrice, quindi sistemiamo un po' di cose e poi daremo tutti i dettagli, titolo,
1: allora,
0: casa editrice.
1: Ti aspettiamo fra quando esce il libro, puoi ritornare con tanto piacere, ritorni così ci racconti un po' e approfondiamo su questo libro. Andrea,
0: con piacere.
1: Ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere, ci siamo
0: grazie
1: conosciuti via LinkedIn, e per me niente, è un piacere che trovare gente che abbiamo un po' lo stesso interesse, no? Parlare dei marchigiani, parlare dei movimenti migratori. Noi con Silvia da 6 anni che ci occupiamo di questa immigrazione fantastica che ha dato le Marche al mondo. Grazie Silvia, noi andiamo intanto alla musica, la devo mettere io, allora ingestisco la musica. Grazie Andrea, il tuo saluto finale.
0: Grazie a voi, un forte abbraccio. Ciao.
1: Allora, aggiungiamo la musica e parte.
2: Non lascerò l'idea. Non sono uno che le fa scappare, che le modella e poi le lascia rotolare via. Non lascerò l'idea, adesso che t'accompagna il tempo.

pregano in pace, guardano con occhi scalzi. E io non cambierò, lascerò il cammino per il sentiero.

assurdo nel vostro correre e arrivare in quel momento. Il mio momento è lento. Il mio momento ho spento. Ma non lascerò l'idea. Le anime si scelgono in silenzio.

cavalcare il sogno. Il vostro mestiere io non lo so fare, il mio bisogno. Ah, devo viaggiare. Con lei viaggiare. Ma non lascerò l'idea, non sarò mai uno che

0: riesco a controllare. Insieme a questa voglia ormai inaudita di restare.
1: Che bella canzone.
2: Mi sembrava giusto, ecco, in questo ambito, dopo di Andrea Umbrello, parlare di, ecco, inserire questa canzone di Alessandro Pellegrini, di Ancona, tra l'altro, anche perché mi ha fatto molto piacere sentire, ecco, tutta la geografia della migrazione, dei flussi migratori, ma vorremmo dire anche che anche Ancona, anche le Marche ne hanno fatto parte, nella storia recente degli anni 90, Ancona accolto, ecco, il porto di Ancona era un punto strategico per chi veniva dalla ex Jugoslavia, dall'Albania, quindi veramente l'Italia, anche, ecco, nella costa che ci è di fronte, è stata sempre un ponte,
1: che bello,
2: importante.
1: Che bello.
2: E un abbraccio ad Alessandro, perché veramente tocca le corde di tutti, proprio lo lascerò l'idea, ecco, fa pensare a chi vive lontano dalla propria terra e però continua a custodirne la memoria.
1: E già che dici, che vive lontano dalla propria terra, guarda, prendiamo le valigie e andiamo, prima dobbiamo passare per San Benedetto del Tronto per arrivare a Ontario, se parliamo Ontario Canada, e già presentiamo il nostro ospite Mirko Testa da San Benedetto del Tronto. È andato in Canada. Ciao Mirko, benvenuto. Ciao. Grazie di essere. Adesso ci siamo visti e ci vediamo qua. Come stai?
3: Esatto, benissimo. Ha fatto tanto piacere conoscerti a Montreal, è stata una bellissima esperienza, insomma, quindi grazie per avermi invitato in radio e piacere di averti conosciuto, Silvia.
2: È un piacere, diciamo benvenuto nelle queste Marche che oggi sono diffuse tra San Benedetto, Chiaravalle, Ancona, anche se, ecco, Europa, Nord e Sud America, ma siamo tutti marchigiani, è bellissimo.
3: Beh, io devo specificare un paio di cose, ok? Io sono nato a San Benedetto del Tronto perché c'è l'ospedale lì, no? Però ho vissuto tanti anni a Comunanza, che è un paesino all'interno, no? Nel Piceno. E poi, diciamo, quando sono diventato maggiorenne mi sono trasferito al mare, a Grotta a Mare specificatamente, quindi c'ho mia madre che è di Comunanza e mio padre di Grotta a Mare, quindi c'è un po' un mix, insomma, ho fatto metà e metà per farli tutti contenti, dai, diciamo così.
1: Invece il Canada come è arrivato nella vita, questo momento di pensare a emigrare in Canada?
3: In Canada c'è una storia, diciamo, che parte, vorrei dire, 45 anni fa. Io non ero manco nato 45 anni fa, però mio zio, diciamo, è fratello di mio padre, è emigrato in Canada, si è trasferito qui, quindi ha fatto famiglia, così così. E niente, negli anni 80 è venuto qua. La prima volta che sono venuto in Canada avevo 11 anni e sono venuto qua con i miei genitori a trovare mio zio e la sua famiglia, e da lì sono rimasto un po' colpito, specialmente perché quando sono venuto, diciamo, il Canada stava all'apice dell'economia, all'apice della cultura no, però insomma all'apice economico, chiamiamolo così, e quindi era il 94, c'erano pure i mondiali degli Stati Uniti, quindi c'era un buon un ambiente, diciamo, molto festaiolo, perché tante persone di diverse nazionalità celebravano le vittorie, poi l'Italia è arrivata in finale, ha perso col Brasile, ma quella è un'altra storia. Poi ho deciso di ritornare qua quando avevo 17 anni, è stata mia nonna a trovare mio zio, e poi da lì, diciamo, il Canada mi è piaciuto sempre di più, e dopo qualche anno sono ritornato nel 2008, e da lì, insomma, ho deciso di rimanere in Canada, tornando 2 anni dopo, perché comunque sia, avevo conosciuto pure questa ragazza che poi è diventata mia moglie, e quindi dopo 2 anni, dal 2008, sono tornato qua nel 2010 e poi sono rimasto qui, insomma, dal 2010.
1: Allora, una bella storia. Intanto una storia che oggi ti porta a creare, a organizzare insieme a altri marchigiani questa famiglia marchigiana dell'Ontario.
3: Certo.
1: E come la pensi, come la vedete, come la pensate, e perché pensate una famiglia marchigiana dell'Ontario?
3: Allora, mo ti dico, io abito a Hamilton. Hamilton è stata sempre una città di immigrazione dagli anni 60 e qui ci stanno veramente persone che vengono da tutte le parti d'Italia, specialmente dal sud, no? Calabresi, siciliani, abruzzesi, tantissimi abruzzesi. E stando vivendo qua, ho scoperto che c'è una comunità marchigiana nascosta. Significa che i marchigiani qui in Canada non sono come le altre regioni. Diciamo, per esempio, prendiamo i calabresi e siciliani, no? C'è stata sempre quella, diciamo, si prendono tra di loro, no? I siciliani possono essere siciliani, i calabresi con i calabresi. I marchigiani sono differenti, sono sempre stati un po' più aperti perché si torna indietro dallo stato del papale, insomma, che comunque sì, eravamo gli esattori delle tasse, siamo stati un po' più diversi dagli altri, no? E in questo caso ho scoperto che uno pensa, vabbè, non ci stanno tanti marchigiani, però i marchigiani si sono mischiati con altre persone di regioni diverse che non erano marchigiani, quindi ci sono molte donne che si sono sposate e hanno perso il loro cognome, perché qui in Canada il cognome, quando uno si sposa, lo si perde. Negli ultimi 2-3 anni io ho avuto la fortuna di essere stato presidente ai Figli d'Italia a Hamilton, come vi dicevo, ho avuto la fortuna di scoprire tantissimi marchigiani che, non avendo perso il cognome, non sapevo che fossero stati marchigiani, anche figli, insomma, quindi la maggior parte ci stanno metà marchigiani e metà qualcos'altro, quindi da lì mi è venuta questa voglia di identità marchigiana, perché qui prima esisteva un club marchigiano tanti anni fa. Purtroppo è stato abbandonato perché non c'è stata una continuazione da parte dei giovani, e quindi è finito forse 15-20 anni fa. C'erano il club marchigiano e il club ascolano pure, che qui stanno tante persone, come già tu hai visto a Montreal.
1: Abbiamo, intanto, guarda, mentre parli facciamo vedere queste belle fotografie, sì, che ci hai mandato.
3: Sì, quella è stato un evento che abbiamo fatto, perché io prendo nel mio tempo libero mi diverto a fare le olive alla scolana, e quindi lì ho organizzato un evento per i Figli d'Italia e insomma vendevo le olive alla scolana. In quel caso, quella foto lì, diciamo, i nostri amici di Montreal che ho conosciuto l'anno scorso, che sono venuti a trovarci a Hamilton, quindi insomma abbiamo scoperto che ci abbiamo tante cose in comune, noi e le persone di Montreal, che saluto. E niente, prende, loro mi hanno portato, ecco, io che mangio la bella
1: olive qua, quelle belle olive da scolana, esatto, non possono mancare, no?
3: Lì veramente era l'anno scorso che stavo a Campofilone è la patria dei maccheroncini, no? E hanno fatto questa sagra, insomma, io ho preso le olive, c'avevo la mia maglia con logo, la bottega delle olive, quindi insomma, capito, ho dovuto fare un po' di advertising, come si dice, quindi così. Bello, però bello. Ritornando all'associazione, diciamo, sono stato spinto appunto di queste persone che volevano cercare un'identità, e stranamente qua ci stanno tante persone che sono emigrate della zona di Ascoli, specificatamente da Acquasanta e quelle zone là, come a Montreal. E niente, praticamente io c'ho solo, vabbè, io c'ho, prendo due paesani del paese mio, qua c'è mio zio naturalmente, che è di Grottamare, e c'era un signore che adesso purtroppo è morto, che c'aveva più di 80 anni e era di comunanza, quindi erano gli unici paesani che ho, insomma, ancora non ho trovato altri, ma sono alla ricerca, perché qua comunque da Toronto, noi andiamo da Toronto fino a Niagara Falls, per quello si chiama Ontario.
1: Ok, allora sono diverse città che prendono parte, possono prendere parte all'associazione. Sicuramente piano piano, anche nella tua associazione, di questa magnifica, diciamo, incontro dei marchigiani, anche sicuramente qualche non marchigiano potrà essere, guarda, da noi succede quello lo stesso, alla famiglia marchigiana abbiamo anche al comitato qualcuno, qualche siciliano scappato, certo, è venuto alle Marche, allora niente, è un po' così, perché alla fine si tratta di mantenere il legame con la regione, però con l'Italia in generale, no?
3: Certo, anche perché noi vorremmo offrire, diciamo, specialità marchigiane, se facciamo degli eventi, insomma, cucineremo a livello marchigiano, come si dice, i vinces grassi, facciamo, pensavo a Brunetto, la San Mettese, quindi sono cose che qua non sono state perse, se sono mai esistite, non lo so, quindi vorremmo riportare un po' la cultura culinaria marchigiana pure qui.
1: E chi cucina? Che te cucini?
3: Ci aiutiamo. Ci aiuteremo a vicenda, insomma, mio zio, lui gli piace pure cucinare, quindi insomma siamo un bel gruppo di persone che ci aiutiamo a vicenda e cercheremo sempre di favorire la cultura marchigiana e di riportare a livello culinario marchigiano e farlo provare a persone che magari non hanno mai provato, quindi.
1: Intanto guarda che abbiamo tutto il Monte al dietro di noi, Anita Scattozzi e Fausta Polidori, tanti amici che mi arrivano anche nel telefonino, mi suona perché mi arrivano i saluti, anche Cristina Pasquali, una bellissima giornalista italiana, marchigiana, che ci saluta e sicuramente lei già chiede il tuo nome, il tuo nome per farti
3: un'intervista,
1: perché lei fa tanti articoli bellissimi di tutti i marchigiani emigrati. Però tu sei un marchigiano emigrato da poco, diciamo questa nuova emigrazione di questi ultimi anni, perché alla fine io vengo dell'emigrazione dell'inizio del Novecento, mia madre è emigrata nel 50 dopo la guerra, che è stato un po' il flusso migratorio ultimo dell'Argentina, certo, così grande. Dopo già troviamo qualcuno che viene per lavoro, che viene per studio, per il diverso. Certo. Intanto ricordiamo un po' questi bei momenti che abbiamo vissuto a Montreal. Come ti sei sentito? Come l'hai visto te la conferenza?
3: Guarda, Vorrei dire che da quando ho conosciuto questi signori di Montreal l'anno scorso, per me è stato come se mi si aprisse un mondo, no? Perché io non sapevo che ci fosse questa associazione marchigiana in Canada e a Montreal, insomma. Quindi da quando ci siamo conosciuti l'anno scorso, per me sono diventate, diciamo, parte del mio cuore, tutte per me le considero tutte nonne, insomma, no? E quindi stando a Montreal mi sono sentito sempre a casa, diciamo, perché comunque sia condividevamo diciamo le cose in comune che qua purtroppo non trovo, insomma, perché, come ripeto, la situazione non esiste una situazione marchigiana, non esiste un'unità marchigiana qui nella zona mia, quindi ho avuto modo, diciamo, di interagire con diverse persone di tutte le parti del mondo di origine marchigiana e sono veramente rimasto contentissimo, sorpreso e spero, insomma, di rendere, diciamo, orgogliosi i marchigiani del mondo, diciamo, iniziando questa nuova associazione che mancava, insomma, in Ontario attivamente. Quindi speriamo di fare orgogliose tante persone, specialmente la regione Marche, che ho qualche contatto, insomma, ci sentiamo qualche volta, e quindi sì, per me è una priorità assoluta.
1: Guarda che sono un ciclone, sono vento troppo forte, con una forza, questo gruppo che vediamo là, sì, che anche ci sono gli uomini, i mariti che accompagnano queste donne meravigliose, però sì, guarda, una forza si vede, si, certo, percepisce a Montreal, che hai voglia di fare tante cose. Uno, sì, anche questi incontri, queste conferenze servono per questo, per rinforzare ai marchigiani nel mondo a fare, certo, perché quando tu, certo, vai là e hai possibilità di vivere queste 2 o 3 giornate così intensi, dove sentiamo i marchigiani, anche i marchigiani famosi che sono in diversi diciamo attività in tutto il mondo, che fanno conoscere le Marche attraverso la sua attività, che ti rinforza a continuare avanti, no?
3: Certo, specialmente loro sono, diciamo, il mio faro, no? Le prendo come esempio perché le vedo molto unite, le vedo molto agguerrite, diciamo, fanno tante cose per la comunità, e è veramente un onore e un piacere, diciamo, fare parte di questa grande famiglia. Quindi siamo in contatto, rimarremo in contatto e speriamo di aiutarci a vicenda. Questo è l'importante, perché l'unione fa la forza.
1: Hai visto Silvia, te Silvia d'Ancona, la marchigiana, ancora in regione, forse non si sa mai in un domani.
2: Intanto
1: in Argentina ti avremo.
2: Sì, assolutamente, ma veramente molto molto bello. Io volevo chiedere a Mirko, ecco, ci racconti Hamilton? Perché a questo punto siamo curiosi di vedere, ecco, noi conosciamo, ecco, forse quasi gli stereotipi, no, del Canada, ma ecco, sì. La si vive davvero, raccontaci Hamilton, è l'Ontario, la zona dell'Ontario che poi è ricca di laghi e tutto.
3: Sì, allora Hamilton è una città sottovalutata perché ci sono tante potenzialità. Prima negli anni 60-70 diciamo era un po' il hub dell'economia canadese perché ci stanno due acciaierie, quindi tanti italiani sono immigrati qua per il lavoro specialmente, non andavano a Toronto ci andavano, ma era più che altro, diciamo, a lavorare nelle terre perché c'era tanta proprietà fuori da Toronto. Però Hamilton specificatamente negli anni 60-70 è stata, diciamo, una città molto ricca e, diciamo, è la stessa, se voglio fare diciamo un'ambiguità con una città italiana, diciamo che è come Terni, che c'ha l'acciaieria, che c'aveva lavoro, e adesso praticamente Terni purtroppo sta in decadenza perché l'acciaieria va male, insomma. Però ritornando a Hamilton, è una città a livello geografico importante perché sta, come si dice, il Golden Horseshoe, che praticamente era l'area economica più forte dell'Ontario, del Canada, e lo è tuttora. È una via, diciamo, sta nel mezzo tra Niagara Falls e Toronto, quindi troviamo a Hamilton una geografia che non troviamo in un'altra città in Canada, perché Hamilton prende suddivisa da la parte bassa che si chiama downtown e poi c'è una parte collinare che la chiamano la montagna, ma insomma sono 300 metri di altezza, quindi non è altissima, però da lì si vede una bellissima veduta, quando il cielo sereno si vede Toronto e quindi diciamo siamo fortunati perché Hamilton comunque sembra una città a misura d'uomo, è vivibile, i prezzi fino a qualche anno fa delle case insomma erano abbastanza contenuti, adesso sono saliti pure qua e quindi Hamilton ha sempre offerto lavoro a tutte le persone che volevano iniziare la propria vita da immigrati. Qui c'è una grandissima comunità di siciliani, c'è un paese in Sicilia che si chiama Racalmuto e ci stanno più persone qua di Racalmuto che in Sicilia, quindi ci sono tantissimi siciliani, calabresi e marchigiani, come ho detto, insomma bisogna trovarli. Però Hamilton in sé per sé offre tantissimo a livello lavorativo, a livello diciamo divertimenti, a livelli di vita sociale, non è il massimo, perché il Canada non è il massimo in generale come vita sociale, perché qua i canadesi sono tutti casa lavoro, lavoro casa, specialmente le vecchie generazioni, e i giovani diciamo non hanno tanto sbocco a divertimenti, oppure no, in Italia si stanno i locali, vai a ballare, insomma qua sono limitate queste cose qua. E in aggiunta, se ci sta qualche locale qua, chiudono alle 2 di notte, quindi cioè tu vai alla mezzanotte e poi alle 2 te ne devi andare perché chiudono. E l'unico problema, uno dei tanti problemi che comunque sia è vivere in Canada, il costo della vita, anche se i salari sono alti rispetto al costo del mondo, però l'Ontario in particolare c'hanno la pressione fiscale più alta, una delle più alte del mondo, quindi si pagano tantissime tasse per qualsiasi cosa. E naturalmente comparabile con il salario, perché il salario è alto rispetto diciamo a Quebec o altre parti del Canada, però ti dà la possibilità comunque sia di acquisire una casa, di vivere una vita discreta rispetto ad altre aree del Canada e del mondo specialmente. Però diciamo sta diventando una vita, diciamo, io lo dico sempre, perché in Italia 15 anni fa io ho visto questa traiettoria a ribasso, diciamo, come stile di vita, come salari, come costo della vita e tutto quanto, e adesso in Ontario, perché io abito in Ontario, sta succedendo la stessa cosa che è successa in Italia 15 anni fa, insomma i prezzi delle case sono altissime, il lavoro è diminuito rispetto a prima, quindi l'economia ne risente. E niente, speriamo che si riprenda, però tutti quanti canadesi, ma io c'ho paura dell'economia, e se tu guarda, io non c'ho paura perché già l'ho vissuta in Italia, quindi mi sono abituato a sta fluttuazione, no?
1: Immagina se un argentino va a vivere là, allora che ha vissuto questa economia argentina, non si preoccupa.
3: Esatto, però allora... per finire, non è facile cominciare. Se uno decide di migrare dall'Italia, diciamo dalle Marche o qualsiasi altra regione in Canada, in Ontario, non è facile cominciare la propria vita, perché comunque sia ci stanno, come ripeto, i lavori sono facili da trovare, però i prezzi delle case sono alti, quindi è difficile entrare nel mondo del lavoro se non conosci oppure non ti fai conoscere, perché comunque sia non si fidano di te qua, purtroppo. Può essere pure un ingegnere nucleare, quando vai a fare un colloquio loro non si fidano che tu sei un ingegnere, lo devi provare. Io ho sempre provato nella vita mia che quello che ho fatto, io l'ho fatto vedere, poi ho avuto credibilità e sono arrivato dove sono arrivato per questa ragione, insomma.
1: Allora quello è importante, che forse almeno diamo alcuni tips a chi pensa Ontario o pensa al Canada come un punto di riferimento per una emigrazione, no? Sì. Intanto Mirko, i progetti per il 2027, ingrandire l'associazione, trovare più marchigiani, c'è un evento che pensi da fare nel 2027 o 2026, non so, che possiamo annunciare?
3: Sì, l'associazione marchigiana a Hamilton è appena nata, diciamo, quindi non siamo nelle capacità, diciamo, come Montreal che stanno là da 50 anni. Cerchiamo di, come dici tu, di raccimolare più marchigiani possibili. Un evento che mi sta veramente a cuore, che vorrei fare, che qua non si fa con gli altri club italiani, per esempio, è una bella cena di pesce, perché qui purtroppo, per fortuna, non lo so, tante persone sono emigrate comunque sia dalle campagne, del sud, sono emigrati dai paesini, magari che non stanno vicino al mare. Io, essendo vissuto al mare, insomma, mi piace mangiare il pesce, quindi vorrei portare questa cultura culinaria di pesce, come ti ripeto, proprio quella grotta a mare, si vede la veduta, il castello e tutto quanto, quindi vorrei portare questa cultura. Poi vorremmo fare, diciamo, eventi legati alle Marche. Io il più grande evento che pensavo, che vorrei, diciamo, portare qui a Hamilton, è cercare di costruire una società sportiva italiana, marchigiana, e collaborare con le società sportive in Italia, facendo modo che comunque sia i bambini crescono con la cultura calcistica, crescono con la mentalità che comunque sia un giorno potrebbe essere anche in Italia a giocare a pallone, e facendo uno scambio commerciale culturale con altre associazioni calcistiche nelle Marche, portando i bambini là e loro venendo qua. Quindi questo è uno dei miei punti di battaglia, diciamo, che vorrei portare qua, che non c'è nessun altro caso.
1: Prepariamo i cacciatori italiani per un prossimo mondiale, se no, ragazzi.
3: Certo.
2: Comunque possiamo fare il tifo per l'Argentina, per il Canada. Dunque, infatti, in effetti c'è da dire che, ecco, quello che lega molto qui, ecco, gli italiani all'estero e gli italiani in Italia, la cucina, l'hai nominata, Mirko. Certo. La musica e anche lo sport. Ma riguardo a una cena di pesce che lui dà, ecco, un bel evento di pesce in Canada. Hai nominato il brodetto alla San Benedettese, perché poi sappiamo che ogni paese nelle Marche ha il proprio brodetto. Ma che pesce si trova? Cioè, la materia prima per fare la cena italiana, la cena di San Benedetto, si riesce a trovare? Come, anche quella è una bella sfida.
3: Guarda, ci sta un negozio, una catena di negozi fondata da un italiano qua, e diciamo il pesce che arriva, che vendono comunque al bancone, viene da San Benedetto del Tronto, qualche tipo di pesce, non tutto però, insomma, però arriva surgelato. Però l'unica cosa che mancherebbe, non si trovano solo le panocchie, per esempio, e gli scambi si trovano a malapena, deve essere proprio fortunato trovare gli scambi, e questo è comunque sono due materie prime per il brodetto, però tutto il resto qua si trova, perché comunque c'è l'oceano, quindi ci stanno, invece di usare magari gli scampi puoi usare le aragoste, perché qua le aragoste rispetto alle altre parti del mondo costano di meno, no?
1: Allora niente, dobbiamo salutare e ringraziare il nostro caro Mirko Testa. Mirko, allora è stato un piacere averti con noi, però è la prima, però non l'ultima. Allora
3: sì, sicuramente.
1: Che quando hai qualche evento ci racconti voce e per te e per tutti i nostri marchigiani a Ontario.
3: Certo, grazie per l'invito, sono stato veramente fortunato di fare parte di questa bella, diciamo, di questo bel programma con voi. Quindi.
1: Grazie mille. Allora Silvia, dai, dobbiamo partire allora, in un minuto, metto la musica, questi sì. Nostri amici di Opera Pop, la metto pronto. Ciao
3: a tutti. Grazie a tutti.
2: Esce proprio oggi Cuore Mio.
3: Ok. Ciao a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu? Ci vai tu?
3: Ci vado io. Peter,
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: 14:34 di nuovo insieme con Sabato Sport. Parliamo di calcio, ma del calcio giovanile, del calcio del futuro, di come insomma rianimare, risollevare le sorti di un movimento nazionale che, lo ricordiamo per i più distratti, da 3 edizioni non c'entra la qualificazione ai campionati mondiali di calcio, per l'appunto. E ricorderete che nel suo insediamento al ruolo di nuovo direttore tecnico della nazionale, Claudio Ranieri, commissario tecnico, come sapete, è stato individuato in Roberto Mancini. Dicevo, Claudio Ranieri, nei vari passaggi delle sue prime parole da neo azzurro, ha detto: beh, le scuole calcio costano troppo, bisogna ridurre i costi, bisogna lavorare in questa direzione. E allora noi sentiamo proprio chi vive questo mondo sulla sua pelle, H24, 24 ore su 24. Abbiamo al telefono Giancarlo Sant'Angelo, responsabile tecnico della scuola calcio Bertoni di Roma, nonché mister. Buon pomeriggio, Sant'Angelo.
1: Buon pomeriggio a voi. Allora, grazie dell'invito.
0: Noi l'abbiamo interpellata proprio perché, insomma, lavora a Roma, quindi Roma è la capitale, romano come Claudio Ranieri. Che cosa si può rispondere a Claudio Ranieri? Naturalmente quella poi è una frase che viene estrapolata da un contesto, però lei che è responsabile di una scuola calcio che insomma lavora su Roma, effettivamente queste scuole calcio costano troppo, ci sono prezzi troppo elevati, voi come fate a mantenervi? Insomma, dal punto di vista economico è sostenibile l'affermazione del neo direttore tecnico della Nazionale Ranieri?
1: Allora, faccio una premessa, diciamo che i costi variano molto, come hanno un range che varia dai 600 ai 1000 euro per le scuole calcio a Roma, e naturalmente sono elevati, però purtroppo i costi che affrontano le società sono molto elevati anche quelli, perché molte società non hanno, come anche la nostra, non abbiamo un campo di proprietà, quindi dobbiamo affittare sia le strutture per gli allenamenti che le strutture per le partite, e purtroppo queste strutture costano molto, e poi le spese delle iscrizioni dei campionati, dei mister, delle assicurazioni, dei tesseramenti, quindi del materiale calcistico da utilizzare durante gli allenamenti o le partite, quindi diciamo che i costi sono molto elevati, e non avendo contributi o aiuti da federazioni o da comitati e tutto, diventa difficile naturalmente andare avanti, e quindi l'unica, diciamo, la quota che pagano naturalmente i genitori degli allievi è l'unica fonte che ci dà vita e ci permette di andare avanti.
0: Voi, insomma, lei come rappresentante del movimento di base, che tipo di richiesta si sentirebbe di rivolgere ai comitati e alla federazione che poi sovrintende a tutto questo processo?
1: Allora, per quanto riguarda la nostra naturalmente realtà, non avendo un campo naturalmente in gestione o di proprietà, sarebbe importante avere un impianto, e l'impianto purtroppo a livello di bandi per averlo in gestione è molto difficile, ma ci sono molti campi, quindi noi vorremmo chiedere naturalmente che, siccome ci sono a Roma, ad esempio, un'entità come Roma che è molto grande, ci sono molti campi che non sono utilizzati, sono abbandonati, e sarebbe importante poter avere la possibilità di utilizzarli o anche di ristrutturarli, e naturalmente in caso di concessioni da dare non solo a una squadra o a una società, ma anche a più società, in maniera tale che possano dividersi gli spazi e possano lavorare tutti, perché diventa molto difficile soprattutto anche reperire i campi di calcio 11, e quindi quei pochi che ci sono, quando uno li affitta i costi sono molto elevati, e naturalmente è difficile andare avanti. Quindi chiediamo un aiuto sotto l'aspetto della gestione dei campi, che vengano rimessi a bando oppure vengano riassegnati quelli che naturalmente sono liberi, e ce ne sono molti su Roma, e naturalmente sarebbe importante poterli avere, naturalmente anche investire facendo delle ristrutturazioni che anche riqualificano anche la parte riguardante alla struttura e quindi anche al quartiere, nel caso questo campo stesse in un quartiere.
0: Mister, naturalmente questo è un problema che interessa poi tutta Italia. Mister Giancarlo Sant'Angelo, la porto proprio sul campo, perché insomma lei da addetto ai lavori deve anche un po' aiutarci da dove nasce questa crisi del calcio nazionale, ma vediamo che a livello di nazionali giovanili l'Italia è come se c'entra i suoi traguardi, alza anche i trofei. Poi che cosa accade, perché poi no, tutto questo non si riesce a riflettere poi nel calcio maggiore? A suo giudizio, lei che vede calcio tutti i giorni.
1: Allora, io che lavoro molto con i giovani, penso che si dovrebbe partire anche da una riforma dalla parte giovanile, nel senso, io come idea sempre rifarei campionati giovanili, parlo per le riguardanti la agonistica, quindi dall'under 14 all'under 17, proporrei dei campionati senza retrocessioni, campionati in cui naturalmente i giovani possono giocare, possano naturalmente mettersi alla prova, divertirsi e naturalmente possono migliorare senza avere molte volte il peso della retrocessione. Sono dei campionati in cui si retrocede, dei campionati regionali ed elite, e quindi molte volte non si riesce a lavorare bene sui ragazzi, sui giovani.
0: Insomma, quando anche il risultato finisce per prevalere poi su tutto il resto.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo, e quindi automaticamente non si arriva naturalmente al miglioramento, perché anche gli allenatori molte volte tendono più a lavorare sotto l'aspetto tattico invece di quello tecnico, che è naturalmente si lavora più sul singolo, si dovrebbe lavorare, bisognerebbe lasciare i ragazzi anche liberi di esprimersi, e invece molte volte, proprio perché perdere oggi un titolo per una società è una perdita importante, perché proprio i ragazzi stessi spesso si vanno a giocare in società dove ci sono titoli regionali o titoli elite, ed è difficile fare squadra, ad esempio, quando uno ha dei titoli provinciali, e io penso che questa non è la cosa principale, perché penso che per un ragazzo nell'età giovanile l'importante è giocare anche con costanza, e molte volte invece facendo queste scelte i ragazzi molte volte non trovano spazio, e quindi naturalmente non giocando nell'età giovanile purtroppo si creano questi problemi e non si cresce, non si migliora.
0: Ma oggi 2026 per un mister il nemico tra virgolette principale qual è? Lo smartphone al quale sono sempre più attaccati i ragazzi o i genitori che magari esagerano con le aspettative dei propri figli, mister Sant'Angelo?
1: Allora, io non vedo nessun pericolo. Naturalmente, se i ragazzi utilizzassero meno il telefono sarebbe sicuramente meglio, perché il telefono naturalmente leva anche dello spazio per fare altre cose, e quindi se lo usassero molto meno sarebbe sicuramente una cosa migliore. E naturalmente i genitori, che naturalmente spesso vengono al campo dovrebbero venire al campo soltanto per vedere le partite, per tifare, per divertirsi e soprattutto per vedere il figlio che si diverte. Questo penso che sia la cosa principale, senza mettere nessuna pressione, proprio dicendo quello che dicevo, riallacciandomi a quello che dicevo prima. Molte volte i genitori pensano che i figli debbano giocare in categorie più alte e tutto, ma sì, il contrario, non giocano, e quindi non si fa del bene, perché a questa età, ribadisco, l'importanza è giocare, divertirsi, esprimersi, e poi si può arrivare al sogno anche mettendosi in mostra in società minori o anche in squadre di categorie più basse.
0: Grazie mister Giancarlo Sant'Angelo, ricordo responsabile tecnico della scuola calcio Bertone della società, un saluto e in bocca al lupo per la sua attività, arrivederci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Noi leggiamo un'altra notizia che prendiamo direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport, è una notizia luttuosa, è morto il papà di Lionel Messi, George Messi, se ne va all'età di 68 anni, è deceduto nella sua Rosario dopo una lunga malattia. È stata una presenza silenziosa ma indispensabile al fianco del campione, questo scrive il sito gazzetta.it. Per noi ancora un intervallo musicale e poi torniamo ancora per parlare di calcio in ottica giovanile.

0: le note di Summer Funk, Francesco Gabbani è planato in cabina di regia. Gli diamo il benvenuto a Francesco Pionaglieri. Sono le 14:46. Questo è sempre Sabato Sport. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo in quel di Perth in Australia. C'è il raddoppio dell'Inter contro la Juventus. Da Di Marco si è passati a Diouf, dunque Inter 2, Juventus 0. Resiste invece lo 0-0 tra Chelsea e Milan in un pomeriggio del quale ci stiamo particolarmente concentrando rispetto a quanto accade, quanto dovrebbe accadere nel mondo del calcio giovanile per risollevare le sorti di quello che comunque, malgrado tutto, resta pur sempre lo sport nazionale. E allora adesso do il benvenuto in onda qui a Sabato Sport su Radio 1 a Fabiana Fusco, allenatrice e coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Buon pomeriggio, Fusco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di lei, non so se ha avuto modo di ascoltarla in precedenza, è stata preceduta appunto da un suo collega che si occupa della scuola calcio, ci ha un po' illustrato dei punti critici per rilanciare il movimento anche a livello giovanile, a livello di impiantistica. Nel campo del calcio femminile stiamo assistendo, per fortuna, ad una rinascita ormai da una decina d'anni a questa parte. C'è una riscoperta, una scoperta di questo sport, sempre con anche maggiore partecipazione. Ma a che punto siamo della nostra crescita? Sperando naturalmente anche di centrare poi l'obiettivo mondiale, dobbiamo passare da questo punto di vista dagli spareggi con la Bielorussia nel prossimo mese di ottobre.
1: Allora, intanto hai fatto benissimo a ricordare il fatto del mondiale, perché ci tengo particolarmente a dire che appunto le ragazze hanno questo obiettivo da, insomma, da centrare e si sono qualificate appunto seconde. E quindi abbiamo questo bellissimo obiettivo da centrare assolutamente. La situazione attuale, diciamo che il movimento giovanile femminile in Italia si sta, come hai detto bene tu, si sta insomma rispondendo tantissimo grazie comunque al professionismo delle squadre di Serie A, e su questo insomma ne siamo tutti attualmente consapevoli. Però ecco, come ha detto prima anche il collega, soprattutto anche per il femminile, le strutture, diciamo, le resistenze ancora culturali che ci sono in Italia un po' ci limitano a questo discorso. Però diciamo che pian piano si stanno abbattendo queste barriere e stiamo facendo comunque un grande salto di qualità anche nei settori giovanili, appunto.
0: Ecco, noi da questo punto di vista come vi possiamo aiutare anche sotto il profilo della comunicazione? Di che cosa c'è maggiore bisogno?
1: Sicuramente le strategie sarebbero quelle della comunicazione più presente anche insomma in queste occasioni, come vi ringrazio a voi di aver dato modo di parlare di calcio femminile, perché è sempre importante anche comunque farsi sentire e dare voce al calcio femminile, e sicuramente anche attraverso questo, attraverso il coinvolgimento magari anche dalle prime squadre maschili, coinvolgere anche la femminile, magari invitandole, ricordo magari in qualche occasione le squadre di Serie A invitavano la squadra appunto femminile di Serie A e facevano comunque un coinvolgimento direttamente agli stadi, nelle partite magari di cartello, dove si potevano far conoscere di più. Insomma, ci sono sicuramente tanti modi per incrementarlo. Uno di questi appunto è sicuramente la comunicazione attiva.
0: A un genitore che magari ci stesse ascoltando in questo 8 agosto del 2026, che magari è stato sollecitato dalla propria figlia a intraprendere questo percorso sportivo, vogliamo illustrare quelle che sono un po' le tappe iniziali, perché inizialmente è difficile che ci sia una squadra prettamente femminile, poi man mano che si va avanti con l'età ecco che si va a giocare soltanto tra ragazze. Fabiana Fusco, ci vuole spiegare un po' tutto questo percorso che potrebbe attendere un'eventuale futura calciatrice?
1: Allora, sicuramente il messaggio che voglio passare ai genitori è quello di lasciare insomma libere le ragazze di poter sperimentare quello che è appunto lo sport, che è il calcio femminile. Togliamoci insomma dalla mente

0: più possibile quelle che sono le più ragazze possibile, anche inserendole insieme con annualità diverse, ma intanto comunque farle iniziare. Anche la federazione ci aiuta su questo punto di vista, che comunque coinvolge anche più annualità insieme, gli permette di fare anche dei tornei, delle cose, eccetera, eccetera. Quindi su questo diciamo che siamo anche abbastanza organizzati, anche con l'aiuto della federazione.
1: Rispetto invece ai campionati internazionali, sappiamo che la Serie A vive una fase, diciamo così, di crisi, un po' siamo figli di un dio minore se guardiamo alla realtà spagnola, alla realtà inglese, anche quella francese, tedesca. Rispetto invece a questo discorso, Italia e resto del mondo, come siamo messi, Fabiana Fusco?
0: Allora, in realtà sì, siamo ancora un po' indietro, basta considerare, ecco, già nelle scuole, ti faccio questo esempio, già nelle scuole in Spagna, in Inghilterra, cioè il calcio è vissuto proprio come una sorta di seconda materia, nel senso che nella prima parte della giornata si studia in classe, poi nella successiva ci si va a mettere i scarpini, quindi questo ti fa capire che noi siamo molto limitati sotto questo punto di vista, basta appunto guardarci veramente vicino, perché in Inghilterra pochi giorni fa ho visto che una squadra professionistica ha a disposizione una scuola al proprio interno dove appunto le ragazze, anche le più piccole, possono studiare e poi passare direttamente in campo con le strutture direttamente della squadra professionistica. Magari parlo di qualcosa di troppo più ampio, quello sicuramente sì, però già da qui forse nelle scuole si potrebbe iniziare a fare qualcosa in più, perché veramente la Spagna, l'Inghilterra, ma anche la stessa Francia sono comunque paesi molto vicino a noi e basterebbe veramente poco per ottenere dei risultati più convincenti.
1: In 30 secondi, con gli spareggi con la Bielorussia, qual è la situazione? Come partiamo?
0: Allora, in realtà io la sento molto positiva. Me la sento positiva perché già nelle fasi di qualificazione abbiamo visto che abbiamo, insomma, vinto e poi pareggiato con la Svezia. Quindi questo risultato ci fa ben sperare. Magari la Norvegia era già più organizzata, era già una squadra più strutturata. Scusami, la Danimarca, che è arrivata prima nel girone. Sì. Invece con la Svezia pareggiato e vinta la partita, questo risultato ci fa ben sperare. Poi il mister Sorcin, diciamo che è uno di quelli che con il femminile riesce comunque ad avere molto
1: sì, allora incrociamo le dita. Ringrazio Fabiana Fusco, allenatrice e coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Adesso musica, poi giriamo.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ore 15.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Lo scontro Italia-Spagna dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al 7 settembre prossimo per ritorsione alle misure dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di avere rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Dalla Farnesina anche l'invito a consultare il portale Viaggiare Sicuri. Restano validi i requisiti d'ingresso abituali, passaporto, carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Secondo fonti della polizia spagnola, intanto, nessun disagio o file al momento negli scali iberici, dove oggi transitano oltre 250 voli dall'Italia. 70 anni fa la strage di Marcinelli in Belgio, nella quale hanno perso la vita 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, sottolinea in un messaggio il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica anche che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della Premier, Giorgia Meloni. Ricordare Marcinelli, scrive, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social la Presidente del Consiglio aveva attaccato i rappresentanti della CGIL poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il Presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito Giorgia Meloni. Il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno, aveva detto, nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia con delle magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Linea alla corrispondente Anna Mazzone.
11: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeschian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo saudite.
10: Torniamo in Italia con la cronaca. In Piemonte si è trasformata in tragedia Lanzo Torinese l'uscita del sabato di sei ciclisti. La linea Barbara Di Palma.
0: un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo perché lui si era dato alla fuga, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria, c'è shock naturalmente, gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
2: L'addio a Francesco Guccini, a settembre cerimonia commemorativa a Bologna, mentre stamane sono stati celebrati a Pavana i funerali in forma privata. L'inviata.
7: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
12: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
13: Ho voluto mangiare un chiodo a casa mia con la figlia, era cortese, una persona magnifica, e qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
14: Mio papà era di destra, chi comprava il giornale portava la Repubblica, c'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine diceva l'amicizia.
7: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
2: Ora lo sport, i tuffi dalle grandi altezze, agli europei di Parigi Elisa Cosetti e argento nella prova individuale femminile dai 20 metri. Nel pomeriggio toccherà anche ad Andrea Barnaba nella gara maschile. Il prossimo GR1 alle 16.
15: Sabato Sport.
16: Torniamo in diretta alle 15:06 con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono. È finita a Perth in Australia l'amichevole, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter. La Juventus ha accorciato le distanze quando mancavano 5 minuti alla fine grazie a Conceição. L'Inter dunque si è imposta per 2-1, questo è il risultato finale di Marco e Diuffi, marcatori nerazzurri. Come detto, Conceição ha accorciato le distanze al termine della partita per i bianconeri. Si sta invece ancora giocando in Indonesia a Jakarta, Chelsea-Milan. È cambiato il risultato, ora c'è il Chelsea in vantaggio per 1-0. Il gol di testa vincente lo ha realizzato João Pedro. Tutto questo nel pomeriggio che ha visto ancora una volta l'Italia andare a medaglia agli europei in quel di Parigi grazie ai tuffi dalle grandi altezze. Elisa Cosetti, splendido argento per l'Italia, e tra meno di un'ora ci sarà Andrea Barnaba, sempre nella medesima disciplina. Restate qui collegati con noi, intanto perché vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio via WhatsApp 335-699-2949, chi è la vostra regina fino a questo momento del calciomercato. Ma al rientro dalla pausa musicale ci sarà anche la possibilità per voi di ascoltare degli interessanti consigli cinematografici che naturalmente intercettano il mondo sportivo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Sabato Spot, sempre qui su Rai Radio 1. Allora, come detto, prima della musica, questo è un po' il periodo dell'anno dove spesso, a volte, si ha la possibilità di riflettere un po' di più, si ha un po' più di tempo a disposizione per coltivare quelli che sono i propri interessi, i propri hobby e, perché no, andarsi a ripescare un film che abbiamo dimenticato. Era tanto tempo che volevamo guardarlo, adesso abbiamo finalmente l'occasione per farlo. Ma quale film potremmo suggerire? Naturalmente qui si parla di sport, dobbiamo e vogliamo mantenerci necessariamente in questo ambito, ma ci facciamo aiutare da chi è un esperto in questo caso. Allora, un saluto a Boris Sollazzo, direttore della rivista Barrio, nonché apprezzato critico cinematografico. Buon pomeriggio, Boris.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E allora vogliamo approfittare di te e della tua sapienza cinematografica proprio per andare incontro ai gusti dei nostri ascoltatori, insomma, per metterli sulla retta via cinematografica. Ci vuoi aiutare in questa operazione, insomma, di sostegno cinematografico, Boris? Allora, ti abbiamo chiesto, facciamo un po' di spoiler, di individuare tre pellicole da vedere o, perché no, anche rivedere, perché poi quando si trova il film giusto non bisogna poi abbandonarlo, anzi si scoprono sempre delle cose nuove.
1: Ma in alcuni casi anche da leggere, perché la prima scelta non poteva che essere Febbre a 90, che è stato un bestseller nel 92, è stato un film amatissimo nel 1997, diretto da David Evans e con un Colin Firth che inizia lì, diciamo, la sua cavalcata verso il divismo tranquillo che l'ha portato fino in Umbria addirittura a vivere, ed è un film che, come è capitato in tante altre occasioni, ma non tantissime, è diventato un modo di dire, addirittura è diventato un tipo di party. I Febbre 90 sono i party a tema anni 90 che insomma sono diventati celebri in quel contesto. Il film racconta la squadra più pazza d'Inghilterra, l'Arsenal, e racconta, ce ne sono state diverse di stagioni pazze in Inghilterra, pensate al Manchester City di Mancini, no? Che vince con un assist di Balotelli, è già Balotelli che fa un assist e un gol di Aguero dopo essere stata sotto al 90esimo, con due gol dopo il 90esimo. Ma se possibile quella dell'88-89, che è la stagione che ho raccontato nella Febbre 90, è stata ancora più assurda, perché l'Arsenal, come spesso le capita, la domina, la sta per perdere per un pareggio alla penultima. Piccola curiosità, il pareggio è col Derby County, ma nel film, chissà perché, è col Wimbledon. Anzi, il contrario, scusate, nella realtà era con Wimbledon e chissà perché nel film era con Derby County. E addirittura, siccome allora vigeva, come anche adesso noi, la differenza reti come momento dirimente e non lo spareggio, il Liverpool avrebbe vinto anche pareggiando o perdendo con un gol di scarto. E il film, il finale del film di Febbre 90 è tutto giocato su questa cosa, insomma, l'Arsenal va in vantaggio 1-0, non riesce a fare il secondo gol, nel frattempo c'è la storia d'amore del protagonista, che potrebbe essere anch'essa nella zona di recupero e potrebbe anch'essa fallire. Questo parallelismo, che è il parallelismo di tutta la vita di questo protagonista, che parte appunto col padre che gli attacca la malattia per i Gunners, un padre che è andato via in Francia, lasciato solo, e a cui lui,
0: ecco,
1: dice
0: Boris,
1: non supereremo mai.
0: Ti stoppo proprio su questa frase che stai per pronunciare, perché così ci caliamo proprio nella atmosfera del film con la clip che abbiamo preparato.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutti e due, stai tranquillo, vai.
0: Non era questa la clip? Allora cerchiamo di recuperare la clip giusta con i ricordi appunto che vengono ricordati nel senso del film Febbre 90.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutti e due, stai tranquillo, vai.
0: Ritorniamo in onda. È bello anche della diretta, no? Ci giochiamo un po' di frasi fatte. Boris Sollazzo, ricordavamo.
1: Quello è uno spoiler bellissimo, anche. Comunque avete fatto una scelta straordinaria,
0: sì,
1: anche
0: e allora, visto che ci siamo, noi riproponiamo questa questa clip dei ricordi, perché ci consente di spostarci al secondo film che abbiamo selezionato. Allora, su Febbre 90 abbiamo detto di tutto e di più, quindi recuperatelo, però con questa clip recuperiamo invece il film che stiamo per presentare con Boris Sollazzo.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutte e due, stai tranquillo, vai. Che c'è?
2: Il collirio.
3: Arbitro, un momento.
4: Il collirio.
3: Su, presto, su.
2: Vai. No, aspetta, lo schema del raddoppio. Lo schema del raddoppio. Sì. Uno fa l'entrata, e l'altro?
3: E l'altro è questo qua che va al centroboa.
2: Questo è uno, e poi?
3: L'altro attraversa.
2: Ma questo è il centroboa.
3: No, questo esce, non è il centroboa.
2: E tu no? Non mi parli mai di te, no? Tu non mi parli mai delle cose importanti della tua vita. Io non so niente di te. Non mi parli mai dei tuoi ricordi.
0: Boris Sollazzo, vuoi pensarci tu ad introdurre il film che abbiamo così presentato?
1: Stavo riflettendo, proprio sentendo la vostra, che è veramente ben scelta, la vostra clip, e che i due film sono accomunati dal fatto di parlare, tra le altre cose, di due allenatori, perché Colin Firth nel film Febbre 90 è un allenatore di calcio oltre che un professore, e Silvio Orlando, che è il coprotagonista insieme a Nanni Moretti, è l'allenatore di una squadra di pallanuoto, la squadra di pallanuoto di Michela Picella, che ha avuto un'amnesia mentre è in trasferta con la sua squadra di pallanuoto in Sicilia, e tutti i ricordi tornano disordinati addosso a lui in mezzo a una serie di anche vicende sia italiane sia personali che lo vedono al centro del dibattito nazionale. Quindi arrivano interviste, il famoso le parole sono importanti, con tanto di schiaffo che ora non si potrebbe per fortuna pinare nemmeno sullo schermo a una giornalista, viene in mente quando successe, diciamo, con Prodi il buffetto, ecco, lì invece il buon Michela Picella, che era stato anche deputato del PC, sentendo l'ennesimo inglesismo, non ce la fa più e dice le parole sono importanti, e lo accompagna con uno schiaffo. È un film tenerissimo, presentato tra l'altro al Festival di Venezia la settimana della critica nel 1989, altro insomma momento di grande vicinanza con l'altro film, perché l'altro film racconta appunto il 1989 dell'Arsenal, quindi c'è una contemporaneità che non avevo voluto nella scelta, ma che far rimbalzare il film da una parte e dall'altra, con un Nanni Moretti meraviglioso. A mio parere questa è la summa del cinema di Nanni Moretti, da una parte perché lui pallanuotista lo è stato realmente, è di ottimo livello e si vede, perché chiunque abbia giocato a pallanuoto come me è evidente quanto lui mastichi, diciamo, quello sport, perché la pallanuoto è pochissimo rappresentata al cinema, invece è molto cinematografico, e perché ci sono delle scene molto divertenti. Chiunque si ricorderà, avendo visto Palombella Rossa, Silvio Orlando che perde completamente la testa, urla Marca Budavari, sei un pazzo, Marca Budavari, oppure la scena più romantica del cinema del dopoguerra, secondo me, che è il dottor Zivago che passa, diciamo, nel bar vicino alla piscina. A un certo punto c'è il momento più importante, quello in cui lui è in autobus e la vede passare, scende per finalmente coronare questo sogno d'amore, ma come ricorderete, nel pieno dispetto del melodramma, facciamo lo spoiler almeno del dottor Zivago, viene colto da un infarto e lei non saprà mai che lui l'aveva ritrovata né che lei era corso dietro. E in quel momento esce anche Michela Picella, si ferma la partita di pallanuoto e c'è questo Nanni Moretti struggente che dice fermati, girati, che è una cosa meravigliosa, con tutti quanti, sia il pubblico sia gli altri giocatori che partecipano emotivamente a quel momento, che è un inno d'amore al cinema, all'amore stesso e anche alla pallanuoto. Palombella Rossa è tutto quello che è Moretti, sa che sa essere grottesco, divertente, musicale, incredibilmente drammatico, e a dispetto di quello che si possa pensare, anche se, diciamo, il titolo lo denuncia, è anche il suo film probabilmente più politico, e come al solito è un film che, come dimostra da Ecce Bombo fino ad Abemus Pabum, che predice qualcosa che avverrà di lì a pochi mesi, in quel caso appunto la cosa, il cambiamento del PC a PDS viene previsto da Michela Picella, che all'interno del film, nella finzione, è uno dei centri boa, potremmo definirlo, di questo cambiamento. Quindi film straordinariamente profetico, diciamo.
0: E allora abbiamo riepilogato, abbiamo cominciato con Febbre a 90 e quindi il calcio e l'epopea dell'Arsenal fine anni 80, abbiamo proseguito con Anni Moretti, Palombella Rossa. Il nostro terzo suggerimento parte così. Boris Sollazzo, ci si può innamorare di un rovescio a due mani? Che film abbiamo ascoltato, abbiamo intuito in sottofondo?
1: Beh, non poteva mancare in questa scelta il vero sport nazionale degli ultimi anni in Italia, che è il tennis. Con 10 giocatori nel 200 ormai è diventato lo sport che tutti i nostri figli vorrebbero fare. Ed è Challengers, che un po' mette insieme tutto, perché mette insieme uno di quegli italiani che è riuscito a farcela a Hollywood, ovvero Luca Guadagnino, mette insieme lo sport in questo momento, del momento, non solo in Italia, e in cui c'è anche una Zendaya che è forse l'ultima grande diva di questo periodo, no? L'abbiamo visto anche nell'Odissea, l'abbiamo visto anche nel momento in cui lei è il centro del desiderio, il motore di tutto il film. Guadagnino, tra l'altro, in mezzo a tantissimi film sul tennis, non ce n'erano stati molti nel dopoguerra, ma ce ne sono stati tanti negli ultimi 10 anni. Anche noi abbiamo visto documentari deliziosi come Una squadra di Domenico Procacci, che racconta come così, ma la maglietta rossa di Calopresti, la Coppa di Cristo del 1976.
0: Anche il maestro, mi permetto.
1: Bravissimo. Bravissimo, per Francesco Favino di Stefano, bravissimo. Che va in controtendenza completamente, cioè esce dalla patina eroica e quasi superomistica del tennis italiano attuale, racconta invece un fallito, tra virgolette. In questo senso, lasciami fare una piccola autocitazione: in Vario, che è dedicato allo sport, l'ultimo numero, c'è un argentero che dice una cosa meravigliosa: tutti raccontano quando sei diventato campione, nessuno racconta come è successo a me, quando ti dicono invece che non lo diventerai mai, che invece è una parte altrettanto importante. E Challengers racconta, secondo me, con grande intelligenza, da una parte il gioco, facendolo diventare cinematografico. È molto difficile portare al cinema sport come il tennis o il calcio, perché il tennis e il calcio sono seguiti da 1000 diverse telecamere, hanno una copertura televisiva di grande professionalità, e quindi poi quando vengono messe in scena sono complesse da riportare con una bellezza maggiore o con una personalità maggiore. E Guadagnino riesce a capire che il tennis è anche una straordinaria coreografia, è come se fosse un ballo, e allo stesso tempo però lo tratta come uno sport. Dall'altra parte non c'è niente forse nel cinema sentimentale, tra virgolette, nel melodramma amoroso, che abbia più forza del triangolo amoroso. Lo sa Bertolucci è un, come dire, faro per Guadagnino. Basta dire che nel prossimo Festival di Venezia porterà un documentario su Bernardo Bertolucci di 7 ore e mezza, Guadagnino, una maratona veramente sportiva per chi lo vedrà. E quel triangolo viene raccontato anche con una dinamica sportiva, in questo è molto intelligente e molto divertente. E quindi, tra tanti film tennistici che sono semplici biopic, anche molto belli, penso a Borg vs. McEnroe, ho voluto scegliere il film sul tennis più cinematografico, quello che ha usato il tennis anche come un pretesto di bellezza, quando è molto difficile invece renderlo tale. Molti si nascondono dietro al materiale di repertorio, invece Guadagnino ha avuto il coraggio di metterlo in scena, e se invece è riuscito molto bene rendendolo cinematografico, cosa assolutamente non facile. Lasciami dire che è stata una sofferenza lasciar fuori altri almeno 40 film, ma insomma questo gioco prevedeva questo dolore, ecco.
0: Beh, ma magari abbiamo inaugurato un filone, quindi conservati i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, che certamente torneranno utili. Allora riepiloghiamo la breve guida cinematografica sportiva curata da Boris Sollazzo, Febbre a 90, Palombella Rossa e The Challengers. Grazie a Boris Sollazzo, ti continuiamo a leggere su Barrio.
1: Grazie, grazie a te, e vi lascio dicendo che semplicemente noi non supereremo mai questa fase, continueremo ad amare lo sport.

Sono le 15:28, questo è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Aggiornamento del Milan contro il Chelsea, non vanno bene le cose per la squadra rossonera. Sono 3 ora i gol di vantaggio del Chelsea sulla formazione allenata da Amorim. João Pedro ha raddoppiato ancora lui dopo aver sigato il primo gol per la formazione londinese. Il terzo gol sempre per i Blues lo ha realizzato Caicedo. Dunque 3-0 del Chelsea sul Milan, questo il parziale in quel di Giacarta nel test estivo che il Milan sta affrontando per l'appunto contro la squadra inglese. Vi ricordo che prima ancora era terminato 2-1 il confronto tra Inter e Juventus in favore della squadra campione d'Italia, grazie alle reti di Di Marco e Diouf per i bianconeri. Aveva accorciato in chiusura di partita con 6 sapere. Noi ancora un po' di musica.

0: Allora, be your boyfriend, Ramones, torniamo dunque in studio qui su Rai Radio 1 per parlare di una disciplina che sta vivendo un mese importante a cavallo tra due appuntamenti internazionali di assoluto prestigio. Parliamo del canottaggio e ne parliamo dunque con Laura Meriano, che è qui con noi al telefono. Buon pomeriggio, grazie di essere di nuovo qui con noi, Meriano.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Ci siamo lasciati alle spalle gli europei di Varese. Laura Meriano si è portata a casa la medaglia di bronzo con il due senza, protagonista anche nell'equipaggio dell'otto. Insomma, è un momento importante, ricordiamo, due senza in coppia con Alice Codato, e ci stiamo proiettando verso l'appuntamento dei mondiali di fine mese nei Paesi Bassi, ad Amsterdam. Allora, questo che momento,
1: esatto,
0: è per il nostro canottaggio? Bilancio di Varese e prospettive olandesi, Laura Meriano?
1: Ma sicuramente è stata una bella soddisfazione riuscire a prendere una medaglia sia con l'otto femminile che con il due senza. Comunque abbiamo confermato di essere sempre ad alti livelli. Con l'otto era il quarto anno consecutivo che l'Italia prendeva medaglia all'europeo, e con il due senza il secondo consecutivo, quindi stiamo facendo vedere che stiamo lavorando sodo e siamo competitivi anche a livello internazionale. In questo momento appunto ci stiamo preparando per il mondiale di fine agosto e siamo in fase di carico intenso, quindi settimane toste.
0: Ecco, immagino che insomma di tutto non sia particolarmente facilitato anche dal clima che ci sta circondando.
1: No, esatto, queste alte temperature, la forte umidità che c'è in questo periodo non facilita i nostri allenamenti, anche perché comunque perdiamo tanti liquidi ed è facile disidratarsi e prendere insolazioni, bisogna stare molto attenti.
0: A chi è meno addentro alla disciplina del canottaggio, vogliamo spiegare le differenze, oltre che quelle naturalmente numeriche, tra il due senza e l'otto, come si compongono gli equipaggi, anche le difficoltà diverse che si possono trovare in acqua, anche l'affiatamento con chi è in barca insieme a noi?
1: Ok, allora in due senza appunto siamo in due persone, si dice senza perché siamo senza il timoniere, mentre l'otto sarebbe otto persone più il timoniere, quindi la persona che tra virgolette guida la barca, dà le indicazioni, dà i riferimenti. Il due senza secondo me è una barca molto difficile perché ha bisogno di più affinità con il compagno, siccome è veramente molto instabile, bisogna sapersi bilanciare perfettamente perché ogni atleta ha un solo remo, quindi gestisce il proprio lato di remata e ogni movimento influisce sul compagno, quindi c'è bisogno di molta molta tecnica e affinità, mentre l'otto secondo me c'è bisogno di molta più forza in acqua rispetto magari a un due senza.
0: Vogliamo ricordare anche che Meriano e Codato, non più tardi di poco più di un mese fa, insomma qualcosa in più, avete portato a casa uno straordinario successo, vale a dire la vittoria alla Henley Royal Regatta. È il primo equipaggio femminile italiano a trionfare nei 187 anni, lo ripeto, 187 anni di storia di quello che viene considerato come il più antico e prestigioso evento del canottaggio mondiale. Quindi immagino che arrivare ad un traguardo del genere qualcosa per voi abbia significato.
1: Sì, è stata una soddisfazione incredibile, appunto perché siamo state le prime nella storia a riuscire a raggiungere questo traguardo. Inoltre abbiamo strappato anche il record del percorso a due ex campionesse olimpiche, quindi è stato proprio il coronamento di un sogno, perché davvero abbiamo fatto un'impresa secondo me. E in più comunque è stata un'emozione bellissima perché il clima lì è veramente particolare, speciale, ti fanno sentire quasi una divinità in questo sport.
0: Vogliamo anche dire che questo 8 agosto non è poi una giornata come le altre per la vostra disciplina sportiva, perché ai mondiali, Laura Meriano naturalmente lo sa, però lo diciamo a chi ci sta ascoltando, Meriano, dopo 10 anni nei mondiali under 19 torniamo campioni nel due senza donne a Plovdiv, quindi grandi applausi per Carolina Cassani e Letizia Martorana che hanno conquistato questo importantissimo successo. Non potete stare tranquille, quindi voi veterane, abbiamo una generazione giovane e fresca che spinge alle vostre spalle e cresce a dismisura.
1: E in realtà secondo me è proprio quello che ci fa star tranquilli, nel senso che è bello sapere che ci sia qualcuno alle nostre spalle pronto a prenderci il posto, nel senso che comunque sicuramente hanno ancora tanto da crescere, ma hanno fatto un'impresa incredibile questa mattina, però è un bel segno che c'è il movimento sotto che sta crescendo, ecco. Quindi è una cosa positiva secondo me.
0: Questa nostra conversazione serve anche a far capire a chi ci ascolta che il canottaggio non, diciamo così, vive unicamente nell'anno olimpico, poi sparisce per 4 anni e poi ricompare come per magia, in questo caso a Los Angeles 2028. Ecco, come sono vissuti gli anni che vanno tra un appuntamento a 5 cerchi e l'altro?
1: Ma allora, diciamo che l'anno un po' più tranquillo, ovviamente l'anno post-olimpico, perché dove magari si tende un po' a rilassarsi, ma in generale in tutto il mondo, e a cercare un po' di capire quali saranno le strategie per il quadriennio successivo. Poi c'è il secondo anno dove si inizia a spingere un po' di più, mentre l'anno preolimpico è quello dove noi abbiamo l'anno di qualifica, quindi sicuramente è molto tosto, forse anche più tosto dell'anno olimpico, perché ovviamente se non qualifichi la barca non ci si va alle Olimpiadi, quindi è forse più tosto quell'anno lì.
0: Meriano, è significativo avere l'appoggio di un gruppo sportivo importante come quello dei Carabinieri?
1: Assolutamente sì, credo che molte persone senza il supporto del gruppo sportivo non riuscirebbero a continuare a fare questo sport, perché richiede veramente tanto impegno e tanto tempo, e senza un supporto del genere non sarebbe sostenibile per veramente poche persone.
0: Non voglio chiederle un pronostico perché anche non me lo farebbe in vista dell'Olanda, ma le aspettative quali possono essere?
1: Allora, la competizione è sicuramente molto agguerrita, come giusto che sia, mondiale. Il primo obiettivo ovviamente è quello di entrare in finale e poi da lì si punta in alto, ecco.
0: Allora in bocca al lupo.
1: L'anno scorso abbiamo chiuso con un quarto posto, vediamo se quest'anno riusciamo a guadagnare qualcosa di più.
0: Gli auguriamo tutto il cuore, grazie a Laura Meriano, in bocca al lupo anche ai suoi compagni di equipaggio.
1: Grazie mille.

0: È un momento importante questo, naturalmente, anche per il tennis di casa nostra. Ci aspettiamo un fine di agosto molto importante, comincerà Cincinnati, ci saranno poi gli Open degli Stati Uniti, ma nel frattempo in Canada si sta giocando il Masters 1000 di Montreal. Allora, questi sono gli ultimi risultati maturati per l'appunto in quello di Montreal, con la vittoria di Mešić su Atman 7-5-6-4, qui siamo agli ottavi di finale. Rud Fonseca ha visto la vittoria del tennista brasiliano anche qui in 2-7, 7-6, 6-3. Tirante, l'argentino, ha sconfitto Popirin per 6-3, 6-4. Il derby statunitense tra Tien e Paul si è aggiudicato il primo, dunque Tien per 6-3, 6-2. Stasera alle ore 20, ora italiana, Rinderknecht sfiderà Nakashima, ma l'appuntamento clou per i nostri colori è quello fissato per le 18:30, quando il nostro Luciano Darderi affronterà il portoghese Borges, in un confronto che comunque si annuncia quanto mai equilibrato.
1: Let's go. Sounds good.

0: to the ball girl one time.
1: Well, classic. Continuano ad essere tre i gol di svantaggio del Milan contro il Chelsea nell'amichevole che si sta disputando in Indonesia a Jakarta. Dunque 3-0 per il Chelsea, doppietta di João Pedro, poi il gol di Caicedo. Siamo intorno al minuto numero 75, ma l'attenzione progressivamente torna a spostarsi sulle acque della Senna, non propriamente cristalline. Le acque della Senna, come abbiamo imparato a conoscere dalle cronache di questi giorni, teatro dei campionati europei di nuoto. A proposito, da lunedì 10 si inizierà anche con il nuoto in vasca e l'Italia davvero presenta una formazione con tantissime punte di diamante. Dicevo, alle 16, dunque tra meno di un quarto d'ora, ci sarà la finale dei tuffi grandi altezze uomini, quella stessa specialità 20 metri che subito dopo pranzo ci ha regalato la soddisfazione dell'argento conquistato da Elisa Cosetti con addirittura 297,20 punti, un primato battuto soltanto dall'Ucraina, la giovanissima ucraina Ciukanivska, che di punti ne ha raccolti addirittura oltre 324, ma è comunque un traguardo prestigioso quello raggiunto da Elisa Cosetti. E adesso per l'Italia le speranze sono tutte riposte in Barnabà e Baraldi, pronti a spiccare dalla piattaforma dei 20 metri tra poco più di 12 minuti, esattamente alle 16.

Detto che resta sempre di 3-0 il risultato dell'amichevole a Giacarta in Indonesia tra Chelsea e Milan in favore della squadra londinese, quella che sta per arrivare sarà una serata importante per l'intero movimento del pugilato italiano. Perché? Perché in Irlanda Etinosa Olia sfiderà per il mondiale dei pesi medi l'irlandese McKinna, una sfida che vede l'italiano di origini nigeriane nato ad Asti 28 anni fa nettamente sfavorito dal pronostico, ma per l'occasione questa sarebbe davvero un'occasione straordinaria per tutta la box azzurra, visto che un campione del mondo manca da 10 anni, era dai tempi di Giovanni De Carolis, e addirittura per risalire a un campione del mondo dei pesi medi bisogna andare indietro di 37 anni ai tempi di Sumbu Kalambay. Arriva il GR1 dopo la musica.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli. È scontro aperto fra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli per ritorsione alle misure messe in atto da Roma dopo la crisi a Ceuta. Ed è intervenuta anche la FIAVET, la più grande associazione di categoria del settore, delle agenzie di viaggio, che dice i controlli alle frontiere non fanno bene al turismo. File e disagi. Il servizio.
4: Dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre i controlli alle frontiere interne spagnole scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti stabiliti dal governo di Madrid per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annunciate ispezioni a campione, una misura simmetrica dopo che la revoca di quella analoga alla sospensione dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano da Roma non è arrivata. Il nostro Ministero degli Esteri ha nel frattempo rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna. È il periodo che segna il picco del turismo reciproco tra i due paesi e le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Gli scali più coinvolti sarebbero oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Maiorca e Ibiza. Solo oggi previsti dall'Italia oltre 250 voli. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Intanto resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco verso Ceuta. La Commissione europea ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. E secondo la polizia, rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR1.
3: Stati Uniti, Iran, ancora stallo su Hormuz. L'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto è molto vicino. Secondo il ministero degli esteri iraniano, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, i Pasdaran fanno sapere che la riapertura dipenderà dall'accettazione integrale delle condizioni poste da Teheran agli Stati Uniti e non è collegata ai negoziati in corso con Mascate. Ferma condanna da parte degli Emirati Arabi per l'attacco contro una petroliera di loro proprietà durante il transito nello stretto di Hormuz. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Il presidente Zelensky a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo Vucic, ha affermato che a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi praticamente nessuna centrale elettrica è rimasta intatta. Il leader di Kiev ha inoltre affermato che stazioni ferroviarie, ospedali, università, imprese e altre infrastrutture civili sono state distrutte e ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'elettricista di 40 anni morto folgorato mentre montava delle luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. Incidente mortale sul lavoro anche in Toscana. Il servizio di Micaela Barilari.
5: Aveva 61 anni ed era originario dello Sri Lanka. Il lavoratore morto questa notte travolto dal carico di un pallet. L'uomo era con un muletto all'interno di un capannone dove sono stoccate le merci nella Cap Plast, un'azienda che produce imballaggi e contenitori di capalle nel comune di Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze. Per motivi ancora da chiarire è sceso dal mezzo ed è stato travolto dai sacchi di materiale da lavorare che si trovavano su un pallet. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Sono intervenuti il 118, il personale della prevenzione sugli infortuni del lavoro della ASL, i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per mezz'ora ma inutilmente. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'arma e dell'ASL per capire la dinamica di quanto accaduto. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi del lavoratore. Cordoglio e rabbia esprime la CGIL Firenze per l'ennesima morte sul lavoro. Questo è il secondo infortunio mortale in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore marmifero, un operaio 44enne è morto schiacciato dalle lastre di marmo.
3: L'addio a Francesco Guccini. A settembre a Bologna si terrà una cerimonia commemorativa, mentre questa mattina a Pavana il funerale in forma strettamente privata. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nel suo intervento alle esequie del cantautore. Stasera all'Aquilonia Jazz Fest in provincia di Avellino è di scena Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista argentino, col suo spettacolo Tango Moreno.
0: Da Buenos Aires alla Campania, dove vive da oltre 30 anni, Diego Moreno ha collaborato a lungo con Fred Bongusto, ma anche con Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Peppino Di Capri, dando vita a un linguaggio originale che unisce i ritmi dell'Argentina al nostro sound del sud. Diego Moreno, che spettacolo sarà quello di stasera ad Aquilonia?
6: Questo progetto vuole in qualche modo essere un ponte musicale, quindi è molto concreto, non è solo musica, ma è anche storia di emigranti che in qualche modo hanno creato l'argentinità e hanno partecipato alla genesi del tango argentino.
0: Un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea in un percorso artistico accompagnato da eccellenti musicisti e da una coppia di ballerini maestri di tango argentino.
6: Nel mio percorso ho la gioia di condividere alle volte il palcoscenico, ma anche i progetti con grandi musicisti italiani e non solo. In primis Fred Bongusto. Per oltre 15 anni, parallelamente alla mia carriera da solista.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
8: E dunque riprendiamo la linea alle 16:06, quando è in corso il recupero del match tra Chelsea e Milan, match amichevole in quel di Giacarta, con il Chelsea che sta conducendo per 3-0 sulla formazione allenata da Amorim. Vi ricordo che in precedenza l'Inter ha sconfitto la Juventus nell'amichevole di Perth in Australia per 2-1, e da pochi minuti a Parigi, e questo è quello che ci interessa maggiormente in questa fase del pomeriggio, dicevo, è iniziata la finale della piattaforma grandi altezze 20 metri uomini. L'Italia presenta due tuffatori, si è già gettato per il terzo round, per il terzo turno dei tuffi Andrea Barnabà, con un parziale che al momento gli consente di guidare la classifica. Devono però necessariamente tuffarsi anche i suoi avversari, allora seguiremo passo passo questa avventura parigina che già ci ha regalato comunque una soddisfazione nel pomeriggio con l'argento conquistato sempre dalle grandi altezze da Elisa Cosetti.

0: Con Natalie Imbruglia, Shiver, riprendiamo il cammino di questo sabato sport sempre qui su Rai Radio 1. È terminata Giacarta, Chelsea Milan, ha vinto il Chelsea per 3-0, mentre a Parigi continua la finale Grandi Altezze Uomini. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione perché dobbiamo parlarvi e vogliamo parlarvi di un evento molto importante che si è tenuto a Roma dal 31 luglio al 6 agosto. Stiamo parlando dei mondiali di biliardo femminili che per la prima volta si sono tenuti nella capitale, con in particolare la specialità delle 10 biglie. Allora noi di tutto questo parliamo con una delle nostre punte di diamante di questo movimento del biliardo italiano, vale a dire Cristina Moscetti, che saluto e ringrazio per essere qui questo pomeriggio su Radio 1. Buon pomeriggio, Moscetti.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, è stato davvero un appuntamento significativo, uno spartiacque potremmo dirlo per il biliardo italiano. Diciamo subito che la vittoria è andata all'atleta bielorussa Margarita Fefilova-Stier, e dunque complimenti alla bielorussa per aver battuto in finale la filippina Centeno. Però Cristina Moscetti, per l'Italia una grande soddisfazione e forse, visto che stiamo parlando anche di tuffi questo pomeriggio, un trampolino di lancio per il biliardo di casa nostra?
1: Assolutamente, io direi che si tratta proprio di un punto di partenza per il biliardo al femminile, ma per tutto il movimento del biliardo italiano. Nonostante sia un movimento già ben radicato, però questo grandissimo evento forse ha dato risalto in particolare al biliardo al femminile e tracciato la strada per quello che può essere, insomma, il nostro futuro. È stato un evento magnifico, bellissimo, e sono estremamente grata di aver avuto l'occasione di partecipare insieme alle mie compagne.
0: Ecco, che le vogliamo ricordare: Sara Iannini, Silvia Gaudino, Gloria Truffa e Francesca Colucci. Io ho utilizzato la dizione, diciamo così, italiana, 10 biglie, poi in realtà voi quale usate nel vostro gergo tecnico?
1: Guarda, è molto simile a quella che hai detto tu, in realtà il gioco si chiama palla 10 e consiste nell'imbucare le biglie dalla 1 alla 10 in sequenza, quindi prima la 1, poi la 2, cioè è un gioco molto tecnico e difficile.
0: Perché solitamente siamo abituati a giocare con 8 o anche 9, questa volta invece c'è il palla 10, quindi quali sono le abilità che bisogna avere per primeggiare in questa disciplina?
1: Allora, è un gioco che richiede un'assoluta strategia, anche difensiva, e c'è una sequenza di biglie obbligate, quindi è molto tecnico. Bisogna saper portare la bianca nella zona del biliardo apposita per tirare la biglia che va tirata, quindi è un gioco molto più tecnico, per esempio, del palla 8, dove la sequenza non è obbligata, diciamo. Invece qui abbiamo, quindi è anche molto difensivo. Quando non si può tirare biglia si tira difesa, bisogna essere bravi anche a tirare in maniera indiretta, è un gioco completo, diciamo, dove serve tutto.
0: Se dico uno sfondone mi corregga, si avvicina un po' più verso lo snooker?
1: Sì, sì, esatto, è un po' diverso il funzionamento, però lo snooker è un gioco dove alla fine c'è una sequenza diretta, poi c'è una sequenza obbligata, ma comunque è estremamente tecnico e il tavolo è molto diverso, insomma è un altro gioco, però un po' sì, sicuramente.
0: Se lo ricorda come scoppiò l'amore per il tavolo verde, per il biliardo, cos'è che fece scoccare la scintilla per lei, Cristina Moscetti?
1: Assolutamente, il biliardo per me era legato a momenti estivi, diciamo il posto dove passavo le vacanze, c'erano dei tavoli da biliardo e io con un mio fidanzatino di allora, che era appassionato di biliardo, andavamo sempre a giocare, quindi questa passione poi mi è rimasta. Poi tornata a Roma con delle amiche, abbiamo cercato delle sale e siamo entrate a giocare in queste sale. Io sono stata notata, diciamo, dal proprietario, che mi ha detto: sei brava, perché non continui? E da lì è iniziato tutto, insomma. Però è iniziato tutto così, anche un po' banalmente, a volte marinando la scuola.
0: Una giocatrice,
1: la scuola.
0: Ha perfezionato la tecnica sul tavolo verde. È successo a tanti, non si faccia di questi problemi, insomma.
1: Perfetto.
0: Ma volevo dire, come giocatrice, non giocatore, ha dovuto superare qualche stereotipo, qualche, diciamo così, occhiata non proprio tenera rivolta nei suoi confronti?
1: Beh sì, ma questo avveniva soprattutto negli anni 90, io sono più di 30 anni che comunque gioco e negli anni 90 c'era un po' questa mentalità della donna nella sala che veniva vista un po' come un pesce fuor d'acqua, perché è un fatto culturale, perché più di frequentazione maschile, anche perché la donna poi raramente, diciamo, stando in famiglia esce meno dell'uomo forse, questo avveniva più negli anni passati. Adesso ormai non c'è più nessuno stereotipo, io partecipo regolarmente a campionati di categoria e giochiamo tutti insieme.
0: Torniamo proprio alla manifestazione che si è tenuta a Roma, ecco, che tipo di risposta c'è stata anche da parte del pubblico. Ricordiamo che questa è stata anche la possibilità di vedere all'opera gli atleti con la sedia a rotelle in carrozzina.
1: Assolutamente, è molto importante la loro presenza anche a livello proprio di evento inclusivo, che per una volta ha dato luce alle donne e al biliardo in carrozzina, che è una realtà molto importante e molto in espansione nel nostro paese. Di questo sono stata veramente molto contenta che ci fossero anche loro.
0: Ci si arricchisce giocando a biliardo?
1: Non in Italia. In Italia non c'è il professionismo, diciamo che noi cerchiamo. Molti di noi lavorano nelle sale, tra cui io, e comunque affianchiamo l'attività di istruttore a quella di, grazie alle sponsorizzazioni, a qualcosa riusciamo un po' a tirare avanti, diciamo, ma non si può parlare assolutamente di professionismo, ancora dobbiamo lavorare su questo.
0: La preparazione come avviene in termini di frequenza, di ore giocate, anche la modalità di allenamento? Ci faccia capire un po' quella che può essere la settimana tipo di un agonista.
1: Allora, settimana tipo di un agonista, sicuramente si cerca di seguire un'alimentazione equilibrata, specialmente nei giorni del torneo è molto importante quello che si mangia. E per quanto riguarda la preparazione, si fanno delle sessioni di allenamento con dei veri e propri esercizi e si accompagna anche ad una preparazione fisica. La preparazione fisica non è basilare, ma è importantissima, perché andiamo a parlare di partite che durano anche due ore, tre ore e mezza, fino a tre ore e mezza è successo in questo campionato. C'è stata una partita, mi sembra o i quarti o la semifinale, proprio giocata dalla Fefilova, che è durata tre ore e mezza. In quel caso, se non hai un'adeguata preparazione psicofisica, non arrivi in fondo.
0: Ecco, perché lo ricordiamo, il biliardo è anche una lotta psicologica.
1: Assolutamente, assolutamente. L'aspetto psicologico è importantissimo e a livello di mental stiamo facendo tanti passi avanti, perché è una cosa, è una cultura questa che sta proprio avvicinando il biliardo a tutti gli altri sport, perché effettivamente è uno sport. Questo è quello per cui io e i miei colleghi lavoriamo da anni, perché venga visto come uno sport anche dalla gente, insomma.
0: Sicuramente è un grande contributo anche alla divulgazione del biliardo, non alla specialità palla 10, ma in generale del biliardo, pensiamo alla carambola o al discorso dell'italiana, con il cinema lo diede Francesco Nuti con alcuni dei suoi film più riusciti, ricordiamo Io Chiara l'Oscuro, anche Casablanca Casablanca. Il rapporto che lega un atleta, una giocatrice nel suo caso di biliardo, con la propria stecca, cioè che cos'è? Diventa una sorta di propaggine del proprio corpo?
1: Assolutamente,
0: non si va da nessuna parte senza di lei? Che scaramanzie,
1: no,
0: anche sono legate?
1: No, diventiamo dipendenti, nel senso, io ovviamente ho uno sponsor con il quale, diciamo, ho potuto che mi ha realizzato una stecca adatta a me. Con il tempo si impara a conoscersi, a capire il peso, il bilanciamento e tante piccolezze tecniche che comunque fanno della nostra stecca una compagna ideale, un prolungamento del braccio. Diventa anche un discorso scaramantico di abitudine. Se mi tolgono la stecca, la mia stecca, sicuramente perdo un buon 30%, perché perdo sicurezza.
0: Per chi volesse cominciare, magari insomma ha già giocato a biliardo, ma ancora deve fare il salto e vorrebbe magari provare a fare quel salto verso l'agonismo, lei che consiglio si sentirebbe di dare?
1: Allora, io consiglio di andare in una sala affiliata a FISB, che è la Federazione Biliardo Sportivo Italiana, e trovano sicuramente degli istruttori, anche io sono un istruttore, e l'istruttore saprà dare l'indirizzo da prendere a chi vuole intraprendere questa strada. Ecco, sicuramente bisogna farsi seguire da qualcuno, perché tutti abbiamo iniziato come degli autodidatti, però come ogni disciplina ha i suoi segreti e le sue regole da imparare con qualcuno che insomma è già addentrato.
0: Abbiamo visto a Roma finale tra una bielorussa e una filippina, le scuole più all'avanguardia per il movimento femminile oggi nel 2026 quali sono?
1: Sicuramente l'Oriente, soprattutto. La Cina, il Giappone, la Corea hanno delle scuole radicatissime e sono fortissime, sicuramente le più forti. Anche la scuola europea comunque è molto... Infatti la Fefilova viene proprio dalla scuola europea, nord europea, sicuramente ha una grande tradizione e grande forza, ecco.
0: I prossimi appuntamenti a questo punto?
1: Allora, prossimi appuntamenti: a Treviso si svolgerà a fine agosto un Eurotour, che è un circuito europeo a tappe, uh-huh. E ci saranno diverse atlete italiane, e poi da ottobre in poi ricominciano tutte le manifestazioni legate al campionato italiano. E ci saranno l'anno prossimo gli europei, credo, in Serbia. Io parteciperò sicuramente perché ho vinto il titolo italiano, quindi mi sono qualificata. E è un anno denso di cose, insomma, arriveranno tantissime cose. E poi naturalmente nel 2027 ci sarà di nuovo un'altra edizione del campionato del mondo a Roma, quindi stiamo gettando adesso le basi, diciamo, anche per una maggiore copertura mediatica, per una maggiore pubblicità, insomma, per permettere che il pubblico, quello che non è addetto ai lavori o appassionato, venga a fruire di questa fantastica manifestazione.
0: Oh, e poi ricordiamo che il vantaggio, non diciamo così trascurabile, è che quello del biliardo è uno sport che si può praticare fino ad un'età piuttosto inoltrata.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ho un'allieva in particolare, Erika, che saluto, non so se mi sta sentendo, che ha iniziato a giocare a 68 anni,
0: quindi
1: non è mai troppo tardi.
0: E allora grazie a Cristina Moscetti per averci introdotto nel mondo del biliardo al femminile, in questo lato della specialità palla 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese con nubi confinate ad Alpi e Prealpi con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sabato Sport.

Alle 16.30 di nuovo in diretta con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono per un aggiornamento flash per quanto riguarda la finale Grandi Altezze Uomini Europei di Parigi. Si la sta giocando punto a punto, anzi centesimo di punto Barnabà contro lo spagnolo Ximeno Martinez, che sopravanza l'atleta azzurro appunto per 0,20 per appena 20 centesimi, 268.60 contro 268.40, manca però ancora l'ultimo e decisivo tuffo, davvero un duello da seguire attentamente questo tra lo spagnolo Martinez e il nostro Barnabà.

0: Torniamo in diretta per parlare di atletica leggera. Ormai è alle porte l'appuntamento con gli europei inglesi a Birmingham. L'Italia si presenta con una maxi spedizione, 132 atleti guidati dal direttore tecnico La Torre, tante speranze di medaglia, tante possibilità per far bene da parte di stelle che si affacciano al mondo dell'atletica leggera, magari per la prima volta, e magari per loro sarà soltanto l'inizio di una carriera luminosa, ma anche da parte di campioni o campionesse super affermate, come nel caso della nostra marciatrice Antonella Palmisano, che è con noi collegata. La saluto e la ringrazio. Buonasera Palmisano.
1: Buonasera, ciao Francesco, eccomi qui.
0: Ben trovata, naturalmente un curriculum che parla da sola, su tutte l'oro olimpico a Tokyo nel 2021, ma campionessa europea a Roma 2024, vincitrice di 3 medaglie mondiali. Insomma, mi fermo qui, altrimenti terminiamo il tempo a nostra disposizione. Antonella, e ci sarà una novità importante a Birmingham, perché hai deciso di passare alla distanza più corta.
1: Sì, dopo l'anno scorso, dopo l'argento mondiale sulla 35, diciamo che quest'anno non mi sentivo ancora pronta di affrontare una 42 km, perché purtroppo siamo sempre in continuo cambiamento con la distanza. Quindi ho voluto fortemente, quindi in casa ci sono state parecchie discussioni sul fatto che volessi ritornare sulla 21 km. Mi sento ancora competitiva, anche se la sfida sarà molto più difficile, più ardua, più si va avanti, più la competizione c'è, però non mi sono mai tirata indietro, quindi anche questa volta vorrei provarci.
0: Ecco, hai detto in casa e non a caso, perché Antonella è allenata da suo marito, da Lorenzo Dessi. Ecco, una domanda che non ti avranno mai fatto: com'è essere allenati dal proprio coniuge?
1: Ma è una risposta molto molto difficile, nel senso che ci sono momenti di alti e bassi, forse più bassi che alti, e anche se poi si arriva a un compromesso e si prosegue, però ecco, non è facile, perché poi l'allenatore è quello più oggettivo rispetto all'atleta. L'atleta deve abbozzare, soprattutto se poi è il marito, difficilmente riesce ad abbozzare. Quindi diciamo che è un po' spiegato il nostro rapporto di questi ultimi 2 anni.
0: Ma se si litiga, o meglio, se si discute col coniuge in casa, poi che fa? Non ci si trova sul campo d'allenamento, e viceversa? Se magari c'è stata una discussione in campo d'allenamento, poi a casa ognuno va in camera sola? Cioè, come vi siete organizzati? Che organizzazione vi siete dati in questo senso?
1: Ma diciamo che con il tempo stiamo diventando sempre più bravi sul campo d'allenamento, quindi sempre più professionali. A casa facciamo ancora un po' a cazzotti, perché ecco, o alcune volte ci limitiamo, io vado a dormire in camera e lui dorme sul divano, oppure ecco, non ci parliamo per qualche ora abbondante e poi evitiamo i discorsi e parliamo di altro, quindi in questo modo diciamo che le giornate proseguono.
0: Però evidentemente, insomma, anche a giudicare dalla tua pervicacia, è un sodalizio che funziona, e funziona. E come, ecco, a Birmingham abbiamo detto, abbiamo ridotto la distanza, ma le aspettative quali sono? Le rivali non mancano?
1: Sì, le rivali non mancano, le mie aspettative sono sempre alte. Ho sempre detto che sino a quando farò atletica non è per accontentarmi, quindi ovviamente punto sempre a qualcosa di alto. Quello che continuo a dirmi è che voglio difendere l'ultimo titolo europeo che mi appartiene, e anche se poi ho una rivale nonché amica, Maria Perez, che è quella a cui è quella che dovrei riuscire a battere, perché è quella più forte in questo momento. Però come dicevo, mi piace quando la sfida è difficile, quindi perché no provarci e ambire a qualcosa di bello, no?
0: Antonella Palmisano, a proposito di Maria Perez, ma è vero che avete una chat in comune? Insomma, che cosa possiamo riferire di questa, che cosa possiamo rendere pubblico di questa chat?
1: Ma sì, abbiamo questa chat, le ragazze del Pavone, che è un amico in comune, dove il suo soprannome è il Pavone, e in questa chat comunque ci raccontiamo un po' tutto, anche gli allenamenti. Tipo ieri ho fatto 10x1000, casualità anche lei oggi ha fatto 10x1000, che sarebbe 10 volte un chilometro, e ci siamo un po' scambiati i tempi, quindi seppur abbiamo una gara a 6 giorni, però ormai ci conosciamo talmente bene, perché i raduni e il tempo insieme che passiamo è tantissimo, che non serve poi nascondere quello che facciamo. E è una chat fatta sia quindi di allenamento, sia di vita quotidiana, sia di prese in giro, c'è un po' tutto lì dentro.
0: Mi rendo conto. Ma Antonella Palmisano, prepararsi in questa canicola che avvolge l'Italia e non solo, che ulteriore difficoltà determina per la vostra preparazione?
1: Ma stando qui in Italia diciamo che sta diventando un po' difficile, infatti stiamo ultimamente, forse quest'anno contavo più di 100 giorni di raduno fuori all'estero, proprio per un po' adattarci al clima, per essere pronti ai nuovi posti. Forse quest'anno Birmingham ci ospiterà e ci saranno questi 18 gradi di media, però generalmente ci stiamo sempre spostando in posti caldi, in posti umidi, dove fa la differenza proprio abituarsi a questo. E l'Italia, io sono di Ostia, e diciamo che quale umidità e caldo ci sta avvolgendo, però fa parte un po' del gioco, quindi bisogna comunque imparare ad adattarsi, sì, a girare, ma ad adattarsi.
0: E invece rispetto alla possibilità comunque di trovare dei compagni di allenamento, funziona sempre un allenamento singolo perché è una disciplina che non permette una condivisione, o ci può essere anche un discorso tra virgolette di squadra?
1: Ma intanto noi stiamo vedendo, sono 2 anni, anzi forse quasi 3 anni che io mi alleno costantemente, come vi dicevo, con la Perez, quindi uh-huh. Quello che stiamo vedendo è che proprio allenarsi insieme, seppur non si riesce a svolgere tutti gli allenamenti insieme, però aiuta tantissimo, perché comunque almeno dal mio punto di vista allenarsi con chi è più forte ti aiuta anche a superare un po' di limiti mentali, che quando si è da soli difficilmente si ha più difficoltà. E quindi anche questa condivisione degli allenamenti o punti di vista o visioni differenti comunque può aiutare a farci crescere, a sperimentare, certo, perché appunto bisogna sperimentare, però a farci crescere. Quindi, e forse è quello che poi anche in Italia viene fatto, è proprio la condivisione degli allenamenti, dei pareri, dei pensieri, e forse anche per questo che poi la marcia in Italia vanta sia un passato veramente pieno e folto di medaglie che un presente, che un futuro sicuramente.
0: Ecco, perché questo è un po' il segreto, è una marcia che ha una tradizione davvero importante, voi state rendendo onore e merito ad una disciplina che è tra le principali contributrici, diciamo così, anche al medagliere olimpico. Che succederà a Birmingham tra la lunga e la marcia più breve, anche a livello televisivo? Vogliamo far capire a chi ci ascolta e magari è meno attento a queste dinamiche, quali novità sono state introdotte anche in termini di partecipazione alla gara?
1: Ma sicuramente a chi ci ascolta possiamo dire non sarà facile comprendere le varie gare, perché purtroppo, e dico purtroppo, ci saranno 4 partenze nello stesso momento, quindi alle 7:30 locali, 8:30 italiane, e alla partenza ci saranno le 2:30 maratone sia uomini che donne, e in più le 2 maratone sia uomini che donne. Quindi io spero veramente che a casa, non so, dalla regia, da comunque indicazioni o comunque anche dai cameraman che saranno accanto ai vari gruppetti, si capisca un po' chi è la testa delle varie gare, o comunque non solamente la testa, ma che cosa si sta svolgendo dietro, perché poi chi è avanti è sempre seguito, ecco, dai media, ma chi è poi nel gruppo di dietro non sa cosa sta accadendo. E anche noi sul percorso, però, diciamo che dobbiamo affrontare anche una difficoltà maggiore, perché comunque ci saranno
0: incroci.
1: Non so, forse incroci, doppiaggi e tutto questo sul giro di 1 chilometro. Quindi, i ritmi sono totalmente differenti, quelli di una maratona da quelli di una mezza maratona. Poi, per non parlare di una giuria tecnica, comunque la marcia è molto tecnica ed è sempre sotto giudizio di un giudice, e avere 150 persone che ti passano contemporaneamente per 4 ore di gara comincia a essere difficile.
0: Bisognerà girare con delle foto tessere degli avversari in tasca per capire contro chi si sta gareggiando.
1: Ma non è forse quello, no, perché poi tra di noi, tra le discipline, sappiamo chi è, cioè ci conosciamo. E il problema però è chi giudica, e quindi abbiamo paura che poi la marcia, la tecnica di marcia pulita venga meno, e soprattutto i doppiaggi che possono comunque non rendere un ritmo stabile, perché sei sempre, devi essere attento, no, a superare, a cercare di non sbagliare la carreggiata.
0: A proposito di chi giudica, ricordiamo che anche in questo caso a Birmingham non entrerete allo stadio e quindi ci sarà tutto un percorso esterno, e questo immagino sia un peccato, no, Palmisano?
1: Ma sì, ma io ricordo Roma 2024, sia cioè l'entrata nello stadio olimpico ci fa sentire parte di una famiglia, cioè ci fa sentire parte dell'atletica. Comunque entrare in uno stadio olimpico, vedere la gente che ti sta aspettando, che lì ha veramente emanare calore positivo, quello ci fa solo che bene. Invece il fatto che rimaniamo un po' esclusi, rimaniamo fuori, non ci fa bene a noi della marcia.
0: Dicevo, a proposito di chi giudica e a un occhio meno attento e meno esperto, il discorso delle penalità, vogliamo riepilogarlo, come funziona e quali sono le infrazioni che un marciatore o una marciatrice può commettere?
1: Certo, e diciamo che la marcia è una camminata veloce, però quello che deve essere diverso rispetto alla camminata e che quindi non deve essere sotto giudizio del giudice è che il ginocchio nella fase avanzante deve sempre rimanere teso, quindi non si può piegare come quando camminiamo velocemente, e cosa importantissima, almeno a occhio nudo, quindi non con cellulare o comunque con fermo immagine, non bisogna essere sospesi da terra. È vero che a certe velocità è inevitabile essere sospesi, però c'è quella percentualità all'occhio visibile dove può passare.
0: Come e si acquisisce questa dimestichezza? Perché non è semplice stabilire cosa è permesso e cosa no. Qual è il discrimine?
1: Ma sicuramente tanta tecnica, quindi lavorare sempre sulla tecnica e ovviamente cercare, perché è facile anche barare meno, cioè nel senso non è bisogna, quello che è l'obiettivo è marciare bene a certe velocità e non barare a certe velocità per non farsi prendere. Diciamo che ultimamente sta passando anche quel messaggio, quindi come cercare di non farsi, di non prendere una penalità nella maniera più veloce.
0: Adesso voglio far pace ad Antonella Palmisano con la sua città, con Mottola, perché prima in un infortunio linguistico ha detto io sono di Ostia, altrimenti qui veniamo subissati di messaggi da parte del paese di Mottola in provincia di Taranto che insomma ci ha rinnegata, vogliamo specificare così preveniamo, si sta scherzando ovviamente. Antonella è fiera e orgogliosa delle sue origini.
1: Ma sì, le origini e l'essere pugliese, quando cerco tranquillità, quando cerco il sapore di casa, i profumi, c'è tutto, ritorno a casa. Quelle sono le radici e non si dimenticano. Però è ovvio che poi a 22 anni, quando decidi di fare quel passo in più per la tua carriera e inevitabilmente con una valigia vai via di casa e vai a Ostia. Ho 35 anni, quindi diciamo che è metà e metà, no?
0: Giustamente. Una casa d'elezione di grande gusto. Grazie dunque Antonella Palmisano, in bocca al lupo per Birmingham, non aggiungiamo altro e naturalmente noi continueremo a seguirti da vicino nelle tue prossime imprese sportive.
1: Grazie, campi crepi.
0: Noi ci fermiamo, anticipiamo la messa in onda del GR1 perché poi ci sarà la partenza della MotoGP con la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Lo scontro tra Roma e Madrid e la Spagna ha disposto controlli per chi arriva dall'Italia fino al prossimo 7 settembre. Dopo Madrid e Barcellona le verifiche sono state estese anche ad altri 7 aeroporti. Si tratta della ritorsione rispetto alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen a causa della crisi migratoria a Ceuta. Rafforzata l'assistenza consolare per i cittadini italiani che si trovano nel paese iberico. Un incendio divampato nella centrale elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli di Roma. I pazienti sono stati trasferiti nell'edificio centrale dell'ospedale. A tutti è stata garantita la continuità delle cure, non ci sono feriti. L'immediata attivazione del sistema antincendio ha limitato i danni all'edificio. Tragedia sfiorata in Piemonte, dove è stato investito un gruppo di ciclisti.
3: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di 6 ciclisti che sarebbero stati travolti volontariamente da un'auto guidata da un 70enne. Davide Boscolo abita di fronte al luogo dell'investimento.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo questa mattina poco prima delle 10. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso. Marco Borrello lo ha visto fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar.
5: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù. Velocità sostenuta.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'ipotesi di reato è tentato omicidio stradale. Da Lanzo Torinese, Barbara Di Palma per il GR1.
2: A causa di un errore umano per uno scambio di provette nel luglio scorso al centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato impiantato un embrione sbagliato. La struttura spiega che l'incidente è stato causato da una errata interpretazione della

0: solo. Canti arrivati anche da lontano per rendere omaggio al cantautore che a questi luoghi dell'Appennino ha dedicato parole, canzoni e memoria. Tra i presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, amico personale di Guccini. Momenti di grande commozione durante l'addio della figlia Teresa. Buon viaggio, babbo, le sue ultime parole. Ha ricordato le domande mai finite, i quotidiani letti insieme, un panino con la mortadella e quella spiritualità panteista che il padre le aveva trasmesso. Sulla bara pochi oggetti capaci di raccontare una vita. Il romanzo Maigret a Parigi, un collage con le fotografie dei suoi amatissimi gatti e un cuscino composto da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi di Pavana. Alla fine la benedizione di Zuppi, le lacrime della moglie Raffaella, l'applauso dei presenti. Poi il feretro ha lasciato la casa tra i saluti della folla. Qualcuno ha gridato semplicemente: grazie Francesco. Pavana, Tommaso Giuntella, GR1.
1: Importante ritrovamento archeologico al largo delle coste siciliane, un relitto di epoca romana presumibilmente databile tra il secondo e il primo secolo a.C. è stato individuato a circa 3 miglia da Mazara del Vallo a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, 2 ancore in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Il ministro della cultura Giuli parla di una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: torniamo in diretta alle 16:55 minuti ancora con Sabato Sport, perché si sta avvicinando il momento per la partenza della gara sprint della MotoGP. Nel frattempo in quel di Parigi sta per arrivare il momento clou, l'atto conclusivo delle gare dalle grandi altezze, e poi vi aggiorneremo naturalmente su tutto questo perché c'è Barnabà in aria da podio. Allora però andiamo prima a Silverstone dal nostro inviato Luca Cesaretti per raccontarci quello che sta accadendo lì in Inghilterra. Luca.
1: Buon pomeriggio Francesco, di nuovo a te e ai nostri ascoltatori. Intanto una piccola nota di cronaca, ma soprattutto un'informazione di servizio: il via della sprint è posticipato di 5 minuti, quindi alle 17:05 ora italiana invece che alle 17, perché c'è stata una bandiera rossa in precedenza nel corso delle qualifiche delle classi minori, e dunque insomma programma che slitta di pochi minuti. Allora, intanto quello che è successo appunto nel le qualifiche di Moto3 e Moto2: in Moto3 la pole position, la prima di un pilota britannico in Gran Bretagna, festeggia Scott Ogden davanti a Cruces Spagna e Perrone Argentina. Il leader del mondiale Maximo Quiles aveva chiuso con l'undicesimo tempo perché uso il passato, perché è caduto, frattura della clavicola per lui, ha già dato forfè per la gara di domani, ma insomma ha una novantina di punti di vantaggio in classifica mondiale, ha soprattutto 2 settimane di pausa prima che si torni in pista ad Aragon in Spagna, non dovrebbe in alcun modo essere in pericolo la sua leadership iridata. Il migliore degli italiani purtroppo è solamente 16esimo, Matteo Bertelle, l'unico a qualificarsi peraltro per la Q2. In Moto2 nella classe di mezzo la pole di Sanguevara, Spagna, prossimo anno sarà in MotoGP con la Yamaha del team Prima Pramac, poi ancora Spagna, sempre a completare la prima fila con Alonso Lopez e Ivan Ortolà. Il leader del mondiale Manu Gonzalez è quarto, aprirà la seconda fila, è in trattative proprio per provare a salire in MotoGP, chissà se ci riuscirà. Gli italiani anche qui lontani: 12esimo Celestino Vietti, 13esimo Tony Arbolino. Alle 17:05, lo ripeto, il via della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con una prima fila tutta Aprilia per la terza volta in questa stagione. Jorge Martin, il leader del mondiale in pole, poi Raul Fernandez e Ayugure, i due piloti del team Aprilia Trackhouse. Di Gian Antonio, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento, il migliore dei ducatisti. Quinto Bezzecchi, sesto Marc Marquez, insomma i primi 6 del mondiale in ordine un po' sparso, ma sempre loro ad occupare le prime 6 posizioni della griglia di partenza. Francesco.
0: Allora, riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra quando sta per

0: tuffarsi lo spagnolo Jimeno Martinez, l'ultimo tuffo dalle grandi altezze per la finale degli europei di Parigi. Martinez è al comando dopo i primi tre turni e allora è in lotta per l'oro in diretta. Seguiamo la sua entrata in acqua, un buon tuffo, vedremo se sarà sufficiente per andare in prima posizione, attualmente occupata dal rumeno Preda. È invece terzo, sarebbe terzo il nostro Barnabà. Osserviamo il punteggio per lo spagnolo Martinez, che finisce addirittura quarto, e allora l'oro va al rumeno Preda, argento invece per Andrea Barnabà. Dunque, con l'ultimo tuffo lo spagnolo Martinez perde il vantaggio che aveva acquisito in precedenza e regala di fatto una posizione in più al nostro atleta Barnabà, che così come Cosetti aveva conquistato l'argento nella gara femminile dalle grandi altezze, stesso metallo anche per Andrea Barnabà, superato soltanto da uno straordinario Preda, autore davvero il romeno di un ultimo tuffo eccezionale, molto molto bravo Preda, che dalla terza posizione si è catapultato in vetta proprio nell'atto conclusivo e vince lui l'oro. Ma straordinaria, ottimo il piazzamento anche di Barnabà, medaglia di bronzo che invece finisce al collo del francese Gariante. Dunque una classifica che è stata completamente stravolta dall'ultimo tuffo. Martinez, lo spagnolo Jimeno Martinez, che guidava fino all'ultimo tuffo, per l'appunto si accomoda addirittura alla quarta piazza, dunque per lui soltanto la cosiddetta medaglia di legno. L'ordine definitivo è quello che vede il romeno Preda oro, Barnabà, il nostro Andrea Barnabà secondo e quindi medaglia d'argento, e mentre il francese Gariante si aggiudica il terzo posto e dunque la medaglia di bronzo. Alle 17 in punto possiamo tornare da Luca Cesaretti per gli aggiornamenti ancora da Silverstone. Luca.
1: Eh sì, insomma, Martin, Raul Fernandez, Ayogura in prima fila, Di Gian Antonio Bezzecchi, Marc Marquez in seconda, in terza Alex Marquez, Morbidelli, e quindi 8 moto italiane davanti a tutti. Acosta, KTM in nona piazza, è la prima moto straniera. Poi c'è la sorpresa di Iker Lecuona con la Ducati del team Gresini, che va a sostituire in questa gara l'infortunato Fermín Aldeguer, dunque Jack Miller e Juan Mir. Insomma, chi manca tra i piloti di Aprilia Ducati? Manca solamente Bagnaia, stamattina male, molto molto male in Cuno, e dunque scatterà in sedicesima piazza, addirittura dalla sesta fila dello schieramento, quindicesimo Luca Marini, diciannovesimo Enea Bastianini. Francesco.
0: E allora tra poco con Luca Cesaretti, soltanto preceduto da qualche nota musicale.
2: Penso a venire, no.

0: sound booth.
1: Allora, alle 17.04 minuti, do intanto il buon pomeriggio a Massimo Angeletti e ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, ben trovato.
1: E allora subito in collegamento con Luca Cesaretti per il racconto di questa gara sprint di Silverstone MotoGP. A voi la linea.
3: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buon lavoro.
3: Scatta intanto il giro di riscaldamento sui 5.900 metri del circuito di Silverstone, il più lungo del motomondiale, anche uno dei più veloci, insomma una delle culle del motorsport a livello mondiale. Qui il 13 maggio del 1950 si disputò la prima gara del mondiale di Formula 1, tracciato che fu ricavato unendo le tre piste di decollo di un aerodromo della RAF, della Royal Air Force, e adesso invece uno dei tempi del motorsport, 4 e 2 ruote, circuito bellissimo, e speriamo insomma che ci regalino anche i protagonisti della MotoGP una sprint bellissima, Massimo, in cui sembra Aprilia, l'abbiamo visto in qualifica, l'abbiamo visto ieri, avere qualcosina di più rispetto a Ducati, come poi è stato in questa stagione in tutti i circuiti, no, molto veloci, Assen, Mugello, insomma non è un caso che
2: no, direi là che
3: davanti, no, è stato davanti anche in quel tipo di circuiti lì.
2: Esatto. E c'è da dire che a mio avviso le moto si equivalgono nelle prestazioni, circuito più, circuito meno, favorevole a uno o all'altra. Quando Aprilia diciamo ha un vantaggio, è molto più netto e molto più deciso, e qui lo vediamo perché questo è un circuito veloce, fra l'altro come hai detto tu è il più lungo del Circus, insieme a Sepang, che è 400 metri in meno, e la curiosità è che girano con lo stesso tempo, pur essendo 400 metri più lungo, ma perché non ha grandi staccate e è molto veloce, e quindi avendo 400 metri in più riesce ad avere gli stessi tempi di Sepang.
3: Verissimo, verissimo. D'altronde, peraltro, negli ultimi anni qui almeno la domenica si sono alternate Aprilia e Ducati nelle vittorie, invece le sprint tre se ne sono disputate a Silverstone, e tutte e tre portano la firma della casa di Borgo Panigale. Vedremo se saprà imporre anche oggi al sabato Ducati la propria legge davanti a tutti, però ci sono tre moto di Noale con il leader del mondiale Jorge Martin, poi Raul Fernandez a Yogura, quindi di Gian Antonio, migliore dei ducatisti, Bezzecchi ancora dolorante per la doppia operazione, frattura alla clavicola e ginocchio, e Marc Marquez, poteva anche giocarsi la pole Bezzecchi, un errorino, ha perso anche una parte aerodinamica in qualifica, però ci siamo, si accendono le luci, sale il rombo dei motori, scattano i piloti, parte bene di Gian Antonio dalla seconda fila e anche Bezzecchi, era importante per tutti e due. Davanti c'è Martin, di Gian Antonio subito molto aggressivo, si va a prendere la terza posizione, e anche Bezzecchi all'esterno con un gran sorpasso, subito Marco Bezzecchi molto aggressivo. Allora in testa c'è Martin, in seconda posizione c'è l'Aprilia, sì, tra caos di Raul Fernandez, poi c'è Fabio Di Gian Antonio, Marco Bezzecchi e Marc Marquez, tutti e tre scattati bene dalla seconda fila dello schieramento, che hanno scavalcato Raul Fernandez, perché il secondo, avevo visto male, è a Yogura. E allora attenzione al giapponese, perché Massimo, l'abbiamo detto, è solito partire un po' piano, se invece scatta bene si trova già lì in seconda posizione, è un osso duro,
2: diciamo, sono situazioni abbastanza difficili per gli altri, perché questo è un pilota che sta imparando con una rapidità pazzesca, e a mio avviso al momento è il competitor più incisivo e più pericoloso per tutti.
3: E da Erez ad oggi è anche il pilota che ha fatto più punti nel mondiale, 157 contro 145 di Marc Marquez e 134 di Fabio Di Gian Antonio, che si fa vedere minaccioso, si è fatto vedere minaccioso a Cops, ma non è riuscito a scavalcare Ogura. Adesso hanno affrontato Maggots, Beckett e Chappell Langar Strait, con Martin che prova a prendere un po' di margine, Marc Marquez su Bezzecchi all'interno, la staccata di Stowe, si prende la quarta piazza Marc Marquez. Marquez. Lui ieri ha detto vagliamo tra la quinta e la settima posizione, per adesso si trova lì in quarta piazza, anche perché insomma Bezzecchi Massimo l'abbiamo visto abbastanza sofferente, lo raccontava ieri, per il giro secco ce la faccio a stringere i denti, fare tante tornate consecutive però ad alto livello diventa complicato, poi oggi chiaramente avrà anche provato ad affidarsi agli antidolorifici. Intanto la caduta di Iker Lecuona.
2: Sicuramente avrà questo tipo di problema, viene un po' facilitato proprio dalle caratteristiche
3: di Gian Antonio, scusa Massimo, di Gian Antonio Suogura, l'incrocio di traiettoria però, e allora Ayogura rimette le ruote davanti a Fabio di Gian Antonio. Vai Massimo.
2: No, dicevo, sarà favorito un po' dal disegno del circuito, perché non richiede grosse frenate e quindi probabilmente se riesce a gestire il dolore sarà anche facilitato la guida.
3: Eh sì, un piccolo errorino di Marc Marquez che va leggermente largo, perde le ruote di Ogura e di Gian Antonio e si trova di nuovo braccato da Marco Bezzecchi. La scivolata di Iker Lecuona, che però insomma qualcosa di importante l'aveva già fatto in qualifica e domani potrà provare a portare a casa punti importanti per lui che insomma pilota del Mondiale Superbike, secondo in classifica, ma si sta mettendo in mostra nelle sostituzioni che sta facendo anche in MotoGP. Martin sempre in testa con mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti di Ogura, secondo giro di 10, Ogura tallonato da Fabio di Gian Antonio, poi c'è un piccolo margine, un altro mezzo secondo prima di trovare Marc Marquez che prova ad allungare su Marco Bezzecchi, sesto Raul Fernandez, settimo Alex Marquez e anche Acosta prova ad accodarsi a questo gruppetto che almeno per il momento è raccolto in poco più di 2 secondi. C'è un'investigazione per il contatto tra Lecuona e Morbidelli, insomma non riguarda le parti alte della classifica. Davanti Massimo, secondo te quanto sta gestendo Martin in questo momento, oppure quanto sta spingendo per provare a fare la differenza mentre alle sue spalle se le danno di santa ragione?
2: Guarda, adesso in questo giro hanno raggiunto diciamo quello che dovrebbe essere il passo, ma intorno a 1,58, però vedo che stanno viaggiando almeno i primi tre a 1,57, sotto 1,58, sì. Quindi è molto molto veloce comunque. Situazioni, bisognerà un po' vedere come potranno gestire anche le gomme, tutti hanno scelto una soft dietro, una hard davanti, tranne Lecuona che appunto e Miller, però i primi hanno la stessa compatibilità, sarà la gestione delle parametri.
3: Verissimo, insomma hai fatto bene a sottolinearlo, non l'abbiamo detto in precedenza perché appunto la scelta era identica per tutti, in realtà all'uscita dai box Raul Fernandez aveva optato per la media, poi ha cambiato in griglia, forse anche guardandosi intorno. Jorge Martin prova ad allungare sempre però circa mezzo secondo sulla coppia Ogura e di Gian Antonio. Marc Marquez ha preso qualche metro di vantaggio su Marco Bezzecchi che invece è adesso decisamente nel mirino di Raul Fernandez e Alex Marquez, quinto, sesto e settimo, il riminese dell'Aprilia, quello del team Trackhouse e lo spagnolo invece della Ducati Gresini. Peraltro qui c'è anche Justin Marx, proprietario del team Aprilia Trackhouse, decisamente contento di questo inizio di stagione e di questa parte centrale in cui i suoi piloti, in particolare Ayogura, sembrano tra i più veloci del gruppo. Raul Fernandez giovedì ufficializzato il rinnovo biennale, Ayogura invece lo sappiamo nella prossima stagione sarà un pilota ufficiale, sì, ma del team Yamaha. Si chiude un'altra tornata con il passo ancora molto veloce, 57,8 per i primi Martin, Ogura e di Gian Antonio che è il più veloce, 58,3 invece Marc Marquez, 58,2 Bezzecchi, 58,1 Raul Fernandez, che insomma del gruppetto dei quattro che inseguono a qualche metro i tre di testa sembra in questa fase, Massimo, essere quello che scalpita di più quantomeno.
0: Sì, e comunque come aveva previsto Marco Marquez.
3: Ah, Raul Fernandez a terra, Raul Fernandez a terra, caduto in curva 4 al Velup, il tornantino subito nella prima, nel primo tratto del circuito di Silverstone, stava spingendo Raul Fernandez, chiusura d'anteriore in ingresso, e dunque finisce nella ghiaia la sua giornata. Respira un po' Marco Bezzecchi, che adesso alle spalle ha solo tra virgolette Alex Marquez, perché poi Acosta ha perso decisamente le ruote e si trova un secondo otto di distanza.
2: Peccato per lo spagnolo Fernandez, perché aveva fatto vedere grandi cose in questa ultima parte di stagione, anche prima della pausa, e oggi mi aspettavo qualcosa di più dopo una qualifica molto molto buona, però evidentemente la gestione non è sempre così semplice, no, di questi mostri. Adesso hanno ripreso a viaggiare sempre a 1,57, è velocissima la cosa, e Martin sta comunque guadagnando qualcosa rispetto agli altri.
3: Esatto, il leader del mondiale, anche se lui dice non so nemmeno come faccio a essere in testa, però sta allungando adesso a 7,5 su Ayogura, che è sempre invece tallonato da Di Gianantonio, che però non riesce a trovare lo spunto, lo spazio per mettere le ruote davanti a quelle del giapponese. 57,6 per Martin, che da un altro strappo guadagna su Ogura, 57,8 guadagna su Di Gianantonio, 58,0 dietro sembrano aver mollato, perché Marc Marquez gira in 58,6, tant'è che sia Bezzecchi sia Alex Marquez sono più veloci e l'hanno ormai ripreso. Anzi, Alex Marquez di questi tre in questa fase sembra quello più veloce, senza volergliela tirare in una simil versione Raul Fernandez. D'altronde sono due giorni che in particolare Bagnaia lo indica come più veloce dei piloti Ducati, anche se poi in realtà un po' tutte le sessioni è stato Fabio Di Giannantonio a mettere le ruote davanti tra i piloti di Borgo Panigale. In tre, anzi massimo, uno per la vittoria, due per gli altri gradini del podio, e poi Marquez, Bezzecchi e Alex per i punti?
2: Sì, naturalmente, considera che sono tutti raccolti in una trentina di punti in classifica generale, quindi anche un punto diventa importante. In questo quintetto che guida il mondiale, il più regolare è stato comunque Ogura, che è quello che ha meno zeri, perché ne ha soltanto uno in tutte fra sprint e gare normali, e anche Di Giannantonio, però Di Giannantonio ha avuto piazzamenti peggiori rispetto a Ogura, e non a caso si trova dietro. Ma tra i primi cinque, cioè Martino, Ogura, Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio, Ogura è il più regolare, quello che sbaglia di meno.
3: Bezzecchi su Marc Marquez, si prende la quarta posizione Marco Bezzecchi, e sembra rompere gli indugi, allungare sui due fratelli di Cervera. Siamo nel quinto giro appena di 10, quindi tra poco a metà di questa sprint. Certo, Massimo, che insomma andare a pensare adesso di riprendere la quarta piazza è un po' complicato, però grandissimo sorpasso di Marco Bezzecchi, che ha preso la scia di Marc Marquez in uscita da Cops e poi si è buttato dentro a Maggetz in ingresso in quella serie di quattro curve che insomma sono storia del motorsport mondiale.
2: Un gran bel sorpasso, e soprattutto la fiducia che ha mostrato nei suoi mezzi il pilota italiano, che lascia ben sperare, perché dopo un infortunio come quello che ha avuto lui non è semplice riprendere.
3: E dopo le ultime quattro gare.
2: Bravo, bravo, dopo le cadute, dopo gli incidenti, insomma è un bel segnale.
3: Sì, un bel segnale, vedremo se riuscirà a completare questa gara, perché ieri diceva io sarei contento di finirle tutte e due a punti. Per il momento in quarta piazza ed ha allungato nettamente nei confronti dei due fratelli Marquez. Il ritiro per Raul Fernandez, che aveva provato a ripartire, occhio perché adesso Alex sembra minacciosissimo a sua volta nei confronti di Marc, lo affianca e si prende la quinta piazza senza alcuna difficoltà. Insomma, Marc Marquez evidentemente ieri non si era troppo nascosto quando ha detto che voleva una posizione tra la quinta e la settima, almeno nella gara sprint. 5 giri, un po' meno, ormai poco più di 4 alla bandiera scacchi, con Martin che ha 6 decimi su Ayogura. Ogura ha allungato decisamente su Fabio Di Giannantonio, e anzi adesso Bezzecchi ha meno di un secondo da Di Giannantonio, quindi occhio, perché sta guadagnando 7 decimi in 3 settori in questo 6° giro. Bezzecchi che mette nel mirino il gradino più basso del podio per andare anche a completare quella che sarebbe una tripletta di Aprilia, poi ha un secondo e mezzo di margine in aumento su Alex Marquez, che ha scavalcato e sta allungando nei confronti di Marquez. Queste le prime 6 posizioni, poi c'è Acosta 7°, Mir 8°, Morbidelli 9° a completare la zona punti, Bagnaia è addirittura 16°, è lontanissimo. Poi magari parleremo, Massimo, anche di questo Bagnaia irriconoscibile. Sì, ieri insomma ha anche usato parole pesanti che forse non sono state nemmeno colte da tutti nella loro pesantezza, però vediamo cosa succede, perché Marco Bezzecchi è a mezzo secondo da Fabio Di Giannantonio, 58,2 per Bezzecchi, che è il più veloce in pista in questo momento, 59,4 però per Di Giannantonio, che è in grande difficoltà. Ci ha provato Di Giannantonio, Massimo, soprattutto nelle prime fasi, e poi adesso alla lunga esce fuori l'Aprilia che gestisce meglio le gomme, e qui il consumo gomme spesso e volentieri è uno dei fattori, Massimo.
2: E anche la scorrevolezza che del circuito, che favorisce una gestione delle gomme dell'Aprilia. Vorrei notare che il ritmo si è leggermente...
3: Ecco Bezzecchi, scusa Massimo, Bezzecchi a Kops si prende la terza posizione, altro bel sorpasso, certo che arrivava a doppia velocità, però insomma mezzo rotto Marco Bezzecchi, e in questo momento è il più veloce in pista con i primi 2 che se ne sono andati. Insomma, questo terzo posto davvero stavolta varrebbe come una vittoria per lui. Vai Massimo, scusa.
2: Vedi le motivazioni quanto contano, lui ha una voglia di riscatto potentissima, e questo è forse il miglior carburante per un pilota, lo stiamo vedendo, sta guidando sicuramente sopra il suo dolore, perché il dolore ce lo ha. Potrei notare che il ritmo si è alzato, perché adesso girano mezzo secondo più piano rispetto ai primi giri, e Bezzecchi da questo rallentamento ha tratto vantaggio. In realtà lui sta viaggiando sempre con lo stesso ritmo, esatto, ma sono gli altri che hanno rallentato.
3: Esatto, sì, peraltro insomma adesso davvero i tempi si alzano in questo giro, il 6° appena completato in maniera sensibile per tutti, 59,0 i primi, 59,2 Bezzecchi, 2,006 addirittura Di Giannantonio, che adesso è in grandissima difficoltà, e sta arrivando Alex Marquez che ha staccato nettamente Mark. E quindi occhio, perché Alex Marquez potrebbe andare a prendersi la quarta piazza ai danni di Di Giannantonio, ma lo stesso Acosta e forse anche Mir potrebbero mettere nel mirino Marc Marquez, che a sua volta gira in 2.005, a sua volta sembra essere in grande difficoltà. Evidentemente i due piloti di Borgo Panigale, che hanno spinto un po' più nelle prime fasi, adesso la stanno pagando, Massimo.
2: Evidentemente sì, diciamo la Ducati è una moto che ha molta potenza, però non è leggiadra, non ha una maneggevolezza che potrebbe utilizzare in un circuito come questo, mentre la Aprilia ce l'ha e la sta sfruttando tutta.
3: E intanto davanti Jorge Martin se n'è definitivamente andato, perché Ogura si era riportato sotto, o meglio si era riportato a 6 decimi, ma adesso è tornato ad esserci 1,3 tra il leader del mondiale, il madrileno campione del mondo del 2024, e il giapponese che va a caccia della prima vittoria sprint in carriera. Probabilmente non arriverà oggi, arriverebbe il terzo secondo posto in una sprint dopo Brno, dopo Assen, 3 prime file e 3 secondi posti sprint in 3 Gran Premi, insomma dalle caratteristiche simili a confermare lo stato di forma ma anche la bontà della moto di Noale su questo tipo di tracciati, su tutti, ma su questi in particolare. Acosta è arrivato su Marc Márquez, ci sarà lotta dunque tra i prossimi due piloti del team Ducati ufficiale per la sesta piazza. Acosta prova ad affiancare Marc Márquez sul vecchio rettilineo dei box, non ci riesce, anche perché Massimo KTM qui ha ancora il motore depotenziato per evitare problemi tecnici, però ha ricevuto l'ok da parte dell'associazione dei costruttori, potrà rompere i sigilli dopo questa gara, cambiare il pezzo che è stato identificato come quello, insomma, che dà problemi,
0: colpevole,
3: insomma, esatto, ad Aragon, e tornare ad avere tutta la potenza del motore KTM a disposizione.
0: E a proposito di potenza, vorrei far notare in un panorama così monopolizzato dalle moto italiane che Yamaha ha cambiato il motore dai 4 in linea al praticamente è quella che ha la velocità più bassa di punta, cioè cosa succede se non riesci neanche a trovare la velocità nel motore, come puoi pensare di migliorare le prestazioni della tua moto? Non so adesso come sarà con 8,50, ma insomma questo è un dato che mi lascia perplesso.
3: Acosta Maggots su Marc Márquez, si prende la sesta piazza Pedro Acosta, e non poteva fare il sorpasso di potenza, allora l'ha fatto in percorrenza, anzi in staccata, anche se quella non è una staccata violenta, in ingresso di quella sequenza. Occhio anche ad Alex Márquez, in questo caso a Stowe su di Gian Antonio, va dentro il minore dei fratelli Márquez, vediamo se riesce a rimanere alla corda, sì ce la fa, e dunque Alex Márquez si prende la quarta piazza, con anche Mir che svernicia Marc Márquez, che scivola dunque in ottava piazza. Marc Márquez in grande difficoltà, non sa dove guardare, Gigi Dall'Igni e box, giornata no, Bagnaia è 17esimo, era l'unico sempre a punti nelle sprint, un filotto che si interromperà oggi. Nel frattempo però andiamo davanti, perché è iniziato l'ultimo giro della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con Jorge Martin che ha 2 secondi su Ayogura, 4 secondi su Marco Bezzecchi, 7 su Alex Márquez, 7,5 secondi su Fabio Di Giannantonio. Questa è la top 5, tripletta di Aprilia, e poi due Ducati, e poi arriva solo in sesta piazza la KTM appunto di Pedro Acosta e la Honda di Juan Mir, che insomma qualche punticino lo sta portando a casa. Adesso c'è addirittura Morbidelli che mette nel mirino Marc Márquez, che ha girato in 2.02.5 nel nono giro, quando tutti gli altri girano al massimo in 2.01, insomma solo Bagnaia il 17esimo gira in 2.02, evidentemente problemi importanti per il team ufficiale di Ducati. Ma seguiamo Jorge Martin, perché sta per arrivare la terza vittoria stagionale in una sprint per Martinetor, la 19esima in carriera, e va ad eguagliare Marc Márquez proprio a quota 19 vittorie al sabato come pilota più vincente di sempre nelle sprint. Si sta ritrovando, Massimo si è ritrovato in testa al mondiale un po' per caso, dice lui, però adesso se le sta prendendo
0: nonostante
3: tutte le chance,
0: i disastri che ha combinato, si ritrova, esatto, in testa al mondiale, e guadagnerà altri 3 punti su Ogura, quindi andrà a più 17 e guadagna anche su tutti gli altri. Comunque Bezzecchi è stato bravo, perché è riuscito a mantenere un contatto e a prendersi questi 9 punti, che non sono poi male.
3: Eh sì, sono punti fondamentali. Ma Martinetor, Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, è tripletta Aprilia, secondo Ogura, terzo uno stoico Marco Bezzecchi, poi quarto Alex Márquez, quinto Di Giannantonio, sesto Acosta, settimo Mir, ottavo Morbidelli, che alla fine riesce a mettere le ruote davanti ad Alex, a Marc Márquez, anzi Márquez salva un punticino per 27 millesimi nei confronti di Diogo Moreira, nono Márquez, 17esimo Bagnaia. Come te la spieghi, Massimo, questa Ducati ufficiale in così grande difficoltà rispetto alle altre moto di Borgo Panigale?
0: Ma secondo me è nella gestione delle gomme, nelle caratteristiche intrinseche della Ducati. Come dicevo, ha una grande potenza che utilizza bene con le grandi frenate. Dove c'è da scorrere è una moto, diciamo, pesante, mentre Aprilia è sicuramente una moto più leggera, ma non per una questione di peso, per una questione di equilibri che ci sono sopra la moto. E quindi io me lo spiego così: un fattore combinato fra elementi strutturali e consumo delle gomme.
3: Allunga in testa al mondiale Jorge Martin, più 17 su Ayogura, più 27 su Marco Bezzecchi, che scavalca in terza piazza nel mondiale Marc Márquez, che scivola a meno 29 da Martin, meno 31 per Di Giannantonio. Insomma, prima di oggi i primi 5 erano in 24 punti, adesso sono in 31, rimane il mondiale per il momento a questo punto più combattuto, più compatto. Sì.
0: Ci sono 10 tante gare ancora, 10 e mezzo, giusto, scusa, e quindi insomma abbiamo tanti punti, più di 370,
3: no? Più 25, 395,
0: esatto, 395 punti. Quindi abbiamo visto che in 4 gare hanno recuperato quasi 100 punti a Bezzecchi, quindi può succedere di tutto. Fra l'altro qui devono ragionare di circuito in circuito. Il Prince ha caratteristiche dove la partenza, come abbiamo visto, è determinante, non c'è poi tanta possibilità di recuperare, soprattutto per la prima o la seconda posizione. E vedremo nella gara di domani, perché Ducati dovrà un po' rivedere tutti i suoi assetti. Un caso a parte, a mio avviso, è Bagnaia, che è completamente debuttato.
3: Sì, ieri ha detto io non so quasi che aerodinamica ho sulla moto, salgo, chiudo gli occhi e giro, quasi sì, insomma, no, a sottolineare, no, questa separazione in casa e questa attesa del 2027.
0: Va bene, ma non credo che sia neanche giusto dire queste cose. Hai vinto 2 mondiali con questa casa e devi avere comunque una gratitudine. Se tu non riesci a trovare, non è forse un discorso che riguarda il team, ma riguarda te. Mi sono sembrate un pochino forti e fuori luogo le parole, sinceramente.
3: Decisamente forti, decisamente. È la prima tripletta in una sprint per Aprilia, che insomma ne aveva messa a segno alla domenica, non c'era mai riuscita almeno fino a questo momento al sabato. C'è sempre una prima volta, arriva per la casa di Noale qui a Silverstone, dove l'anno scorso Marco Bezzecchi firmò la prima vittoria con Aprilia in quel gran premio un po' particolare, con la rottura di Quartararo sotto la pioggia che era in testa. E oggi insomma dubbi invece non ce ne sono. Vedremo cosa accadrà domani alle 14 ora italiana, perché il programma domani della moto mondiale è un po' particolare rispetto al solito. Aprirà la moto 2, poi la moto GP, a chiudere la moto 3. Insomma, per quanto riguarda la classe regina, l'appuntamento è alle 14 ora italiana. Ci sarà come sempre Massimo Angeletti a raccontare la gara insieme a me. Grazie Massimo, a domani.
0: Buon pomeriggio e buon lavoro, ciao.
3: E allora la sprint del Gran Premio di Gran Bretagna è una tripletta di Aprilia, la vittoria del leader del mondiale Jorge Martin davanti ad Ayogura, il giapponese del team Trackhouse, e a uno stoico Marco Bezzecchi, quarto Alex Márquez, primo pilota Ducati, quinto Fabio Di Giannantonio, nono Marc Márquez, dodicesimo Luca Marini, quindicesimo Enea Bastianini, diciassettesimo Pecco Bagnaia. La nuova classifica mondiale allunga Martinator, il madrileno a quota 220, 203, meno 17 per Ayogura, meno 27 per Marco Bezzecchi, meno 29 Marc Márquez e meno 31 Fabio Di Giannantonio. Per oggi da Silverstone è tutto, l'appuntamento a domani per raccontarvi insieme il Gran Premio di Gran Bretagna. Linea a Roma.
1: Allora, grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, che ci ha così raccontato la gara sprint di questo sabato 8 agosto della MotoGP in quel di Silverstone. Con un breve aggiornamento proprio sulla cronaca di Cesaretti, vi avevamo detto del nuovo podio azzurro in quel di Parigi, la nuova medaglia d'argento, la seconda che arriva dalle grandi altezze dopo Elisa Cosetti nel turno femminile. Nella competizione maschile è stato Andrea Barnabà a conquistare l'argento, piazzandosi alle spalle del romeno Preda e davanti al francese Ante Grande. Dunque la soddisfazione per il tuffatore azzurro, che consolida così quella che è la forza, a questo punto possiamo dirlo, di un intero movimento. Ora restate qui su Rai Radio 1, perché dopo un po' di musica torniamo e parliamo di basket.

0: E torniamo in diretta alle 17:36 con Gali e la sua fortuna, quella che un po' dovrebbe rimediare, recuperare il movimento cestistico azzurro nel suo complesso, perlomeno se diamo retta a quanto apparso oggi sulla Gazzetta dello Sport a firma di Dan Peterson. Il basket è in crisi, dice il titolo, diamo più spazio ai giocatori italiani. Un lungo excursus di Dan Peterson che ripercorre un po' i recenti guai del nostro movimento cestistico italiano. Ricorda Peterson, dal 2004 alla nazionale maschile di basket non vince una medaglia alle Olimpiadi, ai mondiali oppure agli europei. Insomma, poi dopo esamina tutte le cause che hanno portato a tutto ciò, e noi di questo vogliamo parlare con Giulio Arturi, ex cestista che scrive proprio di basket per la Gazzetta dello Sport. Bentrovata Giulia.
1: Bentrovati, grazie, ciao.
0: Non ti sarà sfuggita questa analisi, devo dire anche piuttosto impietosa, di Dan Peterson, ma insomma il pulpito è di quelli importanti e non può essere ignorato. Tra l'altro si dice, si chiede anche con tono polemico Dan Peterson, oggi chi marcherebbe i giocatori di basket che allenavo io, insomma facendo anche un parallelo tra la sua Golden Age, possiamo dire così, e l'attuale livello del movimento cestistico nazionale, parliamo in questo caso naturalmente dei maschietti. Sei d'accordo con quello che dice Dan Peterson o è stato troppo, diciamo così, pesante il suo giudizio?
1: Allora, io mi tengo un po' più lontano dai paragoni storici perché non ne ho l'età, non li ho visti giocare, quindi mi tengo un po' più lontano perché è difficile, no, fare sempre paragoni con le altre epoche. Sicuramente c'è una piccola crisi di risultati, questo è evidente a tutti, c'è un discorso molto lungo sui giovani, sull'NCAA, su tanti giovani che vanno all'estero, sul costruire settori giovanili, sui campionati. E, sicuramente lo spazio che va dato ai giovani è indispensabile per formare un'esperienza a livello, dal salto, no, dalle giovanili a livello senior, e ne vediamo pochi, come ha detto Dan Peterson, solo Paiola, no, nell'ultimo campionato era titolare nelle due squadre di Eurolega. Le squadre di Eurolega devono anche, insomma, non sono sempre il posto giusto per far crescere i talenti, spesso non c'è tempo, c'è chi riesce a farlo, chi meno. Dal mio punto di vista, sicuramente le riforme alla base di tutto sono importanti, perché come si dice sempre, no, le scuole eccetera eccetera, però il traino della nazionale, dei risultati della nazionale è fondamentale, come abbiamo visto con le donne l'anno scorso. Quello che è interessante vedere tutti i risultati delle nazionali giovanili negli ultimi anni, che stiamo parlando adesso di basket maschile, sono negli ultimi 5 anni sono 6 medaglie, e manca forse quel salto, no? Ma manca anche forse un po' di, insomma, di sì, quel salto lì. Ma secondo me il college potrebbe essere anche una cosa positiva, perché i ragazzi fanno esperienza, giocano, non tutti poi rimarranno lì, sono tutti poi arruolabili per le nazionali. Quindi sì, sono d'accordo con il coach, che insomma è difficile non essere d'accordo con il coach sulla crisi dei risultati, sulla provocazione, sui suoi discorsi, perché il trainer nazionale è fondamentale. Però io sono sempre abbastanza ottimista, ecco, vedendo i ragazzi che stanno giocando adesso e le ragazze, e sono abbastanza ottimista.
0: Insomma, se Atene piange, parliamo del calcio, Sparta non ride, perché sembrava un po' un parallelo fatto apposta. Sul calcio ci si interroga del poco spazio dato ai giovani italiani, e vediamo che la questione riguarda anche il movimento cestistico azzurro. A proposito però delle nuove generazioni, a Trento la scorsa settimana l'Italia ha comunque conquistato un ottimo argento negli europei, perdendo soltanto contro una straordinaria Slovenia in finale, quindi possiamo dire che ci sarebbe il materiale per poter sperare, Giulio Arturi.
1: Ma c'è sicuramente, abbiamo visto, cioè, vediamo, ci sono tanti ragazzi adesso che stanno crescendo, stiamo parlando di quest'ultima nazionale, vediamo Niang, e parliamo di Niang il fratello più piccolo, perché poi abbiamo anche Niang il fratello maggiore. Cioè, ci sono delle espressioni meravigliose di giovani che stanno crescendo, che adesso stanno andando a fare esperienza al college, chi più chi meno, quindi io assolutamente vedo, anche dal punto di vista atletico, di esuberanza atletica, di talento, di sfrontatezza anche, no? un bel risveglio, diciamo, non che prima mancasse qualcosa, avevamo dei talenti incredibili, però sempre un passettino, no, dal punto di vista dei risultati è mancato, di quella generazione incredibile di talenti che abbiamo avuto. In questi giorni vediamo un po' di, insomma, quella voglia lì che secondo me può farci sperare bene, nel senso abbiamo visto queste medaglie, abbiamo visto i nostri ragazzi che vengono tenuti d'occhio anche dall'NBA, il nostro Fontecchio, insomma non penso proprio che il materiale manchi umano.
0: Completiamo il discorso legato al basket maschile, poi apriremo un'importante parentesi rispetto a quello femminile, sempre con, certo, Giulia Arturi. Che stagione si profila all'orizzonte per quanto riguarda la Serie A, dove forse la novità principale sarà rappresentata dal ritorno di Roma nel massimo campionato, addirittura con una doppia veste?
1: Sì, intanto comunque volevo dire che la nazionale maschile adesso è in ottima posizione nelle qualificazioni per il mondiale, stanno, certo, andando bene, sono andati bene anche quando mancavano, diciamo, i grandi nomi, quindi Coach Banchi e il suo staff sta lavorando benissimo, a settembre, adesso fine agosto ci saranno altre due partite, insomma già questa nazionale sta costruendo qualcosa di importante, quindi intanto concentriamoci anche su quello. Per quanto riguarda il campionato, al netto del dispiacere di aver perso piazze storiche, no, come Brescia e Cremona, e questo vabbè è un discorso lunghissimo, no? Per quanto riguarda i club, curiosità adesso per quanto riguarda le due Roma, dei progetti che si stanno sviluppando, sarebbe bellissimo che a Roma e in città ci fosse una bella mobilitazione per il basket che riempisse due, anzi tre palazzetti. E il campionato negli ultimi anni è stato piuttosto equilibrato, perché Virtus Milano comunque non, durante la stagione regolare sappiamo bene col doppio impegno è difficile dominarla, anche i playoff ci sono state sorprese, Venezia, Trento, Tortona, e insomma rimane sempre un campionato molto aperto, non è mai scontato che adesso arrivi Milano e vinca sempre come possiamo vedere, quindi io mi sono incuriosita da queste due nuove realtà che si stanno sviluppando a Roma con tutti i grandi nomi dietro, e vedremo, la speranza è che si riempiano i palazzetti e che insomma che siano due realtà che possano ispirare tanto altro, al netto del discorso di NBA Europe che è tutta un'altra cosa da sviluppare, ma questo lo vedremo.
0: E non ti cito Dan Peterson, per carità di padre, sull'NBA Europe, perché insomma anche su questo si è espresso il caro vecchio Dan, e insomma non è che ci è andato leggero, anche lì insomma dice che ha più di un dubbio, diciamo così, su operazioni di questo tipo. E tra l'altro nei giorni in cui invece abbiamo appreso del rinnovo del matrimonio del Real Madrid con l'Eurolega, ecco lì speranze per i team di casa nostra quali possono essere?
1: Milano ricomincia da Peppe Poeta, che guiderà la squadra dal giorno 1. Ricordiamo che l'anno scorso l'ha presa in corsa. Il mercato è stato ambizioso per almeno arrivare ai playoff, che mancano da troppo tempo, perché poi dai playoff tutto è da vedere, però secondo me è un mercato che hanno fatto, che punta a tornare insomma nelle posizioni in Europa, che dove si gioca anche oltre metà aprile, quello è l'obiettivo numero uno. Mi piace molto la scelta che ha fatto la Virtus del coach della nazionale tedesca, che secondo me è l'uomo giusto insomma per dare anche alla Virtus un bel percorso in Eurolega in Italia.
0: Allora, abbiamo detto, parliamo delle donne, che naturalmente rivolgono la loro attenzione a quello che sarà l'appuntamento degli appuntamenti, vale a dire il mondiale in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Adesso è il momento del raduno, l'Italia è stata inserita nel gruppo D, se non sbaglio, insieme a Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca, contro la quale proprio esordirà il prossimo 4 di settembre. Con quali ambizioni, Giulia Arturi, con quali prospettive?
1: Allora, la crisi dei risultati, intanto, se parliamo di basket in generale, è stata, diciamo, un attimo stoppata dal meraviglioso bronzo dell'estate scorsa, dalle medaglie delle ragazze. Adesso l'Under 18 ha perso col Belgio, ma comunque tutte le nazionali giovanili, anche femminili, si stanno comportando più che bene da tanti anni. Anche oggi hanno lottato l'Under 18 fino all'ultimo contro il forte Belgio. E il bronzo dell'anno scorso è stato proprio meraviglioso, ce l'abbiamo ancora nel cuore, e è stato proprio una scintilla che ci siamo portati avanti tutto l'anno, secondo me tutta la stagione, con l'interesse che c'è stato sull'Eurolega femminile, sul campionato, sulla WNBA. E le ambizioni sono, secondo me, le ragazze partono proprio serene, perché quel bronzo lì è come se avesse sbloccato anche lì quel passettino che mancava. È proprio stato una gioia e anche una liberazione. Abbiamo Zandalasini nel suo massimo momento di forma, di maturità, un gruppo al quale si è aggiunta Matilde Villa, che comunque gioca insieme da anni. Quello che trasmette Coach Capobianco di tranquillità, di agonismo, di fiducia, è qualcosa che proprio secondo me rimane e dà la possibilità a questa nazionale di affrontare i mondiali proprio con grande sfrontatezza e coraggio, perché il gruppo è parecchio difficile. Parliamo di Stati Uniti, è uscito ieri il roster ed è spaziale, e la Cina è una superpotenza, la Repubblica Ceca non è una squadra materasso, quindi insomma il gruppo è complicato, però nel senso abbiamo dimostrato di appartenere a questo tipo di pallacanestro, quindi partiamo con delle ambizioni di giocarcela, nel senso di essere lì per competere, senza proprio paura, senza nessun timore riverenziale. Di questo ci siamo accorti tutti l'estate scorsa.
0: In generale, Giulia Arturi, davanti a tutti chi vedi?
1: Nel mondiale?
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti. Ancora gli Stati Uniti, sì. Anche se, come abbiamo visto, la Francia, insomma, non è più così scontato, ma sulla carta, diciamo sempre sulla carta, si può parlare poco, però leggendo il roster degli Stati Uniti al completo è insomma difficile non mettere loro davanti a tutti.
0: C'è da impressionarsi. E allora grazie a Giulia Arturi, ne continueremo magari a parlare proprio qui all'interno dei nostri spazi informativi. Intanto buon lavoro e buon proseguimento con la tua attività.
1: Grazie mille anche a voi, è stato un piacere.

51:27 secondi, naturalmente le ore sono le 17, torniamo in diretta con Sabato Sport per dare un aggiornamento di quelle che sono le amichevoli che si stanno ancora giocando. Abbiamo detto della Juventus che ha perso con l'Inter 2-1, del Milan che ha perso contro il Chelsea per 3-0, stesso risultato che vede al momento soccombere la Roma contro il Brighton nella chiusura della sua tournée britannica. La Roma è sotto di 3 gol nei confronti del Brighton. Rutter, il marcatore al minuto numero 29, poi la doppietta di Ayari. In serata ci sarà anche l'impegno per il Napoli contro il Celta Vigo. Il Pisa sta battendo il Bologna per 1-0. Il Sassuolo è stato sconfitto dall'Augsburg per 3-2, era avanti 2-0 la squadra del Sassuolo, ma poi si è fatta battere dai tedeschi, evidentemente più avanti nel discorso legato alla loro preparazione fisica. Tutto questo in un pomeriggio che comunque ha continuato a regalare soddisfazioni ai colori italiani, con la medaglia d'argento nelle tuffi grande altezza arrivata proprio nel pomeriggio da parte di Andrea Barnabà, che bissa dunque l'argento stesso conquistato poco prima da Elisa Cosetti. Ma in questo pomeriggio vi abbiamo anche raccontato l'esito della gara sprint che si è sviluppata in quel di Silverstone, parliamo dunque di MotoGP, domani la gara lunga. Questo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda la gara veloce: dunque Martin ha vinto e dunque ha consolidato il suo primo posto, poi Ogura secondo, al terzo

0: José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì. Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid reagisce alle misure adottate da Roma con verifiche sui voli provenienti dal nostro paese. Nel mirino interi aerei o passeggeri scelti a campione.
3: La Spagna ha formalmente annunciato a Bruxelles il ripristino dei controlli per i viaggiatori che provengono dall'Italia, come ritorsione, per la decisione presa dall'Italia di sospendere gli accordi di Schengen con Madrid in seguito alla crisi di Ceuta, misure che dovrebbero durare fino al 7 settembre. Si tratta, negli aeroporti, di controlli casuali e non sistematici dunque, che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi anche a Madrid e Barcellona e interesseranno anche Baleari e Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi, ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, comunque, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. A Ceuta, nel frattempo, resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco. Marco Barbonaglia, GR1.
2: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono nella miniera belga, 136 erano italiani. Il presidente Mattarella in un messaggio richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. La premier Meloni ricorda il sacrificio dei nostri emigrati e ribadisce il no allo sfruttamento. A ricordare e raccontare quei drammatici momenti un nostro connazionale che allora aveva 27 anni.
4: Ma senti giù a cercare, vedete, si capiva più niente.
5: Quando Lino Rota, allora 27enne, scese nel pozzo della miniera belga del Bois du Cazier a Marcinelle per soccorrere i compagni intrappolati, trovò solo corpi. Alcuni di loro, racconta oggi, avevano i volti anneriti dal carbone, due solchi bianchi tracciati dalle lacrime piante prima di morire.
4: Sono sceso nella miniera dove era... c'era tanti morti.
5: Emigrato nel 1948 dalla Bergamasca, come tanti era stato attirato dalle promesse di lavoro e alloggio dignitosi. In Belgio i minatori italiani trovarono invece condizioni durissime.
4: Era miseria.
5: La mattina dell'8 agosto del 1956 il disastro. Rota, che aveva appena finito il turno, scende nel pozzo a capo di una squadra di soccorritori. I morti sono 262, 136 gli italiani. Dopo una vita in miniera, Rota è tornato a Nembro e si è dato una missione: non dimenticare. 20 anni fa ha fondato il Museo della Miniera e dell'Emigrante, visitato ogni anno da decine di studenti della Bergamasca. Maria Itri, GR1.
2: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista che ha Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. Secondo i testimoni, dopo una lite, il 73enne avrebbe ingranato la retromarcia investendo il gruppo, poi avrebbe fatto inversione dirigendo nuovamente l'auto contro la comitiva. L'uomo, che si era presentato ai carabinieri, è ora agli arresti domiciliari. Fenomeno baby gang: quattro minorenni arrestati ad Arese, vicino a Milano, l'accusa di aver sequestrato un 19enne per poi chiedere riscatto.
6: I carabinieri lo hanno trovato in un parco ad Arese, alle porte di Milano, con un sacchetto in testa, ferito e derubato di cellulare e portafoglio. Il 19enne era stato rapito poche ore prima e trattato come un ostaggio, usato per chiedere un riscatto a un coetaneo che si trovava con lui. Portaci della droga, gli hanno detto, e rilasceremo il tuo amico, oppure lo uccidiamo. Il macete in mano come minaccia. Una scena da cartelli della droga, ma con protagonisti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti nati in Italia. I militari sono riusciti a ritrovare il giovane in serata grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Gli aggressori sono scappati, ma quattro di loro sono stati bloccati e arrestati. Le accuse per il branco sono pesantissime: sequestro di persona a fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo d'armi, lesioni personali. Ora sono detenuti nel carcere minorile Beccaria, mentre si cercano ancora gli altri complici. Il 19enne è scosso, è stato ricoverato in ospedale, guarirà in 6 giorni. Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: È sempre a Milano scambio di provette al San Raffaele per un errore umano. A una donna che poi ha chiesto di abortire è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia. L'episodio risale al 23 luglio. Regione Lombardia e Ministero della Salute hanno sospeso per 15 giorni il laboratorio di procreazione assistita. L'ospedale esprime profondo rammarico. Verifica in corso sulle procedure di identificazione e tracciabilità. Buon viaggio, babbo, e l'ultimo saluto di Teresa Guccini al padre Francesco nel funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia Pavana. Non sono riuscita a farti tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare, ha detto la figlia del cantautore. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto. E a Pavana il ricordo di Guccini passa anche dalle voci di chi lo incontrava ogni giorno.
0: Ci mancherà tanto, rimane la sua parola, la sua musica, la sua cultura.
1: Sapeva colloquiare un po' con tutti, insomma.
7: Abbiamo perso un amico, un grande genio, un cantastorie, un poeta, e quindi è, sì, triste, però è presente per noi.
8: Una persona speciale, un poeta. Io dico un po' più che un cantante, un poeta veramente, ha dato tanto per noi che abitiamo qua attorno. Volevamo tutti bene.
2: Il prossimo GR1 è alle 19, la linea torna a Sabato Sport.
9: Sabato Sport.
10: Sono le 18 e 6 minuti, questa è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le amichevoli in corso, un po' sparse in tutto il mondo. Vi abbiamo detto di quelle avvenute piuttosto lontano, cioè della vittoria dell'Inter sulla Juventus 2-1 in Australia, Perth, della sconfitta del Milan a Jakarta in Indonesia 3-0 contro il Chelsea. Perde anche la Roma contro il Brighton al termine della sua tournée britannica, dunque sconfitta per la Roma 3-0 contro il Brighton. Intanto si sta giocando invece Schalke 04 Atalanta, ed è l'Atalanta in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Samardžić e di Scamacca, mentre il Bologna sta perdendo contro il Pisa. Ricordiamo poi che stasera alle 21 toccherà anche il Napoli sfidare gli spagnoli del Celta Vigo. Tra poco per gli altri aggiornamenti.

18-10 minuti, si corre sulle strade del Tour. Parliamo in questo caso del Tour de France femminile, perché c'è stata una tappa importante. Ha vinto l'olandese Demi Vollering e di forza si è ripresa pertanto il primato della corsa gialla. Adesso in testa alla Grand Boucle francese c'è lei, al secondo posto a 18 secondi è arrivata Elisa Longo-Borghini, mentre per la terza piazza è arrivata Cassia Nevia-Doma, che perde così il simbolo del primato in favore della rivale. Buona dunque la prestazione della ciclista Elisa Longo-Borghini. Oggi ricordo che non c'è soltanto il tempo delle amichevoli estive sulle quali vi stiamo aggiornando, ma torna anche il calcio ufficiale, quello, diciamo così, dove si fa sul serio. Torna infatti in auge la Coppa Italia. Le prime due gare in programma quest'oggi saranno Vicenza-Catania ed Ascoli-Potenza. Da non perdere di vista poi il tennis, in corso a Montreal il Masters 1000, con gli ultimi risultati che vi vado a elencare sono i seguenti: Mešić ha sconfitto Atman, parliamo del turno degli ottavi di finale, per 2-7-0, stesso risultato per Fonseca che si è imposto su Ruud 7-6, 6-3, l'argentino tirante anche qui in 2-7 ha sconfitto Popirin 6-3, 6-4, Paul ha avuto la peggio contro Tien, che dunque ha vinto il derby statunitense per 6-3, 6-2, e tra circa 20 minuti in campo ci sarà il nostro Luciano Darderi che sfiderà il portoghese Borges, poi in serata ecco che a scendere in campo a Montreal toccherà a Rinderknecht e a Nakashima.

È stato un sabato importante per la MotoGP, domani sarà il turno della gara lunga, come vi ha raccontato il nostro inviato a Silverstone. Si è invece tenuta la gara sprint con il dominio firmato da Jorge Martin, che grazie a questo successo consolida anche il suo primato nella classifica generale per quanto riguarda il Mondiale 2026. Alle spalle di Martin è finito Ogura, terzo, ottimo terzo Marco Bezzecchi al suo rientro nelle gare con la sua Aprilia, davvero ha dimostrato tutto il suo valore. Con a seguire poi si sono piazzati Alex Marquez in quarta posizione, Fabio Di Giannantonio in quinta, via via staccati tutti gli altri. Certo, fa un po' specie vedere al nono posto Marc Marquez, oggi certamente non al meglio, ha deluso un po' le aspettative in questa circostanza. Vedremo domani che cosa potrà accadere sulla gara lunga, che naturalmente potrete sempre seguire qui su Rai Radio 1.

Con gli ABBA e la loro Dancing Queen siamo arrivati alle ore 18:20 sempre qui su Sabato Sport, dove ci sono tante squadre in questo sabato impegnate nei test amichevoli in vista dell'inizio della Serie A fissato, come sapete, per il prossimo 22 di agosto. Allora vediamo gli ultimi risultati che stanno maturando. Vi abbiamo detto della sconfitta della Roma contro il Brighton per 3-0, si sta giocando Schalke 04 Atalanta ed è l'Atalanta a condurre per 2-0. Il Bologna è sotto di 2 reti contro il Pisa. In serata alle 21 il Napoli dovrà vedersela contro gli spagnoli del Celta Vigo, ma il programma non finisce qui, perché a scendere in campo saranno in questo sabato anche il Torino, il Cagliari, il Genoa e un doppio impegno addirittura per l'Udinese al Blue Energy Stadium. Infatti dovrà vedersela contro il Nottingham Forest ed il Barcellona.

18-24, vi abbiamo detto prima delle amichevoli estive delle squadre di Serie A, ma diamo uno sguardo allora a quella che sarà per l'appunto la Serie A, che ormai è di là da venire, mancano appena 2 settimane, allora è il caso di andare un po' a rinfrescarci la memoria con quelle che saranno le squadre chiamate a scendere in campo nel primo turno del massimo campionato. L'esordio, come di consueto, sarà riservato alla squadra campione d'Italia, dunque l'Inter, che ospiterà il Monza sabato 22 agosto alle ore 18:30, stesso orario per Udinese Como. Il programma ancora di sabato 22 agosto sarà completato da Parma-Cagliari alle 20:45 e allo stesso orario sempre da Genoa-Napoli. Ci spostiamo poi a domenica 23 agosto, sempre l'orario sarà quello delle 18:30, orario estivo, con Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus alle 18:30 per l'appunto, mentre 2 le gare in programma alle 20:45, vale a dire Torino-Milan ed Atalanta-Sassuolo. Ci sarà anche il lunedì come slot per questo primo turno della Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Adesso musica e poi ci sarà l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 18:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 3 ore al Piazzale Italiano, la coda è verso Chamonix. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato tra Barriera di Trieste e Lizerte e Dopore di Puglia in direzione di Venezia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia ci sono 8 km di coda a tratti. A1 Milano-Napoli, attenzione, un veicolo fermo in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla 14 tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona le code a tratti sono a causa del traffico intenso. A1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 719 che ha visto coinvolti un camion e 6 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sempre sulla 1 traffico rallentato a causa del traffico intenso per chi da Roma va verso Salerno al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno. Sulla A30 a Salerno, in direzione di Salerno, la coda è per traffico intenso. Infine, sulla A3, la coda è verso Salerno tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.

Siamo entrati in quello che per noi è l'ultimo chilometro di questo appuntamento con Sabato Sport, ma ne abbiamo ancora di cose da dire. Stiamo aspettando le interviste nel post gara sprint da quel di Silverstone da parte del nostro inviato, e tra poco vi invito davvero ad ascoltare la presentazione di un libro che certo non può essere derubricato a un libro di mero spot. Dietro c'è una storia molto importante.

0: È proprio vero che attraverso il calcio si possono raccontare tante storie, o forse addirittura la storia, quella con la S maiuscola. È quello che ha fatto nel suo libro La Nazionale Senza Casa, Calcio, Sogni e Resistenza in Palestina, uscito per Garrincha Edizioni, Giulia Bassi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Giulia.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
0: E saluto anche Mauro Berruto, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo, attualmente deputato del Partito Democratico, autore della prefazione del libro scritto da Giulia Bassi. Buonasera Berruto.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Parto proprio da Giulia Bassi, autrice dunque di questo libro, che certo non può essere derubricato semplicemente come un libro a carattere sportivo. Allora ti chiedo, Giulia, qual è stata la molla, la spinta che ti ha portato a raccontare una storia così anche dolorosa come quella della storia della nazionale palestinese di calcio?
1: Guarda, la molla è stata una notizia che ho letto poco più di un anno fa e che parlava di una partita che la nazionale palestinese aveva pareggiato nei minuti finali a causa di un calcio di rigore e che in caso di vittoria l'avrebbe portata ad accedere a una fase di ripescaggi per sperare di qualificarsi ai mondiali. Ovviamente l'eventuale qualificazione della Palestina ai mondiali avrebbe avuto un significato enorme, ma la cosa che a me colpì molto nel leggere quella notizia era il fatto che esistesse una nazionale di calcio palestinese, e quindi da lì ho deciso di fare qualche ricerca, di contattare un po' di persone. Ho scoperto che la Palestina è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA dal 1998, dal CIO, dal Comitato Olimpico dal 1993, quindi ho trovato significativo che esista sportivamente un riconoscimento che invece sappiamo manca a livello politico, diplomatico, geografico, e quindi da lì ho deciso di approfondire l'esistenza di questa nazionale, di questa squadra che gioca, esiste, porta in giro una bandiera, un nome per il mondo. Ho contattato la Palestinian Football Association, sono riuscita a intervistare calciatori, l'allenatore, il CT, ma anche in realtà tante persone che in Palestina attraverso il semplice gioco del calcio provano a ritagliarsi un piccolissimo spazio di dignità, libertà e perché no, magari provano anche a sorridere anche solo per un momento.
0: E Mauro Berruto, qual è il mondo che ne scaturisce da tutto questo? Lei, che quella realtà palestinese, seppure sotto il profilo del volley, l'ha conosciuta e l'ha toccata con mano direttamente.
2: Sì, Giulia ricordava giustamente che la Palestina è riconosciuta appunto dal CIO, dalla FIFA, dalla UEFA, dagli organismi sportivi internazionali. E il mio contatto con lo sport palestinese è nato in un'occasione tragica, peraltro, perché proprio quella prima partecipazione olimpica nel 1996 ad Atlanta, quando la Palestina inviò una delegazione composta da un unico atleta, si chiamava Majed Abu Marajil, fece i 10.000 metri, ovviamente era anche il portabandiera perché era l'unico, insomma, fece i 10.000 metri, fece parlare il mondo e fece, diciamo, catturare l'attenzione del mondo sportivo, e non solo sulla Palestina, ma nel 2024 Majed Abu Marajil, tornato nel luogo dove era nato, che era il campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza, è purtroppo morto non a causa di un bombardamento, quindi in maniera diretta, come peraltro più di 1.000 sportivi palestinesi in questi ultimi 3 anni, ma perché si era ammalato i reni, doveva curarsi, doveva fare dialisi. L'ospedale dove faceva la dialisi è stato bombardato, Israele gli ha negato la possibilità di andare a curarsi in Egitto ed è morto forse ancora più atrocemente nell'impossibilità di curarsi. In quell'occasione io avevo contattato, diciamo, il Comitato Olimpico Palestinese, che mi ha poi invitato nel novembre scorso, quindi qualche mese fa, a fare per qualche giorno l'allenatore della nazionale palestinese di pallavolo, o sarebbe meglio dire quello che resta purtroppo della nazionale palestinese di pallavolo. E lì ho conosciuto e ascoltato con le mie orecchie, visto con i miei occhi, la condizione dello sport palestinese, che non ho altro modo di definire che se non quella di essere una condizione di apartheid, anzi direi proprio il manuale dell'apartheid, che io ho sfogliato pagina dopo pagina in quei giorni, e che determina poi ovviamente per lo sport e per tutto il resto naturalmente. Ma insomma, io e Giulia abbiamo condiviso, mettiamola così, questo sguardo sullo sport che in Palestina è in condizioni ovviamente drammatiche, perché nella striscia di Gaza il 98% degli impianti sportivi è stato raso al suolo. In Cisgiordania, io sono stato a Ramallah a fare quell'esperienza, la condizione anche semplicemente di mobilità per poter raggiungere i posti, i luoghi dove ci si allena è impossibile, anche difficile da spiegare, diciamo, per noi occidentali. Quindi quello che ho visto e che ho ascoltato, ovviamente cerco di raccontarlo, credo che sia mio dovere, e l'ho raccontato anche un po' nella prefazione del bellissimo libro di Giulia.
0: Al quale torno, Giulia Bassi, La nazionale senza casa, questo è il titolo, Calcio, sogni e resistenza in Palestina. Direi che proprio nella nazionale senza casa è proprio l'essenza del libro, perché anche dai protagonisti, dalla loro voce, dalle loro parole, emerge sempre questa difficoltà di giocare proprio senza una casa, di non avere anche il fattore casalingo dalla propria parte, di disputare le gare cosiddette casalinghe all'estero, in Giordania in questo caso. E però a casa si fa sempre ritorno, quando naturalmente questo è possibile, visto che poi i calciatori sono impegnati anche in campionati esteri e sono sparsi un po' in ogni dove.
1: Sì, la maggior parte dei calciatori, almeno quelli della nazionale, anzi quasi tutti, giocano e vivono all'estero, anche perché in Palestina dopo il 7 ottobre i campionati sono sospesi. Dico i campionati perché anche quando ancora si svolgevano erano due, uno in Cisgiordania e uno a Gaza, due campionati diversi, perché ovviamente non c'è libertà di movimento tra le due zone, e anche questo mi sembra significativo di quella che è l'anomalia e l'ingiustizia che vive questo popolo e che riesce a emergere, secondo me, anche attraverso lo sguardo sportivo, come appunto il fatto di non avere una casa, di non poter giocare le partite nel proprio territorio. Questo in realtà accadeva anche prima del 7 ottobre, da qui il titolo del libro. La Palestina è sempre costretta a farsi ospitare dai paesi vicini, il Kuwait, l'Egitto, la Giordania, eccetera, ha la maggior parte delle proprie strutture sportive distrutte in questo momento. Molto spesso è capitato che alcuni sportivi, alcuni calciatori non riuscissero a rispondere a una convocazione perché chi di loro si trovava in Cisgiordania non riceveva il lasciapassare, non riceveva dalle autorità israeliane i giusti documenti. Come ha detto Jibril Rajoub, con cui ho avuto modo di parlare, il presidente del Comitato Olimpico Palestinese, come se loro volessero avere il diritto di decidere anche chi ci deve rappresentare. Però ovviamente nella cultura palestinese, direi, non solamente in questi ragazzi, il concetto di casa è sempre molto ben presente, è una sorta, no, di motore, anche di desiderio e di elemento assolutamente imprescindibile, e in nome del quale anche giocano e cercano di tenere alta questa bandiera in giro per il mondo, riuscendoci anche molto bene, perché oltre ad aver sfiorato una qualificazione ai mondiali, nei mesi scorsi hanno raggiunto ad esempio i quarti di finale in Arab Cup, venendo eliminati soltanto ai supplementari dalla ricchissima Arabia Saudita, per dire. Quindi è una nazionale che continua a esistere e resistere, e lo fa in modo significativo.
0: Tra le storie insomma raccontate c'è anche quella di Rami, il portiere della nazionale palestinese, Giulia Bassi, che si trova a vivere quel momento così particolare, forse una sliding doors, nel senso che si trova a dover fronteggiare un calcio di rigore per certi versi storico, subisce il gol, e però dentro di lui nascono tanti pensieri in quel momento.
1: Sì, io il libro è partito da qui, volevo proprio parlare con lui, perché quando ho letto quella notizia, no, un calcio di rigore che spegne il sogno della Palestina di andare ai mondiali, nella mia mente anche di giornalista la volontà era quella di parlare con colui che era ancora l'ultimo a poter fare qualcosa. Il portiere nel calcio ha sempre questo ruolo un po' ingrato, un po' magico, di essere l'ultima speranza, l'ultimo baluardo, l'ultima possibilità. Quindi l'idea di parlare con Rami Amada è stato il motivo per cui poi è nato questo libro. Con lui ho fatto una chiacchierata chiedendo anche a lui il significato, no, di indossare questa maglia, di difendere la porta della Palestina, di cui è anche capitano, e ovviamente nelle sue parole c'è da un lato il desiderio di giocare a calcio, di dimostrare la sua bravura come calciatore, dall'altro l'assoluta consapevolezza di portare avanti un messaggio che è molto più grande, di avere gli occhi magari del proprio popolo che ti stanno guardando da sotto una tenda in un campo profughi, e sai che in quel momento rappresenti per loro un raro momento di di orgoglio, di felicità, di condivisione, una possibilità per stare insieme. Ci sono tantissime immagini che sono arrivate da Gaza in cui si vedevano le persone riunite per guardare le partite. È capitato anche recentemente quando si riunivano per guardare i mondiali, e quindi insomma in questi ragazzi, e soprattutto in Rami Amada, che è il portiere e il capitano, c'è sempre questa doppia questa sorta di doppia concezione, no? Da un lato il voler fare il proprio lavoro, ma dall'altro la consapevolezza di essere portatori di un messaggio molto più importante.
0: Mauro Berruto, questa storia che cosa ci lascia in eredità? Più speranza, riscatto, dolore? Qual è l'elemento che predomina?
2: Ma a me verrebbe da dire la parola responsabilità, che estendo naturalmente a tutti gli uomini e le donne di sport che sanno di avere un potentissimo linguaggio a disposizione, il linguaggio davvero universale dello sport, e che devono sviluppare una capacità critica di usarlo, quel linguaggio, di usarlo ovviamente nella sua modalità più bella, che è quella della capacità di costruire ponti, diciamolo così, anche se suona un po' retorico. Quel rigore da cui parte Giulia, peraltro, è stato un rigore molto discusso, insomma, un rigore, diciamo, dove ci sono state tante polemiche, è arrivato veramente quasi come se fosse opportuno, ecco, che non si parlasse ulteriormente di Palestina. Io dico che quel linguaggio è talmente potente che, ripeto, da una parte gli uomini e donne di sport devono esserne consapevoli, devono ricordarselo in ogni propria azione, dall'altra è talmente potente che ovviamente diventa oggetto anche di attacco. Io citavo prima i più di 1000 atleti, atlete, sportivi in generale uccisi in questi ultimi 3 anni, e guardate, non è un effetto collaterale. Quando si ha l'intento di sterminare un popolo, poi ognuno trovi la definizione che più gli piace, occorre colpire anche i simboli che quel popolo lo tengono insieme, no? Mi riferisco allo sport, mi riferisco agli uomini di cultura, alle donne di cultura, mi riferisco alle scuole, agli insegnanti, cioè non sono effetti collaterali che determinati da un'azione bellica più grande. C'è una ragione, ecco, se si colpisce lo sport, e oltre agli sportivi ricito il dato del fatto che praticamente tutte le infrastrutture sportive nella striscia di Gaza sono state demolite e un solo stadio è ancora in piedi ed è diventato anche questo un campo profughi. Questa è da una parte la forza, dall'altra ovviamente il rischio, no? Che lo sport si deve assumere quando deve ricordarsi della responsabilità di quello che può raccontare al mondo. Ecco, io credo che l'esperienza di resistenza, come Giulia l'ha definita, degli atleti e delle atlete palestinesi sia una voce sempre più flebile, purtroppo, ma che noi dobbiamo ascoltare con grande attenzione.
0: A proposito di resistenza, Giulia Bassi, questo libro è anche una piccola prova di resistenza giornalistica. Tu ti metti in gioco e non ne fai mistero, anche in prima persona, col lettore instauri un dialogo diretto rispetto a quelle che sono anche state le tue difficoltà personali nell'affrontare comunque un lavoro che ti ha portato anche in luoghi non certo agevoli dove lavorare. Quindi che sfida è stata per te?
1: Sì, io ho voluto scrivere il libro in prima persona, ho voluto intrecciare alle storie dei ragazzi e delle ragazze palestinesi anche la mia, che è stato un po' un modo anche simbolico per avvicinarmi ulteriormente a loro, perché quando si parla dei palestinesi la narrazione mediatica che spesso ne viene fatta si tende sempre a considerarli come dei numeri solamente una volta che diventano vittime, che diventano migliaia e migliaia di vittime. Quasi mai abbiamo letto i nomi, visto le foto, ascoltato le storie delle vittime palestinesi. Quindi intrecciando la mia storia alle loro storie, ho come voluto dire: la mia è importante tanto quanto la vostra, non ci sono differenze da questo punto di vista. Ho voluto sì mettermi in gioco, ho voluto che non ci fosse solamente il mio nome sul libro che parla di Palestina, ma anche un po' della mia storia e anche un po' della mia vita, che quando si scrive un libro secondo me diventa anche un esercizio di sincerità che ti avvicina al lettore e che il lettore in genere apprezza e comprende.
0: La nazionale senza casa, calcio, sogni e resistenza in Palestina, l'autrice Giulia Bassi, Mauro Berruto ne ha curato la prefazione. Vi ringrazio, vi saluto. A presto qui su Rai Radio 1.

0: C'è stata la MotoGP in questo numero di Sabato Sport a tenere banco grazie alla gara sprint in quel di Silverstone vinta da Jorge Martin. Ce l'ha raccontata il nostro inviato a Silverstone per l'appunto Luca Cesaretti, che al termine della gara ha intervistato Marco Bezzecchi, oggi terzo a rientro da un infortunio. Ascoltiamo allora Marco Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, che terzo posto è stato?
2: È stata una bella gara, molto molto difficile, e gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi soprattutto dopo aver passato Digia, quei due giri dove bisognava spingere per cercare di aprire un gap sono stati molto molto difficili, però sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
1: Possiamo dire che è uno dei risultati più belli della tua carriera, anche forse più di qualche vittoria?
2: Oddio, una vittoria è sempre una vittoria. Sì, devo dire che oggi mi sono emozionato molto, però una vittoria è sempre bella, è vero, però anche oggi è stato bello. Diciamo che non saprei scegliere, spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle.
1: In quelle lacrime c'era anche forse un po' di sorpresa?
2: Sì, molta sorpresa, perché la

0: insomma, sopperire con quello che potevamo, ma ero abbastanza preoccupato, quindi sicuramente sono stato abbastanza sorpreso. Se mi sveglio domani mattina che sto come adesso, sono contento.
1: Questo era Marco Bezzecchi. Ascoltiamo invece, sempre al microfono di Luca Cesaretti, Fabio Di Gianantonio, G5 nella sprint.
2: Fabio Di Gianantonio ci ha provato all'inizio, una bella partenza, poi ha provato fino a che non c'è stato questo drop clamoroso della gomma posteriore.
3: Sì, cercavo di fare la miglior partenza che potevo e alla fine, all'inizio avevo anche un bel ritmo, mi sentivo molto veloce, forse anche un po' più veloce dei ragazzi davanti, per quello ho provato anche a passare ancora, soltanto che dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato e quindi è stata molto una sopravvivenza. Un peccato, perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei, soprattutto del posteriore, e abbiamo fatto un po' fatica.
2: Queste difficoltà col posteriore, perché l'hanno avuti tutti, però voi davvero siete andati in difficoltà grandissima. Mark e Pecco giravano in 2.03 alla fine.
3: Ma io sono, a differenza di altri piloti Ducati, lo dico dall'inizio dell'anno, che la prendiano qualcosa in più. C'è chi dice che noi abbiamo la moto per vincere, sì, abbiamo veramente una super moto, ma dobbiamo migliorare, perché alla fine i piloti di Aprilia stanno guidando in maniera eccezionale, ma hanno sicuramente qualcosa in più adesso per gestire meglio soprattutto il posteriore, ma proprio l'arco della gara. Noi siamo molto più impiccati e dobbiamo fare tutto perfetto per essergli vicini, e appena ci abbandona un po' il posteriore non abbiamo un anteriore così solido per poter stargli vicino.
2: Domani la media vi può aiutare allora in quest'ottica?
3: Speriamo, vediamo, non lo so. Mi piace dire che ci dobbiamo provare ed è possibile, però sicuramente lo continuo a dire, loro hanno qualcosa in più in questo momento.
1: Siamo in chiusura di Sabato Sport, l'ultimo aggiornamento con quanto dice il sito della Gazzetta, parla di tennis, i dubbi di Sinner, anche oggi fisioterapia a Torino, ora valuta se giocare a Cincinnati, le cure al ginocchio procedono bene, ma il numero uno del mondo non vuole affrettare i tempi e potrebbe decidere di disputare direttamente gli US Open. Io ringrazio Giovanni De Palma alla parte tecnica, Danilo Gionta in regia, Andrea Pistorio nella redazione di questa puntata di Sabato Sport. Vi rinnovo l'invito domani con Domenica Sport a partire dalle ore 14. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Scontro su Schengen in Spagna, via i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia, pochi per ora i disagi, la Farnesina attiva un canale WhatsApp. I 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, appello del presidente Mattarella, dignità per i migranti, Giorgia Meloni, stop ai canali clandestini. A Pavana i funerali laici di Francesco Guccini, servono giganti come lui, così il cardinale Zuppi, suo amico personale. Torino litiga con i ciclisti e li investe, poi torna indietro per colpirli di nuovo. Un ferito è grave, arrestato l'automobilista 73enne. Fine settimana da bollino nero, 25 milioni di auto in viaggio e AFA record, temperature fino a 40 gradi al centro-sud, piove al nord. Nuovo codice della strada, le ipotesi sul tavolo del ministero, patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite. Dagli Scantinati al mito, il punk compie mezzo secolo e festeggia con un festival a Londra. Spilli, borchi e creste e tanta rabbia per rivoluzionare musica e moda. Europei di Parigi, Italia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze, doppia medaglia per i fidanzati Elisa Crosetti e Andrea Barnabà. MotoGP, Martin vince la sprint di Silverstone. Buonasera da Massimo Cecchini. Lo scontro tra Italia e Spagna supera il terreno diplomatico e coinvolge direttamente i viaggiatori. Madrid ha infatti ripristinato i controlli alle frontiere marittime e aeree, come aveva già fatto il nostro paese dopo la crisi migratoria a Ceuta. Solo nella giornata di oggi 250 i voli interessati e poco fa un nuovo intervento da Bruxelles.
3: Oggi ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. E ci sono segnali dall'Italia che le misure nei confronti della Spagna potrebbero essere revocate presto. Scrive su X il commissario.
4: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porti e aeroporti che hanno interessato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici dunque, che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi a Madrid e Barcellona e nelle prossime ore saranno effettuati anche alle Baleari e alle Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Dal governo per ora nessun commento alla decisione di Madrid. La linea della Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, secondo la Guardia Civil spagnola, potrebbe verificarsi una nuova ondata di migranti a Ceuta. E intanto lo scontro con Madrid accende anche quello interno alla politica italiana.
5: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui converge Forza Italia. Dalla Lega, Gianluca Cantalamessa.
6: Se la Spagna decide di far entrare centinaia di migliaia di persone, ben ha fatto l'Italia a chiudere le barriere sospendendo il trattato di Schengen. Del resto è stato sospeso ben 450 volte negli ultimi 20 anni. Difendere i confini è un dovere.
5: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica si è tradotta in autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen, stessa richiesta da Italia Viva. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle, e così anche Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
7: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza del la sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Vasco Pirri, GR1.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna preoccupano anche il settore turistico. Per la Fiavet il ritorno dei controlli potrebbe provocare code e rallentamenti negli aeroporti, dove è già operativo l'EES, il nuovo sistema europeo automatizzato per registrare chi entra e chi esce. Ripercussioni possibili anche su alberghi e servizi di trasferimento. Adesso un'importante ricorrenza. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato Ignazio La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella.
0: Conservare la memoria per onorare le vittime, il messaggio del capo dello Stato parte da qui per porre l'attenzione su un fatto storico, tragico. 70 anni fa, il collasso della miniera di Marcinelle, che diventa simbolo e insegnamento, riflettere sul prezzo umano che venne pagato, agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi, scrive Sergio Mattarella, e chiede una tutela sempre più attenta del diritto al lavoro e della sicurezza, cardine della Costituzione e principio fondante della Casa Europea. Contrasto ad ogni forma di sfruttamento e gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. L'Europa, ricorda Sergio Mattarella, ha voluto dedicare alle morti sul lavoro l'8 di agosto proprio in memoria delle 262 vittime del Bois de Cazières. 136 erano gli italiani emigrati che, sottolinea il Presidente della Repubblica, con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e delle comunità nelle quali sono stati accolti. Noemi Giunta, GR1.
2: Alle parole di Mattarella si aggiungono quelle della Premier Giorgia Meloni. Ricordare quella tragedia, afferma, significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. E si chiarisce il caso nato durante le commemorazioni in Belgio. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Una precisazione che dunque chiude la polemica scoppiata questa mattina tra la Premier Meloni e il segretario generale del sindacato Maurizio Landini. Alla commemorazione anche i familiari degli italiani emigrati in Belgio e costretti in quegli anni a lavorare in condizioni durissime nelle miniere, come avete sentito. Oggi a 70 anni dalla tragedia i loro figli sentono soprattutto il bisogno di esprimere riconoscenza per quei sacrifici. La nostra inviata.
1: Se i rintocchi della campana hanno aperto le commemorazioni, a chiuderle è stata la visita al cimitero di Marcinelle. In processione dalla miniera un fiume di familiari dei minatori, i sindaci con i gonfaloni di tante città da cui partirono migliaia di emigranti italiani e poi associazioni e sindacati. Verdi, bianche e rosse le corone di fiori davanti alla lapide per le vittime del lavoro, dove troviamo raccolto in silenzio il signor Antonio De Matteis, figlio di un minatore della provincia di Lecce, morto di infarto a soli 40 anni per la fatica e le condizioni insalubri in cui si scavava.
8: Mio padre ha lasciato Gemini per venire a lavorare qui perché là era disperato. Quando se n'è andato aveva due bambini e mia madre era incinta di me. Tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori l'abbiamo capito un po' tardi. Mia madre ha cresciuto quasi sola perché è stata vedova molto giovane. 6 figli che abbiamo tutti fatti studi e io per esempio sono medico qui in Belgio e dopo tutti questi anni mi è venuto la voglia di lo remercier.
1: Di ringraziarlo. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Restiamo all'estero, sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, infatti, il velivolo è di un tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma ad un incidente. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di un'intesa molto vicina con l'Oman che conferma progressi nei colloqui. Ma i Pasdaran avvertono lo stretto riaprirà solo alle condizioni iraniane. Intanto gli Emirati denunciano l'attacco a una loro petroliera. Da Washington il vicepresidente Vance conferma ci sono progressi nei negoziati. Giudicheremo dai risultati. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, parliamo del funerale privato di Francesco Guccini che è stato celebrato nel cortile della sua casa di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI. L'ultimo saluto al maestrone nel racconto della nostra inviata.
9: Io che ho doppiato 3 volte capo. Ho navigato 7 volte in 7 mari.
10: Oggi in un'atmosfera sospesa nel cortile della sua casa a Pavana, l'ultimo saluto ad abbracciarlo e ricordarlo solo parenti e pochi amici. La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Sul feretro del grande artista un cuscino di arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che circondavano la casa della sua infanzia. Sulla bara anche una foto, un libro e un collage di immagini che ripercorrono alcuni momenti della sua vita. A salutarlo anche il cardinale Zuppi, suo caro amico, assenza ma anche presenza, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Nel paese la commozione era palpabile, un applauso accompagnato l'uscita del feretro. Siamo andati alla Caciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
9: Occa che guazza nel fango, un
11: cane che abbaia comando.
12: Ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. L'ultima volta che l'ho visto diceva: sono un vecchio malconcio. E diceva: Francesco, si sto scanna, la cura Menagni non l'ha trovata nessuno. Poi virava sull'ironia.
13: Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Era veramente un amico.
0: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
2: La cronaca con il caso dell'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo nel torinese. L'automobilista ora è ai domiciliari.
14: Un diverbio durante un sorpasso scatena la follia lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. Un 73enne alla guida di un'utilitaria, secondo diversi testimoni, suona il clacson a sei ciclisti che a suo dire occupano troppo la carreggiata. Loro rispondono allargando le braccia. Lui li travolge per ben due volte, ferendone quattro, tutti portati in ospedale. I due più gravi hanno riportato fratture multiple. Il racconto shock di Piercarlo Lagna, uno del gruppo.
15: Andavamo piano, 20 all'ora. Ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
14: Prova a prendere il numero di targa, ma
15: questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada.
14: Non finisce qui, racconta, l'automobilista fa inversione ad U ed investe gli altri ciclisti.
15: Ne ha facciati quattro.
14: Dopo la fuga, il 73enne che svolge lavori edili si è costituito, è stato sotto posto a test tossicologico. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. Ora è ai domiciliari. Elena Baiocco, GR1.
2: A San Raffaele di Milano, per uno scambio di provette impiantato l'embrione di un'altra coppia e scatta la sospensione per il laboratorio.
16: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra per seconda, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure, potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Più di 1500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. L'ospedale parla di errore umano e si dice impegnato a dare alle coppie la massima assistenza. I sindacati invece chiedono di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Secondo fine settimana dell'esodo di agosto, con 25 milioni di automobili in viaggio, dal pomeriggio il bollino per il traffico è passato da nero a rosso e così sarà anche domani per i primi rientri nelle grandi città e persiste il grande caldo.
17: Durerà oltre Ferragosto questa quarta ondata di calore. La morsa dell'afa, che si è allentata a nord per l'arrivo dei temporali, torna a stringersi nei prossimi giorni. Le otto città settentrionali che con Cagliari avevano conquistato il bollino giallo scenderanno a 7 domani e domenica rimarranno in giallo solo Torino e il capoluogo sardo. Ancora giornate di caldo estremo a Genova, Roma, Firenze, Messina e le altre città monitorate dal sistema di allerta per le ondate di calore della Protezione Civile nel centro-sud, ferme da oltre una settimana con il bollino rosso e temperature tra i 34 e i 39 gradi con punte di 40. Con il caldo cresce il rischio incendi, come quello che in provincia dell'Aquila ha lambito i comuni più alti d'Abruzzo. I temporali in quota previsti anche sugli Appennini non abbattono il caldo, spiega il capitano Valerio Cardinali dell'aeronautica militare.
18: In aria alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
17: Francesca Fornario, GR1.
2: Allo studio del governo alcune modifiche al codice della strada, tra le possibili novità la patente a 17 anni. Le osservazioni delle associazioni dovranno pervenire al Ministero dei Trasporti entro il 13 settembre.
19: Il casco obbligatorio per le super bici, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione. Sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente già a 17 anni. Le multe per eccesso di velocità saranno riparametrate su ogni singolo chilometro orario di sforo. L'ipotesi prevede un incremento fisso di 10 euro per ogni chilometro orario oltre la soglia dei 130 km. Sulle strade urbane o locali, invece, la sanzione salirebbe di 5 euro per ogni chilometro oltre la soglia consentita. Secondo le indicazioni allo studio, è anche possibile il sorpasso a destra in autostrada su 3 corsie. La bozza della revisione del codice della strada è stata inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione. Un pacchetto di riforme che, secondo quanto dichiara lo stesso Ministero in una nota, punta ad arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Paola Bonanni, GR1.
2: E siamo allo sport con gli europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie nei tuffi dalle grandi altezze, giornata aperta dall'argento della 4x1500 mista con il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.
11: Coppia nella vita e ora anche coppia d'argento dai 20 metri. Elisa Cosetti, Andrea Barnabà, che ormai molti conoscono come Barnabà, a medaglia a poche ore di distanza l'una dall'altro. Scenario eccezionale con la Tour Eiffel sullo sfondo per i tuffi dalle grandi altezze che, come quelli in piscina, regalano gioia all'Italia. Prima Elisa ha confermato il secondo posto di ieri, preceduta dalla 19enne ucraina Ciukanisca. Poi Andrea, in testa dopo la prima giornata, oggi nulla ha potuto contro il rumeno Preda in una gara di altissimo livello. Comunque il risultato più importante in Europa per il movimento azzurro, supportato dal Centro Federale di Trieste e da quello di preparazione olimpica dell'acqua cetosa a Roma, è il progetto High Diving, avviato dalla Federazione nel 2020 e che sta dando i frutti desiderati. Entrambi di Trieste, Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, a Parigi si sono spronati a vicenda, lo conferma lui. L'argento di Elisa, dice, mi ha caricato e questo mi rende ancora più felice. Soddisfatto senz'altro il direttore tecnico della Nazionale di Tuffi, Oscar Bertone. L'Italia torna a casa con 9 medaglie, bottino eccezionale. Manuela Collazzo, GR1.
2: MotoGP, leader della Mondiale Piloti Jorge Martin si aggiudica la gara sprint di Silverstone, il nostro inviato.
20: La prima tripletta sprint di Aprilia ha due vincitori. Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
21: Molto molto difficile, gli ultimi 4 giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. E ho detto, far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
20: Secondo Ogura, e l'ordine della sprint è anche quello di classifica, con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti, con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara mentre gli ufficiali sprofondano. Mark nono, Pecco 17esimo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed ora il cinema al Festival di Locarno, il primo dei due film italiani in concorso, che ti c'è con un cast di giovanissimi e Monica Bellucci, tutti presenti alla proiezione ufficiale con 2500 posti, tutti esauriti.
22: Come un figlio che ti c'è? Te l'ha fatta la denuncia quella?
23: No, sai, visto.
24: Questo secondo film ho affrontato l'adolescenza e il rapporto dell'adolescenza con le istituzioni, famiglia, scuola.
25: Giovanni Tortorici arriva in concorso a Locarno con Che ti c'è e i ragazzi della Palermo del 2012. I suoi ricordi di adolescente, un anno di scuola del sedicenne Giulio, tra scuola che non va e una madre che ignora o con cui litiga. Lei è la star di giornata al Festival di Locarno, Monica Bellucci.
26: Era la prima volta che c'è un ruolo così, no? Di questa donna trasandata che ha abbandonato la sua femminilità, che rappresenta proprio un malessere dietro questa apparenza, no? Di perfezione di una famiglia e di una società in decadenza, una società che non sa più veramente parlare con i propri figli.
25: Tutto girato a Palermo, in Sicilia. Il film sarà in anteprima dal 27 agosto, una settimana prima dell'uscita nazionale. Oggi pomeriggio a Locarno anche la consegna di un pardo speciale a Hollywood Party per festeggiare 25 anni di trasmissioni dal Festival di Rai Radio 3. Miriam Mauti, GR1.
2: Il punk compie quest'anno mezzo secolo, un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume, l'inviata Rai.
3: chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa l'evoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchi e spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso, il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne Westwood. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo, i biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. La linea va ad Ascolta si fa sera, poi c'è la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano odierno della Bibbia si apre con un imperativo insolito. Re, vedi, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. Mosè si rivolge a tutto il popolo, eppure il verbo è al singolare. Non vedete, ma vedi, tu, uno per uno. In un discorso rivolto alla collettività, la Torah si ferma a guardare ciascuno negli occhi. C'è poi quella parola Yom, oggi. I maestri notano che la scelta tra bene e male non viene presentata come un fatto compiuto una volta per tutte, ma come qualcosa che accade sempre oggi, come se ogni giorno rinnovasse la stessa domanda, la stessa possibilità. Sono due lezioni che si tengono per mano. La responsabilità morale non si dissolve mai nella massa. La si può condividere, raccontare, celebrare insieme, ma nel momento della scelta si è sempre soli, al singolare. E quella scelta non si esaurisce in un atto eroico compiuto una volta, si rinnova ogni mattina con la stessa urgenza del primo giorno. Nessuno può vedere al nostro posto e nessuno può vederci una volta sola, mettendoci poi al riparo per sempre. Si vede, si sceglie oggi e domani di nuovo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
4: 19:23, ben trovati, buona serata in questo ottavo giorno del mese di agosto, una lunga serata con Radio 1 Musica. Insieme a me, Gabriele Broccani, fino alle 22:30, filo conduttore di oggi, l'arte dell'attesa. Eh sì, perché insomma aspettare non significa necessariamente restare fermi, si può anche prolungare il tempo in maniera piacevole, no? E possiamo anche immaginare, avere pazienza, lasciare che arrivi finalmente il tempo della stagione giusta. Nelle prossime ore incontreremo tramonti, estati da film, amori che mancano, canzoni rimaste in sospeso prima di trovare il loro momento. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciacraro con Corinna De Laurentiis in redazione. Alla parte tecnica c'è Giovanni De Palma. Potete scriverci al 335-699-2949 quali sono le canzoni che vi aiutano ad aspettare, ad attendere, nell'attesa, qual è la vostra musica preferita. Noi apriamo la puntata di oggi con tre personaggi molto diverse. Sono Mace, che costruisce una produzione ipnotica ed elettronica sulle sue composizioni, e c'è Salmo, che porta ovviamente le sue strofe, anche quelle più taglienti, e poi Colapesce, per quanto riguarda la quota cantautoriale, con il suo ritornello quasi sospeso. Questa è Cattive Abitudini.

Le cattive abitudini di Neis, Salmo e Colapesce, brano pubblicato nel maggio del 2026 dopo l'anteprima al Forum di Milano, un disco che parla di ricadute, comportamenti da cui è difficile liberarsi. Le cattive abitudini sono così. Tra l'altro la batteria è stata impreziosita dalla presenza di Derek McKenzie dei Jamiroquai in questo brano che stiamo suonando molto in questa calda estate. E adesso invece andiamo negli Abbey Road Studio nel 1967, erano studi molto ben frequentati all'epoca, perché ci fu una registrazione che poi diventò epica, l'album degli Zombies che si chiamava Odyssey and Oracle, se non ricordo male, e questo brano fu registrato proprio in quel periodo. L'album però purtroppo passò inosservato e la band dopo poco si sciolse. Il singolo però esplose negli Stati Uniti quando ormai gli Zombies non esistevano più, e quindi oggi questo brano rimane praticamente l'unico grande successo della band. Lo riconoscete dal classico riff di piano, anzi più che piano qui c'è un organo Hammond suonato da Rod Argent. Il brano è Time of the Season degli Zombies.

Time of the season, il tempo della stagione giusta, che arrivò proprio con un certo ritardo, ma trasformò questo addio in un classico degli Zombies. Poi la storia ci dice che Rod Argent formò gli Argents, un'altra band che comunque ebbe un discreto successo. Rimaniamo sempre in quel periodo, anzi forse un anno prima, perché la registrazione di questo brano, di cui la paternità non è mai stata chiarita, c'è chi dice che questa canzone sia stata scritta dal cantautore folk Billy Robert, mentre la paternità per alcuni è quella con il cantante Dino Valenti, noto anche come Chet Powers, però i diritti ufficiali sono stati comunque riconosciuti a Roberts. Tutto questo per dirvi che comunque la versione che noi conosciamo di più è quella del grande Jimi Hendrix, versione quella che divenne poi quella definitiva del 1966, primo singolo della Jimi Hendrix Experience, che mostrava già questo chitarrista capace di trasformare una ballata folk in un dramma veramente elettrico, e soprattutto racconta la fuga dopo un delitto con una calma musicale che rende tutto ancora più inquietante. Allora ascoltiamoci questo grande classico immortale, ovvero Hey Joe di Jimi Hendrix.

Sì, è Joe, è l'uomo che è in fuga e aspetta il momento d'ombra per varcare il confine verso il Messico. Questo brano che ha radici popolari molto compresse e che Jimi Hendrix ha saputo veramente rendere immortali. Adesso torniamo in Italia con una coppia, non solo nell'arte ma anche nella vita. Parliamo appunto di Maria Antonietta e Colombre, sono appunto una delle coppie più sensibili e raffinate della nostra scena indie. Il brano che ci racconta con grande garbo l'attesa di quel momento intimo in cui ci si sfila di dosso non solo gli abiti ma anche tutte le difese, le maschere sociali, le paure, insomma, per mostrarsi finalmente autentici e vulnerabili davanti alla persona amata, è proprio la canzone Senza Vestiti.

0: Score.
1: E questa Senza Vestiti di Maria Antonietta Colombra l'abbiamo ascoltata all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica. Tra l'altro continuano quel bel dialogo fatto di quotidianità, di fragilità e romanticismo senza decorazioni. Bello anche il video, hanno scelto di girarlo a Tresigallo, che è la città metafisica. Non so se avete mai avuto modo di visitarla in provincia di Ferrara, ci sono proprio le architetture perfette per questa canzone che proprio si spoglia di tutto, e quindi era veramente una bella location, ottima scelta. Anche a proposito di video, c'è la canzone che stiamo per ascoltare, che tra l'altro apre anche l'ultimo disco della discografia di Dire Straits, prima appunto che la band chiudesse i battenti. L'album era On Every Street ed è stato pubblicato nel 1991, e il video, che era diretto da Jerry Anderson, ritraeva la band che diventava un gruppo di marionette nello stile dei Thunderbirds, molto divertente. Tra l'altro in questo brano è il grande Mark Knopfler immagina quest'uomo talmente innamorato di Elvis Presley da essere irraggiungibile, quindi dice: bisogna chiamare il re per parlargli. E il brano è proprio Calling Elvis di Dire Straits.

L'inconfondibile tocco sulla Fender Stratocaster senza alcun utilizzo di plettri, quello di Mark Knopfler, e soprattutto insieme ai suoi destrezzi Colin Elvis, che ha scritto questo brano proprio pensando alla frustrazione che si attende quando qualcuno risponde all'altro capo di un telefono che squilla a vuoto, scherzando sul fatto che a volte sia più facile mettersi in contatto con il fantasma di Elvis Presley che con le persone reali nel mondo moderno. Insomma, un brano che sicuramente abbiamo ricordato con gran piacere nei primi anni 90. Ora la freschezza del pop contemporaneo con questa cantautrice tedesca, cioè nata in Germania però cresciuta tra Canada, Stati Uniti, Inghilterra. Insomma, lei ha raccontato anche questa sua geografia mobile nel successo, il suo primo grande successo, che era No Roots. Parliamo ovviamente di Alice Merton, che in questo brano invece sceglie proprio il versante opposto, il desiderio di semplicità dopo relazioni e pensieri complicati. Lei per mantenere questa sua libertà ha fondato la propria etichetta, la Paper Plane Records, e noi l'ascoltiamo con Easy Alice Merton. Easy, easy, easy, easy, easy, easy. We keep on going.

Easy, dice Alice Merton, facile, dice, è una parola che nelle canzoni d'amore compare quasi sempre, ma anche quando non è affatto facile. Adesso invece una bella collaborazione transgenerazionale, perché qui abbiamo di fronte due grandi della musica italiana. Parliamo di Gianna Nannini, che sta per portare a tutti noi il suo nuovo progetto che si chiama Gianna Gold, però ha voluto, per cominciare questa sua avventura, riprendere il suo primo grande successo, quello del 1979, che si intitolava America, e quel brano la impose al grande pubblico e lo trasforma in America Incorporated grazie alla partecipazione di Dardust, che cura la produzione, e l'intervento di Marracash. Quindi queste cose aggiornano un po' la provocazione e lo sguardo politico che era stato già inserito nel brano originale, e qui si mette proprio in dialogo due generazioni. Il primo capitolo di questo progetto Gianna Gold non è una semplice cover di se stessa, ma una vecchia fotografia sviluppata di nuovo con nuovi colori. Allora ascoltiamoci America Incorporated, Gianna Nannini a Marracash.

Sì, la grande voce di Gianni Nannini e le rime di Marrakesh, un brano che non fa veramente sconti a nessuno. America Incorporated racconta la fretta, l'ossessione per il successo e le contraddizioni di un mondo che non sa più aspettare, ma pretende proprio tutto subito. Grande potenza, un duetto veramente eccezionale. Adesso invece ritorniamo negli anni 60, anzi nel 1968 ci ascoltiamo una delle formazioni più libere e sperimentali della storia del rock e del rhythm and blues britannico. Parliamo dei Traffic, guidati da due grandi talenti, ovvero Stevie Winwood con le sue tastiere e la sua voce unica e il chitarrista Dave Mason, che scrisse questa canzone dal titolo Feeling Alright, ma racconta la sensazione di chi sta uscendo da una storia difficile, quindi è più una domanda che un'affermazione. Un momento difficile perché uno deve cercare di capire se andrà tutto bene. Poi il brano è diventato un classico immortale, Joe Cocker ne ha fatto una versione molto più ruvida e l'hanno interpretato decine di artisti negli anni, però noi l'ascoltiamo in versione originale, Feeling Alright con i Traffic.

Monumentali Traffic, con questa canzone Feeling Alright, rimasta veramente un grande classico e coverizzata da decine e decine di artisti ancora oggi. E adesso rimaniamo nella Londra di metà anni 60, perché c'è una canzone che è veramente una dichiarazione d'amore a questa città. L'ha scritta Ray Davies, ovviamente parliamo del leader dei Kinks, osservando idealmente due innamorati che attraversano il Tamigi. È diventata una delle canzoni più amate su Londra perché non celebra monumenti, ma proprio la sensazione di trovare bellezza nel traffico, nel fiume, nella solitudine. E questi due personaggi che sono nella canzone, Terry e Julie, non erano necessariamente persone reali, cioè possono rappresentare veramente chiunque in quel caso riusciva a sentirsi al sicuro dentro la città. E allora The Kinks con Waterloo Sunset.

I Kings di Ray Davies raccontano la storia di questa quest'uomo che dalla finestra della stazione di Waterloo guarda questi due innamorati che si attendono e poi alla fine si incontrano al tramonto sul ponte sopra il Tamigi. Una melodia malinconica, dolcissima, perfetta in ogni sfumatura, e sono momenti che sicuramente vanno ricordati. Dall'atmosfera della Londra anni 60 invece torniamo in Italia per tuffarci nelle sonorità solari e scanzonate di questo artista di Urbino, si chiama Rafael Gualazzi, lo conosciamo perché questo brano poi ha avuto un grandissimo successo, scritto tra l'altro insieme anche a Colapesce, una canzone che è un omaggio molto ironico e spensierato alle vacanze italiane, alle attese sotto l'ombrellone e ai ricordi di infanzia legati anche al grande cinema americano. Un ritmo travolgente con il suo pianoforte stride, ed è ovviamente Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne.

La verve e il talento al pianoforte di Rafael Gualazzi. Rimaniamo nell'estate, ma ci spostiamo verso eleganti atmosfere carioca. Eh sì, perché abbiamo adesso la voce di Gaia Gozzi e la sua canzone Bossa Nostra, scritta in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, fonde un po' la classica bossa nova brasiliana con le produzioni pop contemporanee. Ci racconta il desiderio anche di lasciarsi scivolare addosso le ansie quotidiane nell'attesa di una notte di musica e di libertà. E allora Bossa Nostra, Gaia.

Gaia, nata Guastalla da mamma brasiliana, ha sempre portato entrambe le sue culture nella propria musica. Questo brano apre una nuova fase dopo la Baile, Bossa Nostra. Siamo curiosi di ascoltare il nuovo materiale di Gaia Gozzi. E adesso invece rimaniamo sempre in tema un po' latino, perché con questo brano torniamo al grande successo degli Arabe de Palo, del compianto Pau Dones, che scrisse questa canzone dopo un viaggio a Cuba, ispirato da questa donna incontrata a L'Avana. Il brano venne pubblicato nel 96, però purtroppo la canzone non si impose subito. Fu una campagna pubblicitaria che la rese veramente virale, e il brano, e l'ascoltiamo, ed è sicuramente riconoscibile fin dalle prime note, La Flaca, Arabe de Palo.

La canzone di Arabe De Paolo, La Flaca, che racconta di questa attesa travolgente di un bacio desiderato per tutta la notte con questa ragazza cubana dal passo particolarmente riconoscibile. Una canzone che poi trasformò questa band di Barcellona in un fenomeno della musica latina mondiale. Veramente oggi molti dischi a energia solare. Adesso però passiamo alle pulsioni elettroniche più sofisticate della contemporaneità. Andiamo in Scozia con Joshua Maney, meglio noto con lo pseudonimo di Barry Can Swim, è uno dei produttori più apprezzati della scena club internazionale. Questo brano si chiama All My Friends, crea un tappeto sonoro molto avvolgente, riesce veramente a mischiare con grande sapienza campionamenti vocal, soul, house, melodica e pianoforti molto luminosi, anche perché lui ha studiato pianoforte fin da piccolo, e racconta così la bellezza di ritrovarsi tra amici nell'attesa del weekend. E questa è All My Friends di Barry Can Swim.

Ha scelto uno pseudonimo particolare questo Joshua Manny, si fa chiamare Barry Can Swim. Barry non sa nuotare, ma sicuramente sa suonare. Questa era All My Friends. Adesso torniamo all'indie pop italiano, quello raffinato. Dietro questo progetto, che è quello di Sveglia Ginevra, c'è Ginevra Scognamiglio, che è una cantautrice nata a Benevento con un pop molto confidenziale. La stiamo seguendo con grande interesse, perché lei riesce veramente nell'intento di partire da oggetti quotidiani, arrivare a fragilità molto più profonde, e questo brano, che si chiama Caramelle, porta nel titolo la dolcezza, ma non cancella il retrogusto delle contraddizioni. Anche il nome d'arte sembra una sveglia rivolta a se stessa. Sveglia Ginevra, Caramelle.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale e meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
1: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
2: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline e montagne del centro e del sud, localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
1: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
0: Radio 1 Musica.

0: Le 20.32, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Broccani al microfono. Siamo stati nel 2011 e abbiamo ritrovato i Coldplay di Chris Martin nel momento di massimo splendore epico di quell'album particolare che era Milo Xiloto. Questa canzone nel Paradise raccontava la storia di questa ragazza che di fronte alle difficoltà della realtà si rifugiava nei propri sogni, attendendo con fiducia il momento in cui potrà finalmente volare verso il suo personale.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4:03.
0: Ancora la musica italiana, la penna ironica, geniale e stralunata di uno dei nostri cantautori più amati, parliamo di Samuele Bersani. Era il 1995, lanciò questo brano che dava proprio anche il titolo al suo secondo album in studio, raccontando con disincanto e divertimento proprio l'attesa del futuro, i viaggi sgangherati dell'intelligenza dell'epoca. Parliamo di un pezzo brillante che non ha perso un grammo della sua freschezza ed è Freak, Samuele Bersani.

Samuele Bersani, inventato praticamente da Lucio Dalla, che lo volle come apertura dei propri concerti. Poi da allora Samuele Bersani ha creato la sua carriera facendo proprio della precisione delle parole una forma di libertà. Infatti in questo brano Freak ci dice che essere fuori posto può diventare un problema, oppure il punto esatto da cui si può osservare meglio tutto il resto. Andiamo in Germania con Tim Kamrad, che è un cantautore tedesco che unisce sapientemente il pop, l'elettronica e il soul. Il suo ultimo singolo, Love Sober, gioca un po' sull'opposto del suo precedente Drunk in Love, quindi non più ubriachi d'amore, ma lucidi davanti a ciò che resta. Una canzone molto estiva, con un piccolo cuore spezzato nascosto sotto il ritmo di questa Love Sober, Kamrad.

Questa è Kamrad con Love Sober, sobri d'amore, finalmente lucidi, anche se poi la lucidità nelle questioni sentimentali ha orari, diciamo, un po' ballerini. E adesso continuiamo con le canzoni che parlano di mare. Anche questo brano lo fa, si intitola Sto bene al mare e riunisce Marco Bengoni, Saif Erkomi in tre prospettive diverse sull'estate. Brano che è stato pubblicato lo scorso anno, che mescola molto bene cantautorato, R&B e anche un'eleganza un po' francese. Anche perché il mare non è soltanto vacanza, ma è il luogo in cui un po' fingere di stare bene oppure riuscirci davvero, poi tocca a voi. Bello anche il video che vi consiglio di recuperare, girato da Giulio Rosati, che accompagna questa sensazione molto sospesa. E allora ascoltiamoli, Marco Mengoni, Saif Erkomi, Sto bene al mare. Sto bene.

Sto bene al mare, Marco Mengoni, Cypher Comi a Radio 1 Musica. Adesso invece, se gli dico un grande chitarrista messicano, tutti ovviamente viene in mente il nome di Carlos Santana, anche se poi è stato adottato nella città di San Francisco. Parliamo di un brano pubblicato nel 2002, era praticamente all'interno del 19° album di questo artista che aveva già attraversato 40 anni di grande musica. Una canzone originariamente pensata per il frontman dei New Radical, cioè Greg Alexander, ma il produttore Clive Davis decise che una voce femminile sarebbe stata meglio, e allora chiesero a Tina Turner, che però invece rifiutò di partecipare a questa realizzazione. Alla fine fu chiesto anche Macy Gray non poteva registrarlo, e alla fine la scelta cadde su questa giovanissima cantante americana che è Michelle Branch, giovanissima all'epoca. Beh, risultato, questo brano ha vinto un Grammy Award come miglior disco pop di quell'anno. Ascoltiamocela, The Game of Love, Carlos Santana e Michelle Branch.

versione che è rimasta iconica, anche se poi qualche anno dopo fu registrata anche una versione con Tina Turner. Per i più curiosi potete andare a riascoltarla nell'album Ultimate Santana, pubblicato proprio nel 2007, e tra l'altro Carlos Santana dichiarò: c'è solo una Tina Turner, nessuno può colpire una nota e sfondare uno stadio come fa lei. Io amo Michelle Branch, che ha fatto un grandissimo lavoro, solo che con tutto l'onore e rispetto per lei è ancora una bambina, nonostante stia diventando una donna. Ci vuole tempo per passare da una ragazza a una donna. Queste sono le dichiarazioni del 3 agosto del 2007 di Carlos Santana, quando poi venne pubblicata la versione con Tina Turner. E adesso, da questi ritmi latini, voliamo a Londra per ascoltare le atmosfere ipnotiche di questo collettivo funk soul, quello dei Jungle. La loro The Wave, guidata da Tom Fallon e Joshua Lloyd Watson, hanno fatto della riservatezza e dell'attesa di marchio di fabbrica. Loro non si fanno quasi mai vedere nei video, fanno in modo che a parlare siano solo i loro ritmi travolgenti. C'è soprattutto tanta danza nei loro video. Mettiamoci comodi e ascoltiamoci i Jungle con The Wave.

I Jungle, che hanno saputo trasformare groove, coreografie e video in un unico linguaggio, questo era The Wave, e anticipa il loro quinto album, si chiama Sunshine, che tra l'altro ora si è arricchito stabilmente della voce di Lydia Kitto, che aveva già collaborato con questo collettivo in passato. Hanno ufficializzato il suo ingresso nella band, e un brano che sceglie influenze brasiliane, nostalgia, questo calore agrodolce, anche un po' analogico. E adesso invece, dopo quest'onda che cambia il passaggio poi si ritira, andiamo con l'album del 1981 che fu il primo a superare il milione di copie in Italia. Parliamo di Bandiera Bianca, la voce del padrone ovviamente è l'album, Bandiera Bianca è il brano in cui Battiato costruisce questa satira del conformismo culturale, mescolando perfettamente Beethoven, Bob Dylan, Teodoro Adorno e il ritornello di una vecchia canzone italiana. E quindi un titolo che sembra una resa, ma il testo è tutt'altro, è molto elegante, ironico, un'invettiva ironica e sferzante contro chi si arrende passivamente alle mode del momento, attende il successo senza costruire una reale consapevolezza d'autore. Con questa canzone arriveremo a Segnale Orario, poi GR1 e torniamo con ancora tanta musica, Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 21.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi da Madrid in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi immigratoria di Ceuta. Negli aeroporti le verifiche vengono effettuate fuori dagli aerei e a campione sul 5-10% dei passeggeri. Si

0: controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Al momento niente code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro fra i due paesi, contatti con i ministri dell'interno che assicurano che le misure saranno temporanee. La Farnesina rafforza l'assistenza agli italiani in viaggio, ha aperto un canale WhatsApp dedicato. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La gestione dei migranti rispetti la dignità umana è stato il monito del capo dello Stato. Messaggio anche da Giorgia Meloni, ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier che ha aggiunto: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. La nostra inviata.
1: Dei 136 minatori italiani morti nella tragedia di Marcinelle, ben 60 erano abruzzesi, molti dei quali venivano dalla provincia di Pescara, Manoppello, Letto Manoppello e Turri Valignani. Più volte in questi giorni abbiamo sentito il loro accento, tanti dialetti si intrecciavano negli abbracci tra gli allora bambini di tutta Italia, figli di minatori vicini di baracca, figli dell'emigrazione nata dalla miseria che ci ha accomunato tutti da nord a sud. Con la sua fascia tricolore è qui il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.
2: Dopo guerra c'era quella fame dove l'immigrazione fu tantissima e fu forte. Manoppello è stata emigrata in Sud America e poi tutti i paesi dell'Europa. Gli anni 80, quando quella miniera si voleva trasformare in un grande centro commerciale, le associazioni, il comune Manoppello e anche altri comuni fecero delle lotte affinché questa miniera non venisse demolita e oggi non a caso dopo tanti anni è anche patrimonio dell'UNESCO. È importante perché da lì iniziamo a parlare di sicurezza dei posti di lavoro e l'Europa nasce appunto da Marcinelle.
1: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa il velivolo è di tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto a un incidente. Torniamo in Italia con la cronaca e agli arresti domiciliari. L'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo, nel Torinese. L'ipotesi di reato è tentato omicidio.
3: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
4: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese sono le 10 del mattino quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
5: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
4: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
0: L'addio a Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove stamattina si sono svolte le esequie private. Applausi e commozioni prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio, babbo. È il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, grande amico del cantautore scomparso a 86 anni. Fine settimana di partenze e rientri, domani pomeriggio bolino rosso in direzione delle città. Viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo, che resta intenso quasi ovunque, bolino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. Uscì 10 anni fa e diventò immediatamente film di culto. Stiamo parlando di La La Land, il musical di Damien Chazelle, che veniva presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. E ora si prepara un festeggiamento in Laguna. City of stars, are you shining just for... Sabato 5 settembre alle 8 di sera il Teatro La Fenice ospiterà La La Land in concert, proiezione speciale del film con esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora che sarà diretta da Justin Hurwitz, compositore premio Oscar della colonna sonora originale. Al piano ci sarà Randy Kerber nelle parti del film che furono di Ryan Gosling. Biglietti già andati a ruba. That I cannot make true. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR alle 22.
6: Radio 1 Musica.

11 minuti dopo le 21 siamo tornati in diretta con Radio 1 Musica. Gabriele Broccani al microfono ancora per un'oretta e mezza. Abbiamo ascoltato un altro grande classico della musica internazionale. Era il 1978. Kate Bush aveva solamente 19 anni quando questo Wuthering Heights arrivò al numero 1 nel Regno Unito, e fu proprio l'unica, anzi la prima donna a raggiungere quel risultato con una canzone scritta interamente da lei. Ovviamente il brano è ispirato al romanzo di Emily Brontë, canta dal punto di vista del fantasma di Catherine che chiede a Heathcliff di farla entrare. Quindi questo brano trasforma la letteratura gotica in pop visionario, una fantasma alla finestra, questo ritornello impossibile da dimenticare. Anche l'aldilà conosce il pop. E adesso invece torniamo ai tempi nostri, perché brano pubblicato il 15 maggio del 2026 che anticipa il nuovo album di inediti di Elisa ed è prodotto insieme a Dardust, brano che parla della volontà di scegliersi e di vivere sentimenti senza rinunciare alla libertà. E nel video Elisa l'abbiamo vista apparire in bianco e in nero, circondata da questi corpi coperti di polvere, due polarità che convivono nella stessa idea d'amore. Quindi ascoltiamoci Amore è Elisa.

0: scartare una foto.
1: Amore è la canzone che esplora la pazienza, la cura e la sospensione necessarie per ricostruire un legame profondo che sa resistere anche al tempo, alle difficoltà, la forza, ma anche la sensibilità vocale di Elisa in questo brano. Facciamo adesso un salto nel 1988 e ci andiamo a riascoltare uno dei momenti sicuramente più intimi, delicati ed acustici della storia dell'hard rock mondiale, perché parliamo dei Guns N' Roses, che incisero questo brano all'interno del loro secondo album in studio, che era appunto Guns N' Roses Lies, ed è un brano che conosciamo anche perché lo riconosciamo subito all'ascolto con il fischio di Axl Rose che ce lo introduce. Il brano si distingue proprio nettamente dall'hard rock aggressivo che aveva caratterizzato il loro album di debutto Appetite for Destruction, e fu composto principalmente dal chitarrista Izzy Stradlin e registrato in questa unica sessione in studio con le tre chitarre, quindi quella di Slash, di Izzy e di Duff McKagan, senza l'accompagnamento della batteria. La cosa curiosa è che nel video, tra l'altro girato nello storico Ambassador Hotel di Los Angeles, che ormai è stato demolito, appare proprio per l'ultima volta il batterista originale Steven Adler, pur non avendo suonato nella traccia, però è presente nel video, e insieme poi a queste scene che alternano la band in questa stanza di hotel, le immagini di persone che svaniscono come fantasmi per poi concludersi con Axl Rose che guarda vecchi filmati del gruppo nella solitudine della sua casa. Allora ascoltiamoci questa Patience, loro sono i Guns N' Roses.

meravigliosa Patience dei Guns N' Roses. Le opinioni sull'ispirazione originale dietro a questo testo si dividono, perché molti critici associano le parole d'amore, di attesa e di speranza alla travagliata e complessa relazione tra il cantante Axl Rose e l'allora fidanzata, poi diventata sua moglie, è l'attrice Erin Everly, a cui invece era dedicato il brano Sweet Child O' Mine. Ma il bassista che ha scritto questa canzone, cioè Duff McKagan, ha dichiarato che la canzone non parla di una persona specifica, ma riflette proprio in modo più ampio sui sentimenti di malinconia e anche legati alle relazioni e agli amori falliti in generale. Allora, la prossima canzone appartiene alla stagione più intensa e ruvida di Loredana Bertè. La sua voce non tratta l'assenza come un pensiero astratto, perché lei riesce a renderla fisica, urgente, quasi una stanza vuota. Nata a Bagnara Calabra, ma soprattutto cresciuta nella Roma degli anni 60, la Bertè ha sempre trasformato la propria biografia in una sorta di interpretazione senza alcuna protezione. Allora ci ascoltiamo questa canzone, sono due parole semplici ma nella sua voce diventano una porta sbattuta e subito dopo riaperta. Si intitola Mi manchi, subito dopo l'informazione sulla viabilità.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 1:38 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. Questo aggiornamento, un'ora è l'attesa al piazzale italiano e la coda è in direzione di Chamonix. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A12 Genova Roma, prudenza per un veicolo in galleria tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, chilometro 18,7. Sempre sulla A12, coda tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno per un veicolo fermo di nuovo in galleria sulla corsia di marcia. A1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro verso Roma, 1 km in aumento al momento a causa di un veicolo fermo, questa coda. Sull'autostrada del Mediterraneo il traffico intenso tra area di servizio Campagna e prima di Polla in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Abbiamo anche il tempo per dare un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 6 via Casilina il traffico è rallentato in tutte e due le direzioni per la presenza di alberi sulla carreggiata prima di Ceprano e in direzione della Valle dell'Iri. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:33, questa è Radio 1 Musica. Abbiamo ascoltato ancora una volta la voce di Teddy Swims con la sua Mr. Know-it-all. In questo brano racconta un paradosso, quello di credere di sapere già come finirà una relazione, quindi quel essere così convinti porta un po' a trattenersi, no? E la distanza finisce proprio per rovinarla. Lui si chiama Jaden Dimsdale, lo pseudonimo è Teddy Swims, emerso con cover online che sono diventate virali, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, e questo è il suo ultimo singolo, appunto, Il Signor So Tutto Io, Mr. Know-it-all. Scoprire che in amore conoscere in anticipo la risposta è spesso il modo migliore per sbagliare tutto, anche la domanda iniziale. E adesso invece andiamo nel 1967, perché è quello l'anno in cui fu scritto questo brano dai Bee Gees. Si chiama To Love Somebody, il brano fu scritto da Barry Gibb pensando inizialmente a Otis Redding, che purtroppo morì prima di poter incidere il brano, un brano che poi fu inciso da tantissimi artisti, tantissime voci diverse, la stessa Nina Simone addirittura ci intitolò un album. Ma il grande successo arrivò nel 92 con Michael Bolton, che ne fece una delle sue grandi interpretazioni soul rock, spingendo proprio la melodia verso la potenza vocale che lo ha reso celebre. Una canzone sull'amore non corrisposto che ha attraversato veramente tante versioni, ma questa di Michael Bolton è sicuramente una delle più iconiche.

La potenza vocale di Michael Bolton, che trasformò questa canzone in un successo internazionale da primi posti in classifica, To Love Somebody, scritta dai Bee Gees. E adesso andiamo nel 1973 per ascoltare una delle vette più luminose, sognanti e sbalorditive dell'intero sodalizio artistico tra Battisti e Mogol. Parliamo ovviamente della Collina dei Ciliegi, contenuta nell'album Il mio canto libero, e possiamo ancora una volta apprezzare questo inno magnifico, no? All'attesa del momento in cui si trova finalmente il coraggio di superare le paure del passato per spiccare il volo verso la libertà. Arrangiamento orchestrale che rimane uno dei momenti più alti della nostra musica. Lucio Battisti, La collina dei ciliegi. E se da...

0: capolavoro assoluto della musica italiana, questa canzone che abbiamo appena riascoltato, La collina dei ciliegi di Lucio Battisti, ci riporta in diretta alle 21.44 a parlare di tanti eventi belli che ci sono in giro per l'Italia in questo periodo, soprattutto in questa fase caldissima di agosto, e anche la possibilità di vedere le stelle cadenti. Noi ce ne andiamo alla Spezia perché si sta tenendo la 7ª edizione della Spezia Estate Festival, che è questa rassegna che intreccia tantissime arti, dalla danza alla narrazione, la comicità, l'illusionismo, addirittura anche la musica, insomma, diverte, intrattiene, ma fa anche riflettere. Ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Maggi, che è collegato con noi. Ciao Alessandro.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao, come sta andando? Avete cominciato il 1° luglio, siamo praticamente ormai alle battute conclusive, perché andrete avanti ancora fino al 16 agosto. Immagino che la risposta sia stata ottima, visto anche le location, no? C'è ovviamente la bellissima Piazza Europa, poi c'è il Castello San Giorgio e anche il PIN La Spezia.
1: Assolutamente, il nostro festival sta andando molto bene, fortunatamente c'è una grande risposta di pubblico e direi che in questi 7 anni si è realizzato, diciamo, una certa familiarità da parte del pubblico con questo grande evento che comincia in genere all'inizio di luglio e finisce dopo la seconda metà di agosto.
0: Bello anche l'idea di essere così multidisciplinari, nel senso di portare l'arte un po' che va a 360 gradi.
1: Sai, questa è proprio l'idea che ha fatto nascere il festival, cercando di rivolgersi a un pubblico il più vasto possibile, quindi un festival che va dalla danza contemporanea, alla danza classica, ai comici, al teatro, all'intrattenimento. Addirittura quest'anno abbiamo un grande mago e anche dei cantanti, quindi diversifichiamo il più possibile per accontentare tanto pubblico.
0: Infatti tra poco ci arriviamo, perché domani c'è un appuntamento che secondo me vale veramente la pena di essere visto e ascoltato. E dicevamo appunto, i monologhi, la danza, la magia in questo caso, anche la musica di cui tra poco parleremo anche, e poi ovviamente l'idea di unire anche la città, anche perché poi immagino che La Spezia abbia tanti eventi, so che c'è anche un festival del jazz da voi, da quelle parti.
1: È il festival più antico d'Italia del jazz, che è appena terminato con davvero tanto pubblico e tantissimo successo.
0: Ecco, quindi insomma La Spezia si conferma città culturalmente sempre molto molto attiva, e devo dire che avete portato tanti tanti personaggi molto interessanti. Ieri abbiamo avuto tra l'altro anche ospite Massimo Lopez in una nostra trasmissione in cui ci ha detto che si è divertito molto il 9 luglio da voi con il suo Massimo Lopez Show, che è un spettacolo musicale divertente, ma anche di
1: bello, spettacolo molto bello, sì.
0: Anche di grande musica.
1: Molto bello, anche perché poi Massimo, che è noto soprattutto per essere un comico, ma in realtà è un performer a tutto tondo, è anche un grande musicista.
0: Sì, è vero, è vero. Poi insomma c'è stata Roberta Abruzzone con L'epoca della rabbia, Paolo Cevoli, Roberto Mercadini con quel monologo Animali umani, Max Angioni, sempre molto divertente, e il Bergonzoni ormai lo conosciamo benissimo con Arrivano i dunque. E ieri era Fuori di tela di Filippo Caccamo, e domani ci sarà un evento particolare, perché noi siamo molto affezionati alla figura di Rino Gaetano, no? Questo poeta anarchico sempre poco inquadrabile.
1: Sì, domani c'è Andrea Mirò con Ai Maria, uno spettacolo veramente delizioso, e insomma anche io devo dire che sono affezionato a Rino Gaetano e alle sue canzoni, quindi non vedo l'ora di vederlo.
0: Sì, so che per chi lo ha visto, perché insomma è una specie di teatro canzone, una sorta di dialoghi, monologhi con canzoni, tutto al femminile, sono praticamente le protagoniste delle canzoni di Rino Gaetano, c'è Berta, c'è Gianna,
1: esattamente.
0: E quindi insomma deve essere veramente molto molto interessante e affascinante, anche perché poi lo sappiamo, l'arte, la cifra di Rino Gaetano non è mai fuori tempo, è sempre qualcosa di attuale, forse perché ha anticipato tanto i tempi.
1: E ha una poetica che secondo me rimarrà immortale, e questo lo rende grandissimo veramente.
0: Eh sì, dobbiamo dire come funziona. Ovviamente ci sono, si fa il biglietto, è all'aperto, questo va a Maria. Va
1: il festival è assolutamente all'aperto.
0: Piazza,
1: è all'aperto
0: è
1: e usiamo, diciamo, tre spazi. Sì. E nel caso dello spettacolo di domani sarà nello spazio più grande, ecco, che è in Piazza Europa e che è la piazza più grande della città di Spezia.
0: Certo, certo. E quindi, insomma, complice anche, appunto, dicevamo prima, la possibilità di vedere anche qualche stella cadente. E ci andiamo a passare una bellissima serata di musica, ma non solo, anche di poesia, perché parliamo appunto di Ai Maria, teatro canzone Perino Gaetano, con, l'abbiamo detto, la fantastica Andrea Mirò, ma c'è anche Camilla Barbarito, Laura Frascari, Federica Garavaglia, Francesca Tripaldi, Sofia Weck e Maria Luisa Zaltron. Tutto questo con gli arrangiamenti anche di Alessandro Nidi, che dirige praticamente questo spettacolo, che promette veramente di essere qualcosa di molto molto bello. Io ringrazio Alessandro Maggi per averci portato questo contributo, perché a noi piace tanto scoprire cosa c'è di bello in giro per l'Italia. Sappiamo che la Spezia è sempre una di quelle destinazioni che danno tanto, non solo al turismo, a passare belle le vacanze, ma anche alla cultura, grazie anche allo sforzo che fate voi, lo sforzo che fai tu. Grazie Alessandro Maggi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Grazie. Certo, ci vediamo, e noi intanto ci ascoltiamo Rino Gaetano con Ai Maria. Ciao.

Sì, Maria, ai Maria, una delle canzoni più celebramate di Rino Gaetano, 1979, singolo dall'album Resta vile maschio dove vai, canzone che presenta questo ritmo incalzante, molto scanzonato e tropicale, con espliciti riferimenti a Bahia e Salvador, ma è un testo praticamente nonsense, con questi caimani che imitano gatti e presentatori negli armadi. Insomma, nasconde però un significato profondo, come confermato nel tempo anche da coloro che hanno vissuto la genesi di questo brano. Noi abbiamo la fortuna di frequentare di tanto in tanto anche il nipote di Rino Gaetano, Maria, a cui Rino si rivolge, non è un amante, una fidanzata passeggera, ma la mamma, e quindi il brano che esprime la forte

0: ore 22.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, le tensioni Madrid e Roma sui migranti, in Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica campione sul 5-10% dei passeggeri, si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee per l'assistenza agli italiani in viaggio. La Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Il 70° anniversario della strage di Marcinelle, persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Alle commemorazioni in Belgio il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha letto il messaggio del capo dello Stato. Da Sergio Mattarella l'auspicio che simili sciagure non abbiano a ripetersi e che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ricordare quella tragedia afferma

0: Ma la Premier Giorgia Meloni significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. Cerimonia anche a Mannoppello in Abruzzo, terra d'origine di tante vittime.
1: Stava lavando i panni di mio padre, è passata un'altra signora e disse: Lucia, non li lavare più quei panni, non ci servono più, guarda il fuoco, guarda il fumo.
2: Ore 8 e 10, nella piazza dei caduti di Marcinelle, risuonano i nomi delle 60 vittime abruzzesi dell'incendio nella miniera di carbone del Bois du Cazier. A leggerli i ragazzi del campo scuola della Protezione Civile.
3: Antonio Lacchetta, Farindola.
4: Giuseppe Palazzone, Mannoppello.
2: Davanti alla corona inviata a Mannoppello dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo di tutte le 262 vittime della miniera, le lacrime dell'ultima vedova di Marcinelle, Lucia Romasco, 91 anni.
5: Mio marito è riuscito dopo un mese, là sotto, che brutta cosa.
2: Camilla Iezzi porta il nome del papà che non ha mai conosciuto, è nata nel giorno del suo funerale.
6: E mia mamma mi raccontava che per quanto riguarda il discorso della sicurezza, mio padre la rassicurava, essendo una ragazza incinta, sulle condizioni della miniera.
2: Alfredo Primante, GR1.
0: Si aggrava il bilancio della strage avvenuta ieri in una scuola vicino a Bangkok, in Thailandia. Salgono 8 i morti dopo il decesso di una 12enne ricoverata in ospedale. A sparare un 14enne che prima aveva ucciso i nonni e poi aperto il fuoco nell'istituto, prima di togliersi la vita, oltre 30 feriti, alcuni in condizioni critiche. 3 morti sul lavoro in meno di 24 ore, siamo di nuovo in Italia, nelle campagne di Agropoli, in Campania. Un uomo ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima è un operaio di 61 anni impegnato a movimentare materiale con un muletto. In Calabria, invece, una scarica elettrica è stata fatale a un elettricista che stava installando luminarie. Il servizio di Lorenzo Gottardo.
7: Forse è stata una distrazione o forse qualcosa ha fatto cortocircuito, saranno le indagini a spiegare perché è morto Antonino Fabio Calabrò, folgorato a Calanna, comune del Reggino. Un'altra morte bianca, 40 anni appena, elettricista. Antonino era impegnato a collegare alla rete elettrica alcune luminarie in vista della festa della Madonna dell'Annunziata. Lavorava per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora da stabilire, è stato raggiunto da una scarica elettrica. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo si è rivelato inutile. Sulla sua morte però ora la procura di Reggio Calabria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo di indagine. Sul corpo del quarantenne è stata disposta l'autopsia e nei prossimi giorni potrebbero anche essere sentiti coloro che a Calabrò hanno commissionato l'intervento rivelatosi fatale, da capire come è stato disposto, autorizzato e se poi svolto in sicurezza.
0: Secondo fine settimana delle vacanze d'agosto, domani pomeriggio bollino rosso per il traffico per i primi rientri verso le grandi città. Per quanto riguarda il caldo, invece, domani e lunedì il bollino rosso interesserà 19 città, anche se al nord continuano a essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, si è tenuto il funerale privato di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, questo è il saluto della figlia Teresa. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. E nella sua terra continuano gli omaggi dei fan al maestrone della musica italiana, come a Reggio Emilia.
8: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutte le sue cassette, quando l'ascoltavamo in camper, nei viaggi lunghi.
9: Un rito collettivo, come sfogliare insieme un album di ricordi.
10: Sono 2 o 3 giorni che ho il magone. Ho passato 30-40 anni allo stile a cantare le sue canzoni.
9: È quasi un pellegrinaggio, quello dei visitatori della mostra Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo, allestita allo spazio Gerra di Reggio Emilia. A visitarla, dopo averne seguito la creazione, è venuto a primavera anche il maestro.
11: Si vedeva che non era in grande forma, ma la sua grande voglia di raccontare, di scherzare, di saltare come sempre da grandi temi profondissimi alle cose più ironiche.
9: Ha narrato le nostre vite, dicono in tanti, ne è stato la colonna sonora.
12: Le sue canzoni, pieni di storia, di anima, di vita quotidiana.
13: Nel mondo che faremo di ritorno.
0: Grazie.
9: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
0: Prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Musica.

Che brava Lola Young con la sua canzone intitolata Down Here, e il brano che abbiamo riascoltato alle 22.10 qui su Rai Radio 1 per Radio 1 Musica, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Tra l'altro Lola Young ha vinto quest'anno il suo primo Grammy Award proprio nel febbraio del 26, quando nella categoria Best Pop Solo Performance venne premiata per il successo della sua Messy. Poi è stata una vittoria molto importante perché arrivava dopo la sua pausa di 4 mesi per motivi di salute mentale. Per fortuna adesso lei sta bene, e proprio durante quel periodo dei Grammy Awards ha avuto l'occasione di farsi venire questa bella ispirazione. Proprio il giorno dopo i Grammy l'ha scritto, l'ha prodotto con quel gran genio di James Blake, e insomma guarda il mondo da qua giù, from down here, con questa vulnerabilità ruvida, no, che ha reso Lola Young una delle voci britanniche più riconoscibili e apprezzate. Adesso invece andiamo negli Stati Uniti, perché c'è un personaggio che ha trasformato una biografia difficile, la sua, in canzoni sulla perdita, la fede, l'amore, con immagini anche quasi religiose per raccontare una relazione capace di rendere straordinaria la vita quotidiana. Prima della musica Warren era conosciuto come creator, parliamo appunto di Alex Warren. Il successo del brano lo ha portato in cima alle classifiche internazionali, lui arriva proprio da internet, ma adesso è diventato un artista tra i più acclamati al mondo. Ce l'ascoltiamo con Ordinary, Alex Warren.

Quasi un finale gospel per questo cantautore influencer, appunto Alex Warren, con la sua Ordinary. 22 e 14 minuti, adesso invece un classico intramontabile dell'hard rock britannico e anche irlandese degli anni 70. È infatti il 1976 quando Phil Lynott con i suoi Thin Lizzy diede alle stampe l'album Johnny the Fox, album bellissimo, contenente anche questa gemma fulminea intitolata Don't Believe a World, canzone che nasce originariamente come un slow blues malinconico, ma il chitarrista Brian Robertson intuì il fatto che se accelerando il tempo e pompando i riff di chitarra la canzone poteva avere tutta un'altra storia, e infatti insieme all'altro chitarrista Scott Gorham pomparono tantissimo i riff di chitarra e fecero dietro a questo pezzo una carica veramente devastante. In meno di 3 minuti Phil Lynott canta con sarcasmo e disincanto l'arte di non fidarsi mai troppo delle parole d'amore. E allora ascoltiamo Don't Believe a World, Thin Lizzy.

Thin Lizzy con Don't Believe a Word, che bello riascoltarla. Il testo mette proprio in guardia dalle parole d'amore, compresa anche la dichiarazione di chi sta cantando, in questo caso Phil Lynott. Un piccolo paradosso perfetto per l'arte dell'attesa, insomma, prima di credere, fermarsi ad ascoltare. Quindi adesso rimaniamo negli anni 70, però ci spostiamo sulle onde del folk rock e del pop d'autore con gli scozzesi Steeler's Wheel. La loro iconica Stuck in the Middle with You, che incisero nel 1972, prodotta tra l'altro dai leggendari Liber Stoller, canzone che è scritta proprio da uno del duo, appunto dei Steeler's Wheel, ovvero Jerry Rafferty, ed era un po' la parodia fatta nello stile di Bob Dylan, che ironizzava sulle feste piene di discografici, persone poco trasparenti, in cui la band si trovava spesso impantanata. Questo brano vendette una milionata di copie all'epoca, ma è entrato definitivamente nella storia della cultura pop mondiale 20 anni dopo, perché nel 92 Quentin Tarantino lo inserì nella memorabile tesa sequenza della tortura nel film Le Iene, Reservoir Dogs, un ritmo veramente contagioso. Gli Steeler's Wheel con Stuck in the Middle with You.

Assolutamente da recuperare la scena del film di Quentin Tarantino, del suo capolavoro Le Iene, e in cui questo brano appunto faceva da sottofondo Stuck in the Middle with You con gli Steeler's Wheel di Jerry Rafferty. Allora, siamo praticamente quasi per chiudere questa puntata di Radio 1 Musica, anticipandovi che anche domani saremo in onda regolarmente dalle 19:20 più o meno fino alle 22:30, e vogliamo chiudere questo trittico di chicche con un capolavoro di rara bellezza ed eleganza senza tempo. Nasce dall'incontro di due geni assoluti della musica contemporanea. Era il 1983 quando l'ex leader dei Japan, ovvero il grande David Sylvian, pose la sua voce eterea e anche la sua penna poetica, perché scrisse proprio anche il testo, sulle note scritte dal maestro giapponese Ryuichi Sakamoto per la colonna sonora del film Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence, film di Nagisa Oshima interpretato dallo stesso Sakamoto al fianco di David Bowie, con il titolo Forbidden Colors, che è proprio un omaggio all'omonimo romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Forbidden Colors nella cultura giapponese ha diversi significati. Il senso di questo brano probabilmente è legato in maniera molto molto vicina al romanzo di Yukio Mishima, perché i colori proibiti, ovvero i kinjiki, in Giappone vuole dire, è un eufemismo per indicare l'amore omosessuale. Il libro infatti descrive la complessa vita, le relazioni di questo giovane uomo omosessuale nella Tokyo del dopoguerra, e in teoria dei colori e delle neuroscienze i colori proibiti o impossibili sono delle tonalità che l'occhio umano non può percepire in condizioni normali. Questo accade a causa del funzionamento proprio dei coni nella nostra retina, che elaborano la luce in modo antagonistico. Di conseguenza il nostro cervello non riesce proprio a elaborare perfettamente combinazioni simultanee come il verde e il rosso o il giallo blu, e quindi questo fenomeno è stato dedicato questo brano, oltre che appunto il libro che di Yukio Mishima, appunto Colori Proibiti. Il brano ovviamente che stiamo per ascoltare è una poesia in musica, e vi lascerò proprio sulle note di questa meraviglia, augurandovi buon proseguimento. Io ringraziando ovviamente Andrea Cacciagrano alla cura del programma, la nostra Corinna De Laurenti in redazione, e saluto e ringrazio ovviamente anche Alessandro Campanella alla parte tecnica, e vi do appuntamento a domani sempre qui su Radio 1 intorno alle 19:20 per un'altra puntata di Radio 1 Musica. Ma ora godiamoci proprio questa meraviglia assoluta, David Sylvian, Ryuichi Sakamoto con Forbidden Colors.

0: Você me apareceu.
1: Rádio 1, um mundo da sentire. Rádio 1, um mundo da sentire.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura lo scontro Spagna-Italia sui migranti. Madrid ha messo in atto le contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner, con un post su X, prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezione campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, controlli casuali dunque e non sistematici, una misura poco più che simbolica insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Bulgaria ora, dove un drone imbottito di esplosivo è caduto nelle immediate vicinanze del confine con la Romania nei pressi di un gasdotto strategico. Il drone, identificato come ucraino, non ha causato vittime né danni. Il Ministero della Difesa di Sofia ha chiarito che nulla lascia pensare ad un'azione deliberata, piuttosto l'ipotesi è quella di un errore.

0: Kiev annuncia l'apertura di un'indagine, mentre il governo bulgaro ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. In Italia ora con la cronaca, in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco. E un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile a largo di Lampedusa. In corso le indagini. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo, che si era presentato a Carabinieri, ora è agli arresti domiciliari. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei ciclisti del gruppo.
1: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
0: In provincia di Milano, a Cornaredo, un incendio si è sviluppato in serata nel capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone intossicate. La colonna di fumo nero risulta però visibile a distanza di diversi chilometri dal luogo del rogo. Da anni si cimenta in un tipo di arte molto particolare. Contrattore e aratro Dario Gambarin realizza a Castagnaro, in provincia di Verona, immagini monumentali sul terreno, l'ultima quella di Marilyn Monroe nel centenario della nascita.
2: Marilyn, un mito sulla terra, dalle immagini iconiche di Andy Warhol a una sorta di Marilyn ecologista destinata a trasformarsi con il vento, la pioggia e il ciclo delle stagioni. Dario Gambarin ci spiega la sua tecnica.
3: Si tratta di un campo di 27.000 metri quadrati su delle stoppie di grano. In poche parole, prima c'era il grano, è stato trebbiato e io ho fatto quest'opera con un trattore, un aratro e poi c'è anche un po' di erpice rotante.
2: È una tecnica che lei da anni usa e che gli ha fatto produrre centinaia di immagini che però sono visibili da un'altezza di 400-500 metri.
3: Ho fatto più di 100 opere che riguardano sia in temi di attualità che di qualche personaggio, non so, Leonardo da Vinci, Picasso, il Papa, Nelson Mandela, Kennedy, Obama. Di solito io parto alla sera, quando ormai il sole non picchia più, è la mattina a levar del sole. La terra continua il suo ciclo, io mi inserisco nella finestra tra la fine di un raccolto è l'inizio di una nuova semina.
2: Aurelia Carafa, GR1.
0: In chiusura al calcio, la stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince ai rigori sul campo della Nerossi Vicenza, e i 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. Era l'ultima edizione, l'ultima notizia di questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
6: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Nubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 9 agosto. Osmond Terrace, Norwood, Glenburn Road, Burnside, Clayson Road, Salisbury, McGill Road, McGill and Fullerton Road, Adelaide.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith
8: dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
6: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io.
6: Claro. A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival. Entra anche tu a far parte della festa.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.
11: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
7: Lucrezia, buttiamoci.
8: Buttiamoci? E dove?
7: Dai, sì, tuffiamoci.
8: E dove ti vuoi tuffare?
7: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
8: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
7: Solo su Radio Italiana 531.

0: Bini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

Ciao ragazzi e buongiorno alla bellissima Adelaide, bentornati ancora una volta a Giradischi qui su Radio Italiana 531. Io sono Ross e anche oggi vi terrò compagnia con le più belle canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni che non dimenticheremo mai perché ci hanno regalato musica vera, emozioni autentiche e ricordi che vivono ancora nel nostro cuore. Sapete, a volte basta una semplice canzone per farci tornare giovani. Sentiamo una melodia e subito la mente vola a una festa con gli amici, a una vacanza in Italia, a un amore lontano, oppure a quei giorni in cui tutto sembrava più semplice e più bello. Ed è proprio questo lo spirito di Giradischi: stare insieme, ricordare, sorridere e rivivere ancora una volta quelle emozioni attraverso la musica. Come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione con le vostre dediche e i vostri messaggi. Mandate un SMS, il numero del cellulare è 0 4 1 3 8 9 1 3 8 5, lo ripeto lentamente, 0 4 1 3 8 9 1 3 8 5, oppure potete scrivere una email con i vostri ricordi, le vostre storie e le canzoni che hanno accompagnato la vostra vita, e sarò felice di leggerlo durante una delle prossime puntate. L'indirizzo è giradischi15@aol.com. Allora ragazzi, siamo pronti? Mettetevi comodi, allacciate le cinture, alzate il volume e preparatevi a un altro viaggio pieno di emozioni, ricordi e grandi musica italiana. Tutti a bordo, perché Giradischi sta per partire. Ok, iniziamo questa domenica insieme con una canzone che arriva con un sorriso speciale per la nostra ascoltatrice Assunta Belperio, che ci accompagna anche durante le sue passeggiate della domenica mattina. E allora, quale canzone migliore per iniziare una giornata serena con il passo leggero e il cuore pieno di bei pensieri? Finché la barca va è una di quelle melodie che sembrano arrivare da un tempo semplice, fatto di saggezza popolare, piccoli gesti quotidiani e tanta tranquillità. Nel 69 Orietta Berti porta al pubblico un brano che parla della vita e dell'amore con grande naturalezza, senza drammi e senza complicazioni. A volte, ci ricorda questa canzone, bisogna semplicemente lasciare che la vita segua il suo corso. La sua voce limpida e sorridente trasmette calma, ottimismo e quella dolcezza capace di mettere subito di buon umore. È una canzone che profuma di casa, di domeniche in famiglia e di un'Italia che sapeva ancora rallentare e godersi il viaggio. Assunta, questa è per te, Orietta Berti, con Finché la barca va.

E quella barca continua il suo viaggio serena, portandosi dietro sorrisi, ricordi e tante emozioni. Grazie a Sunt per te per accompagnare la tua passeggiata domenicale. E anche il nostro giradischi continua a navigare, pronto a portarci verso una nuova storia, una nuova emozione e una nuova grande canzone. Questa prossima richiesta arriva con un pizzico di orgoglio e tanto amore per la musica. È dedicata a Giovanni, orgoglioso calabrese e grande appassionato dei capolavori di un'epoca indimenticabile. E allora non potevamo scegliere che lui, Rino Gaetano, un giovane talento nato a Crotone, è arrivato sulla scena italiana come un fulmine, ironico, provocatorio, libero e completamente fuori dagli schemi. Ma il cielo è sempre più blu, è molto più di una canzone, è una fotografia dell'Italia degli anni 70, con le sue contraddizioni, le sue speranze, le sue difficoltà e quei piccoli grandi sogni quotidiani. Rino racconta tutto con un sorriso intelligente, usando una voce inconfondibile e un modo tutto suo di trasformare la critica in poesia. Giovanni, per te un brano che fa riflettere e ballare allo stesso tempo, che fa sorridere ma lascia anche qualcosa dentro di noi. Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu.

e quel cielo continua a essere lì sopra di noi, pieno di domande ma anche di speranza. Grazie Giovanni per aver scelto una canzone che non smette mai di raccontare la verità. Il giradischi gira ancora, cambia ritmo, cambia colore, ma non cambia mai emozione. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, in un'Italia che si affacciava agli anni 60 con tanta voglia di divertirsi, di vestirsi di nuovo, di uscire la sera e sentirsi finalmente più leggera. In quell'Italia arriva lei, Mina, una voce che non assomigliava a nessun'altra, potente, ironica, moderna e capace di conquistare tutti. Titarella di Luna è una fotografia di quell'energia. È la storia di una ragazza che non prende il sole come tutti gli altri, ma sceglie la luce della notte. La fantasia è un modo tutto suo di vivere. Questa è dedicata a Elio Battista. È un brano che profuma di libertà, di sorrisi improvvisi, di quell'estate in cui bastavano una terrazza, una radio accesa e un po' di luna per sentirsi invincibili. E ogni volta che parte sembra di rivedere quell'Italia giovane, curiosa e piena di voglia di brillare. Elio, questa è per te, Mina con Tintarella di Luna.

0: mentre la luna si spegne piano, rimane quella splendida sensazione di leggerezza che solo Mina sapeva regalarci. Una musica fatta di sorrisi, fantasia e ricordi che continuano ancora oggi a illuminare il nostro viaggio.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: E rieccoci qui, famiglia di Giradischi. La pausa è finita e siamo pronti a ripartire. Spero che abbiate approfittato di questi minuti per prendervi un caffè, fare due chiacchiere e magari anche per lasciarvi accompagnare da qualche bel ricordo legato a una delle nostre canzoni. Ma adesso si torna a fare sul serio. Liberate la mente e lasciatevi trasportare dalla magia dei decenni d'oro della musica italiana, perché il nostro viaggio continua con emozioni, storie e melodie che hanno accompagnato la nostra vita. E ripartiamo da una canzone che non è soltanto musica, è anima, passione e identità. Questa è dedicata a una persona che porta nel cuore tutta l'anima di Napoli, Liliana Spagnuolo, orgogliosa napoletana alla quale mandiamo un grande e affettuoso saluto. Perché Gli So Pazzo non è soltanto una canzone, è un'esplosione di vita. È Napoli che ride, che soffre, che protesta, che cammina a testa alta e racconta la propria identità senza chiedere il permesso a nessuno. Nel 79 Pino Daniele porta sulla scena italiana una voce completamente nuova, un blues mediterraneo fatto di mari, vicoli, emozioni e libertà. La sua chitarra scorre come un fiume caldo, la sua voce ha quel graffio dolce e inconfondibile, mentre le parole diventano un vero manifesto, il diritto di essere se stessi anche quando gli altri non riescono a capire. È una canzone di orgoglio e fragilità, di forza e sentimento. Liliana, questa è tutta per te. Ogni volta che parte sembra davvero di sentire Napoli respirare. Pino Daniele con Gli So Pazzo.

quella pazzia bella e sincera continua a vivere, perché a volte essere se stessi è la forma più grande di libertà. Grazie Liliana per aver condiviso con noi questo straordinario capolavoro di Pino Daniele. E adesso cambiamo completamente atmosfera. Preparatevi, perché tra poco il titolo potrebbe davvero ingannarvi. La prossima richiesta arriva da Claudio Centronni e permettetemi di dirlo subito: siamo davanti al titolo più bugiardo della musica italiana, Andamento Lento. Ma quando mai? Appena parte quella batteria di Tullio De Piscopo, altro che lento, il ritmo entra subito nel corpo, il piede comincia a battere il tempo e viene spontaneo lasciarsi trascinare dalla musica. Nell'88 De Piscopo dimostra ancora una volta di essere molto più di un grande batterista, è un vero artista del ritmo, capace di trasformare ogni colpo di bacchetta in energia pura. Questo brano ha fatto ballare un'intera generazione grazie a un groove irresistibile e a quell'atmosfera di festa che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. Lento? Forse soltanto nel titolo. Claudio, preparati a sorridere. Tullio De Piscopo con Andamento Lento.

0: lento, lento. Certo, come no, Tullio De Piscopo ci ha regalato uno degli scherzi musicali più riusciti della nostra canzone e noi siamo felici di cascarci ogni volta. Grazie Claudio per questa splendida richiesta e ora lasciamo il ritmo della batteria per entrare in un'atmosfera più intima, delicata e piena di emozioni. Questa è una richiesta di Giuseppe Guffreda e ci accompagna una di quelle canzoni che non hanno bisogno di alzare la voce per arrivare dritti al cuore. Tema dei giganti è una piccola poesia in musica, un brano sospeso nel tempo, capace di creare un'atmosfera delicata, elegante e quasi cinematografica. Ogni parola sembra scelta con cura, ogni nota trova il suo posto preciso. È una canzone che parla di emozioni profonde, di sentimenti difficili da spiegare, di quelle sensazioni che rimangono dentro di noi perché a volte le parole non bastano. La melodia morbida e avvolgente ci accompagna in un luogo intimo, dove i ricordi prendono vita e il tempo sembra quasi fermarsi. I giganti con Tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
2: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

Maria Papis. Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuor. So di non sbagliar se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuor e la famiglia è calor. Poi una donna c'è.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: E rieccoci qui, amici di Giradischi. La pausa è finita e siamo di nuovo insieme per continuare il nostro viaggio tra ricordi, emozioni e quelle canzoni che hanno lasciato un segno nella nostra vita. Spero che abbiate approfittato di questi minuti per rilassarvi e magari farvi accompagnare da qualche bel ricordo, perché il bello della musica è proprio questo: basta una melodia anche dopo tanti anni e improvvisamente siamo di nuovo lì, in un luogo, in un momento, accanto a persone speciali. E allora ripartiamo con una dedica piena di sentimento. Questa è dedicata ad Agnesi Madocchi, che considera questo uno dei suoi brani del cuore. Cervo a primavera è poesia in musica. Riccardo Coccianti ci regala una delle interpretazioni più intense della sua carriera, con una voce che sembra arrivare dalla terra e dal vento, fragile e potente allo stesso tempo. È una canzone che parla di rinascita, della forza di ricominciare e del coraggio di cambiare quando la vita ci mette davanti a nuove strade. La melodia cresce lentamente, proprio come la natura che si risveglia dopo l'inverno e ci ricorda una cosa importante: anche dopo i momenti più difficili arriva sempre una nuova primavera. Agnese, dedicata a te, Riccardo Coccianti, con Cervo a primavera.

quella primavera continua a rifiorire dentro di noi ogni volta che questa canzone torna a suonare. Grazie Agnesi, una melodia così intensa e piena di significato. Ma adesso cambiamo completamente atmosfera con un artista che ha sempre saputo raccontare la realtà con ironia e intelligenza. Questa prossima richiesta arriva dalla nostra ascoltatrice Luisa Borin, grande amante della musica italiana degli anni 70, e quando parliamo di ironia, ritmo e capacità di raccontare il nostro paese, non possiamo che pensare ad Adriano Celentano. Svalutation è Celentano allo stato puro, ironico, pungente e sempre capace di osservare il suo tempo con uno stile unico. Nel 76 racconta un'Italia piena di cambiamenti, di difficoltà e di contraddizioni, trasformando tutto in una canzone irresistibile. Il ritmo coinvolge, il testo è una fotografia sociale ancora sorprendentemente attuale, e Celentano, con quel suo modo inconfondibile di interpretare la realtà, riesce a farci riflettere mentre il piede continua naturalmente a battere il tempo. Per Luisa, Adriano Celentano con Svalutation.

quella svalutation continua a ricordarci che la grande musica sa raccontare il presente anche quando passano gli anni. Grazie Luisa, bellissima scelta. Adesso facciamo un salto nel 64, un anno indimenticabile per la musica italiana. Questa è dedicata a Viviana Lustri, che ha un debole per le grandi canzoni di un tempo. Viviana, questa la conosci? Anzi, possiamo dire che la porti nel cuore. Bastano poche note e il tempo sembra fermarsi. Tornano i jukebox, le sale da ballo, i primi amori e quei sogni che sembravano non finire mai. È il 64 quando Bobby Solo porta nelle case degli italiani una canzone destinata a diventare il simbolo di un'intera generazione. Una melodia semplice, una voce intensa e un'emozione capace di attraversare i decenni senza perdere la sua magia. Viviana, questa è tutta per te, perché certe canzoni non si ascoltano soltanto, si rivivono. Bobby Solo con una lacrima sul viso.

0: Viviana, speriamo che questo tuffo nei ricordi ti abbia regalato un sorriso, una lacrima sul viso. Continua ancora oggi a emozionare come allora, dimostrando che le grandi canzoni non conoscono il passare del tempo. E noi continuiamo il nostro viaggio tra le più belle melodie di ieri, dopo la pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Oddio, Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
2: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
5: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Eccoci ancora insieme con un'altra pagina della nostra musica italiana. Questa è una richiesta di Lorenzo, che ha scelto una canzone capace di riportarci indietro nel tempo con una delicatezza tutta speciale. Silvia, lo sai, è uno di quei brani che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi ricordare. Nell'87 Luca Carboni racconta la giovinezza con una sincerità disarmante. I primi amori, le prime delusioni, quella voglia di diventare grandi e la scoperta che forse dentro di noi rimane sempre un po' quella parte giovane che non vuole crescere. È una canzone che non invade ma accarezza. Lorenzo ti prende per mano e ti accompagna tra i ricordi, lasciandoti addosso il profumo di un tempo che continua a vivere dentro di noi. Luca Carboni con Silvia, lo sai.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

Le emozioni di Luca Carboni hanno sempre quel modo gentile di restare nel cuore. Grazie Lorenzo per averci regalato questo momento di nostalgia, ma il nostro viaggio continua e sul piatto del giradischi c'è già pronta un'altra pagina indimenticabile della musica italiana, e questa la dedichiamo con grande piacere alla mia dolce collega Nancy e al caro amico Alfio. Ditemi la verità, oggi chi userebbe una scusa così per incontrare la persona che gli piace? Eppure nel 62 bastava davvero una semplice frase: vai a prendere il latte, e quella poteva diventare l'occasione per vedere una ragazza, scambiare due parole e magari far battere un po' più forte il cuore. Niente telefonini, niente messaggi istantanei, niente social. C'erano una bicicletta, un sorriso e il coraggio di presentarsi con